stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Radio Rock. Back in time.

degli uccelli. Si chiama Friedrich Jürgensen. Era un cantante lirico, documentarista e appassionato di registrazioni sonore. Quel giorno sistema il registratore, raccoglie il materiale che gli serve e torna a casa soddisfatto. Ma quando si mette la sera a riascoltare il nastro, si accorge di qualcosa di strano. Fra il canto degli uccelli sembravano comparire, delle voci, delle frasi brevi, dei messaggi quasi sussurrati. In un primo momento pensò a una semplice interferenza radio, spiegazione assolutamente ragionevole, ma continuando e continuando ad ascoltare iniziò a convincersi che quelle voci stessero dicendo effettivamente qualcosa. Secondo il suo racconto, alcune sembravano rivolgersi direttamente a lui. Nacque così una delle più affascinanti storie del paranormale moderno, le EVP, Electronic Voice Phenomenon. Fenomeni vocali elettronici. In altre parole, le voci dei morti registrate sul nastro.

Per capire perché questa idea ebbe tanto successo, dobbiamo sempre fare il solito passo indietro e relazionarci alla tecnologia dell'epoca. Fra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, un'epoca in cui effettivamente i cambiamenti tecnologici sono spaventosi. Improvvisamente si può chiamare una persona dall'altra parte del mondo attraverso onde invisibili, un qualcosa di fantascientifico impensabile. E se la voce può viaggiare nel niente per centinaia, migliaia di chilometri, chissà, forse può viaggiare anche dall'aldilà all'aldiquà. Persino attorno a Thomas Edison nacque la leggenda secondo cui avrebbe tentato di progettare una macchina per parlare con i morti. Ora, le prove storiche di un progetto concreto sono deboli, ma il fatto stesso che la voce circolasse ci racconta qualcosa dell'epoca. Le persone erano affascinate dall'idea e le EVP a un certo punto sembravano offrire una prova scientificamente inattaccabile. Cavolo, sono qui le voci, le abbiamo registrate, le potete riascoltare quante

volte volete. Dopo Jurgenson, il fenomeno attirò l'attenzione di un altro personaggio fondamentale nella nostra storia, Konstantin Rudive. Rudive dedicò anni della propria vita alla raccolta di registrazioni. Arrivò a catalogare migliaia di presunti messaggi provenienti dall'aldilà. Pubblicò libri, tenne conferenze, convincendosi sempre più che quelle voci fossero autentiche.

proprio questo il punto, convincendosi sempre di più. Perché quando si ascoltano molte registrazioni di EVP, quindi presunte voci dei morti registrate su un nastro o nel mondo moderno su supporto digitale, accade spesso una cosa curiosa. Le voci sono incomprensibili, sono frusci, crepiti, rumori, interferenze, suoni vari. Poi qualcuno ti dice, ascolta bene, non lo senti? Ha detto, I'm here, sono qui. E improvvisamente lo sentite anche voi. Oh mamma mia, risentendolo è vero, ha proprio detto I'm here. E da quel momento diventa impossibile sentire qualcos'altro.

Qui entra in scena il protagonista di tutta questa serie, il cervello. Perché il cervello umano, ormai l'abbiamo capito, è una macchina progettata principalmente per fare una cosa: trovare schemi. Se sentiamo una voce in mezzo alla folla, dobbiamo riconoscerla. Se ascoltiamo qualcuno parlare in un ambiente rumoroso, dobbiamo separare il segnale dal rumore. Se un predatore si nasconde nell'erba alta, dobbiamo individuarlo prima che lui individui noi. Il problema è che questa straordinaria capacità è selezionata per esagerare, cioè nel dubbio interpreta. Poi al massimo sei scappato da un tronco che avevi scambiato per un'anaconda, va bene così. Il cervello trova dunque schemi dove non esistono. Lo deve fare. È lo stesso fenomeno che ci fa vedere animali nelle nuvole, volti sulle montagne, figure sulla superficie della Luna, come ad esempio uno strano uomo che sembra vivere sulla Luna e che assomiglia anche a una macchia sulla lente di un telescopio. Ma questa è un'altra storia.

Quando questo fenomeno accade, con un suono si parla di pareidolia uditiva. Il cervello trasforma un rumore ambiguo in qualcosa di significativo, una parola, una frase, una voce, ed è sorprendentemente bravo a farlo. E oltretutto, quando riascoltiamo quel suono, non possiamo più evitare di leggere lo schema che gli abbiamo assegnato. Una volta ricevuta un'ipotesi, il cervello continua a cercarla e spesso la ritrova. Questo ci spiega perché le persone che studiarono le EVP fossero spesso totalmente convinte. Una volta trovato lo schema, dal punto di vista soggettivo, quello che queste persone sentivano era davvero quella voce e davvero quelle parole. Probabilmente, in molti, non tutti, non stavano mentendo per truffare. Le EVP dunque non ci raccontano storie di fantasmi, ma un'altra storia sul funzionamento della percezione. Su quanto sia difficile distinguere ciò che è realmente presente da ciò che il cervello aggiunge. Che se ci pensate è lo stesso tema che ci accompagna dalla settimana scorsa. Abbiamo visto persone che vedevano figure inesistenti, persone che sentivano arti amputati o che non riconoscevano oggetti perfettamente visibili. E adesso incontriamo persone che ascoltano parole che probabilmente non sono mai state pronunciate. Fenomeni diversi, stessa lezione. La realtà che percepiamo non è una registrazione del mondo, è una ricostruzione continua.

0: Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast, in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina, arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima e il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere al costo di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Parigi torna alla Casa del Cinema dal 2 al 6 luglio per la quinta edizione di Nouvelle Vague sul Tevere, edizione speciale che celebra i 70 anni del gemellaggio esclusivo tra Roma e Parigi. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Meglio prevenire che zanzare. È in corso la campagna di Roma Capitale per limitare la diffusione della zanzara tigre in città attraverso la condivisione di buone pratiche. Rivolgersi ai numeri indicati sul portale in caso di situazioni che richiedano trattamenti dell'amministrazione. Info su comune.roma.it.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sei su Radio Rock.
5: Get ready!
4: Tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando
7: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock.
8: Buongiorno, 6, 2 minuti, 42 secondi, mercoledì 1 luglio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
9: E buongiorno, benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
8: Buongiorno Mauri, come stai?
9: Tutto bene, tu come stai?
8: Tutto molto bene, tutto sotto controllo. È mercoledì, intanto già ci salutano Luigi su Telegram, Alessandro da Livorno su WhatsApp, e noi partiamo subito con i Doors di Break On Through.
4: Radio Rock, back in time.

0: Mission Ritual, la potete votare sul sito radiorock.it. Da due settimane dentro nell'alta rotazione delle nostre novità che vi proponiamo due volte l'ora. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state? Come va? Buondì! 3899106600 WhatsApp e Telegram per voi immediatamente, Fabrizio.
1: Buongiorno.
2: Passa un pacchetto di sigarette 6,50 euro. Meno male che io sono un fumatore atipico, cioè fumo due sigarette al giorno e mi bastano quelle, ma penso chi è un fumatore di quelli appassionati comincia a diventare una spesa abbastanza
1: direi proprio di sì,
2: tosta,
0: 6,50 euro, ma non so, 6,50 euro tutti o è quello che costa di più? Comunque no, diciamo, se vogliamo fare una media, 6 euro tra quelle cose un po' di meno, un po' di più, 6 euro, un fumatore che si rispetti, una persona per bene.
1: Ne fuma uno al giorno.
0: Uno al giorno fuma, no? Giusto? Perfetto. 6 per 7 fa 42, 4 per 4 16, c'hai 200 rotti euro di sigarette, però bruciati nel vero senso della parola. Proprio bruciati.
3: Buongiorno Mauri, come stai?
0: Molto bene, caro.
3: A Milano tutto tranquillo, è fresco finalmente e adesso si va a lavorare come sempre. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.
0: Ciao, buona belli. Giornata a te, Barbun. E poi la domanda delle domande, dobbiamo dargli una risposta, caro Mauri, ma non solo noi, anche tutti voi che siete all'ascolto. Ce la porge Domenico e ce la scrive su WhatsApp. Buongiorno, state una bomba oggi, e che è successo? L'uso smodato di integratori o è tutto testosterone, Mauri? È tutto testosterone.
1: Siamo una bomba anche se, ma tu una senti bomba, Mauri, la bomba, voce bomba, o ci vedi dal video?
0: Mauri, ha detto
1: ricordiamolo
0: che
1: qui ci abbiamo pure una TV, insomma.
0: Ah, c'è la TV, è vero. Quindi andate a vedere, anzi ve lo dico subito, Radio Rock in TV è facile, con l'app gratuita di Radio Rock cliccate su Radio Rock TV. Andate sul sito radiorock.it, andate su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure se siete a Frosinone Rieti, canale 180 del digitale terrestre. Perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV, ci potete guardare, potete vedere come stiamo, se è vero che è una brr oppure no. Attenzione.
4: Buongiorno a tutti.
0: A lei.
4: A tutti, tutti, tutti. Anche
0: vergogna.
4: E chi fuma avvelena anche te, digli di smettere. Giusto?
0: Chi fuma avvelena anche te, digli di smettere.
4: Buona giornata a tutti,
0: buona giornata a te,
4: ragazzi.
0: Evviva.
4: I ragazzi soprattutto.

0: Happy Guardian, ci scrive Fabio dalle Marche. Buongiorno, io ho smesso di fumare le sigarette 20 anni fa precisi. Sono andato a controllare quelle che fumavo io all'epoca e costavano 3,10 euro, la metà. Mazzo, mazza, da 3,10 a 3,50 in effetti 20 anni decine del... Mazza, la metà, porca miseria. Oh, oddio, qualcuno dice che sulle sigarette gli aumenti non sono mai pochi, considerando che è una cosa
1: no,
0: che fa male,
1: ormai lo sappiamo. Continui.
0: Per cui, insomma.
2: Buongiorno ragazzi, io non so come fa a smettere mia moglie. Io sono 10 anni che siamo sposati e prima non mi dava fastidio, adesso mi dà molto fastidio che fumi. E, e lei non c'ha proprio intenzione di smettere. Cioè, non so come fa. Tanto dico, scusa, 50 anni prima o poi dovrei smettere, però c'è una minima intenzione e mi dà molto fastidio. Vabbè, un abbraccio ragazzi.
0: Allora, come la facciamo smettere?
1: Ti capisco, no, nel senso, vabbè, lui dice 50 anni dovrei pur smettere e magari non ha nessuna intenzione di smettere, c'è pure chi non smette e continua a fumare, perché gli piace farlo. No, capisco il suo discorso, perché anch'io subito dopo aver smesso non mi dava fastidio se qualcuno mi fumava vicino, per tanto tempo non mi ha dato fastidio. Devo dire che negli ultimi forse 5, 6, 7 anni
0: 8, 9, 10
1: è un po' insopportabile, insopportabile la cosa, sì.
0: Quindi se volete far impazzire Maurizio Maniconi, da un pugno sul capo, fumategli vicino.
1: No, no, io do un da pugno, però mi scanso, cioè,
0: e ti giri dicendo parolacce?
1: Mi giro un po' con la faccia infastidita.
0: No, uno schiaffo.
1: Ma non
0: solo
1: uso
0: le
1: violenza. No, non uso niente di questo. Mi giro e dico, cioè, nel senso, faccio una faccia un po'.
0: Buongiorno,
1: Emi.
0: Ci scrive, buongiorno. Secondo me l'effetto è l'effetto maglietta bianca che vi fa sexy irresistibile. Ciao, Emi.
1: Ciao, Emi. Non ce l'ho bianca io, però va bene. Il pantalone bianco stamattina.
0: Che cos'è quello?
1: Ma è un bigiolino.
0: No.
1: Cioè, un bigiolino. Però c'ho i pantaloni bianchi.
0: Bianca.
1: Tra l'altro sono corti, Emi.
3: Buongiorno Alessandro e Maurizio. Guarda, ciao, io sono fumatore purtroppo e fumo da 40 anni purtroppo.
0: Vergogna, hai ricomprato casa?
3: Io 2 anni fa spendevo 15 euro al giorno di sigarette, costavano 5 euro 2 anni fa quelle che fumavo io. Fumavo
1: 15 euro al giorno?
3: 3 pacchetti al giorno.
1: Oh mamma mia.
3: E poi sono passato adesso, dopo 2 anni fumo i sigarelli che sono da 10 e costano 3 euro a pacchetto, ne fumo 2, insomma, ovviamente tutto è per la salute, però anche per la tasca. Prima spendevo 15 euro al giorno, oggi ne spendo 6.
1: Gaetano, okay, mio, 3 pacchetti ragazzi di sigarette al giorno.
0: No, ma 15 euro al giorno sono...
1: No, spero che tu, facendo 150, il lavoro che fai,
0: 450 euro al mese.
1: Perché lui, no, lavora nell'ambito dell'edilizia, sai, a volte l'accendi, poi neanche la fumi, no? Ti si consuma in
0: bocca. È così, Gaetano?
1: Magari la poggi, fai delle robe, poi la

0: Sugar Ray, Invisible. Ancora,
1: ancora.
2: Eh sì, sicuramente come dice Maurizio, io lavorando nella ristrutturazione spesso ho appartamenti vuoti che vengono ristrutturati, perciò ti consente anche di fumare, nel senso non stai in un posto, in un ambiente, certo, pubblico. E però, come ha detto Maurizio, tante delle sigarette,
0: attenzione,
2: vengono sprecate.
0: Quindi tu proprio bruci i soldi, cioè nel senso tu proprio bruciavi i soldi.
3: Un po' sì, un po'.
0: Perché
3: sì,
0: con tutto che fa male, quindi secondo me hai fatto bene a non fumarle tutte. Se ci pensi, stai dando fuoco e lasci incenerire i tuoi soldi senza fare nulla,
3: in
0: una roba.
3: Modo. Sì,
0: guarda, però, che se uno ci pensa, e parlo da fumatore, io fumo quella elettronica, ma ho fumato per anni quella normale, e comunque rimango un fumatore. Dico, se tu ci pensi, è proprio un modo di bruciare nel vero senso della parola,
3: sì,
0: i soldi,
3: perché c'è combustione.
0: Di dargli fuoco. Allora, signori, quante belle notizie che abbiamo da discutere all'insieme. Una cosa, però, niente, che stamattina, per carità, e poi possiamo aprire tutti i dibattiti che volete. Urbanistica sul Corriere della Sera, la sezione Roma, quindi cronaca locale. Urbanistica: si chiude la stagione straordinaria delle opere che hanno cambiato la città, si apre quella della gestione di ciò che è stato realizzato. PNRR, scaduti i tempi per altri cantieri, sono stati utilizzati 1,2 miliardi di euro per 290 interventi. Restano un paio di mesi per finire i lavori e portare gli ultimi ritocchi. Insomma, quindi, cioè, si fa un po' il punto a come dire, quasi a PNRR scaduto su, come dire, su quello che è stato fatto, su quello che c'è stato e come sono stati impiegati. Poi ricordiamo sempre che i soldi del PNRR non sono il regalo, ma vanno restituiti. Detto questo, insomma, è una città che c'è ancora tanto da fare.
3: Tanto da fare, però delle cose sono state fatte. Almeno delle cose sono state fatte e le abbiamo anche viste.
0: Non so che ne pensate voi, però oggettivamente devo dire che è una città, insomma.
3: Certo, a volte anche con un eccesso di zelo, tipo i 20 cassonetti sotto casa mia in 20 metri di strada. Insomma, 20 cassonetti,
0: anzi, i cassonetti,
3: più di 20 cassonetti, l'ho contati.
0: Non ci stanno i cassonetti.
3: Lo so, tesoro, ma
0: ci stanno i cassonetti, troppi
3: in
0: cassonetti.
3: 20 metri di strada, 20 cassonetti, sai, no, significa, allora, che io la macchina me la porto a casa, uno,
0: non te sta bene
3: che
0: niente,
3: mi pare esagerato.
0: Te sta
3: tra
0: bene
3: l'altro
0: niente,
3: è una sorta di discarica a cielo aperto.

0: Biffy Clyro, It's an History. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutto in c'è. Buongiorno a chi non c'è. Allora, signori, innanzitutto c'è un team di astrofili italiani che ha scoperto un pianeta potenzialmente abitabile, distante soli, tra virgolette, 28 anni luce, con una massa 8 volte quella della Terra.
1: Dai, ci saliva, non è che...
0: Il gruppo astrofili Palidoro ha scoperto questo pianeta che ha una massa appunto superiore a 8 volte, 28 anni luce distante, ribattezzato Gliese o Gliese 48B, si troverebbe nella zona abitabile ottimistica. Si trova ad una distanza tale dalla sua stella, una nana rossa, da poter potenzialmente presentare sulla superficie acqua allo stato liquido, una condizione necessaria per poter essere considerate potenzialmente abitabile. E al momento però non c'è la conferma che ci sia anche un'atmosfera in grado di trattenere il calore della stella. È stata condotta questa analisi da questo team di astrofili italiani, che ha integrato dati spettroscopici, rilievi fotometrici della missione spaziale TESS, durata una quindicina d'anni, questo studio in merito a questo pianeta. Insomma, come vedete, siamo sempre più, come dire, ora sono tutti studi ancora,
1: certo.
0: Se ci sembra ancora tutto molto lontano, e probabilmente lo è e lo sarà ancora, pertanto c'è da dire che è abbastanza evidente che nel settore, come dire, della ricerca scientifica spaziale, l'intento sembra quello, cioè cercare un posto che ci consenta di immaginare un futuro, forse, con un'alternativa rispetto al pianeta Terra. Non sarà
1: non
0: oggi.
1: Penso che lo vedremo mai.
0: No. Per come stanno le ricerche, malgrado si facciano passi avanti, ma per le distanze identificate,
1: beh, sì,
0: ad oggi non c'è modo per raggiungerlo in un modo, diciamo, conosciuto, quindi presumo che non sia una roba che riguarda noi, ma secondo me neanche i nostri nipoti, tra virgolette.
1: No.
0: Una roba del centinaio di anni almeno.
1: Però.
0: Ma comunque.
1: Dai.
0: Cedar, fake it.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Quattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Buongiorno, 6:32 minuti, 18 secondi, mercoledì 1 luglio 2026. Riprendiamo con i Liberty's Gone Gadin.
0: Radio Rock, back in time.

Editors con The Rush, la band guidata da Tom Smith annuncia l'uscita il 30 ottobre prossimo di Surface Second Sound, ottavo lavoro in studio degli Editors, primo dopo EBM del 2022. Buongiorno signori, la potete votare sul sito radiorock.it, la sezione novità per l'appunto. Buongiorno, come state? 3899 106 600, WhatsApp e Telegram per voi a vostra disposizione. Buondì, buondì, buondì. Oh ragazzi, c'è una pagina su Instagram che si chiama Fotografie Storiche, che chiaramente appunto è una pagina composta da tutte, diciamo, foto che hanno fatto la storia, cioè, rispetto a vari campi, appunto storico, politico, musicale, cinema, insomma immagini storiche. E ieri sono stato colpito da questa immagine di Ozzy Osbourne, giovane, 1984, giovane. Quindi, insomma, 42 anni fa, quindi insomma tanta roba, che tutto sorridente come se nulla fosse, c'è in mano una bustina con dentro una polvere bianca che era praticamente il pacchetto di quello che consumava giornalmente Ozzy Osbourne di cocaina, 10 grammi. I medici non si sono mai spiegati come cavolo ha fatto a rimanere vivo, e lui di quell'anno ne ha avuto modo di parlare nelle interviste e nei libri, diciamo, autobiografici. Non ricorda nulla, ha detto: io non ricordo niente, ho visto i video dei concerti che ho fatto in quegli anni, di ospitate TV, di interviste, io non mi ricordo, cavolo ha fatto a rimanere vivo. E lui di quell'anno ne ha avuto modo di parlare nelle interviste e nei libri, diciamo, autobiografici. Non ricorda nulla, ha detto: io non ricordo niente, ho visto i video dei concerti che ho fatto in quegli anni, di ospitate TV, di interviste.

0: la droga. Ecco, metteteci 10 grammi di cocaina al giorno per un anno.
1: Non lo so, questa io è una roba che è sì. Una cosa che non riesco proprio a concepire.
0: No, che da un certo punto di vista, allora, per come è messa la foto e come è il racconto, e considerando che l'abbiamo perso poco tempo fa, ad un'età tutto sommato veneranda per il tipo di vita che ha fatto, uno pensa: che cazzo sei, Iron Man? Detto questo, fa tutto molto sorridere, se non fosse che insomma c'è in mano una busta con 10 grammi di cocaina consumati al giorno, insomma, c'era qualcosa evidentemente che non andava. No, personalmente non te puoi ridurre in quello stato là.
1: No, penso proprio di no, no.
0: Al di là delle battute, generale, al di là del fatto che magari ci viene da ridere, guarda che
1: no, ma questa per esempio è un aspetto, è una faccia del, diciamo, mondo della musica, in, non dico in particolare nel mondo del rock, però no, insomma, in generale.
0: Sì, ci sono dei tossici
1: nel mondo
0: genere,
1: in generale, che io non riesco proprio a, è una cosa che non riesco a concepire, è una cosa che mi crea un disagio estremo, è una cosa che a vederla adesso, per esempio, io potrei non ascoltare più musica di Ozzy Osbourne da qua a 5 anni, per dirti. Cioè, per quanto mi irriti sta roba. Sì.
0: Allora dovremmo smettere di sentirne parecchi.
1: Sì. Lo so, lo so.
0: Dice no, Davide, ma mica erano 10, erano solo 10.
1: Cioè, non è una cosa che...
0: il doppio. Se tu pensi che per la registrazione di album fu messo in spesa ufficiale, cioè nella spesa per quando ha registrato un album, nella spesa, sai, quando uno dice come noi, e scenografie tot,
1: certo. E c'è il costo della droga. Non è una cosa che mi fa sorridere, non è una cosa che dico
0: la foto,
1: vedi,
0: se la vedi,
1: la vita,
0: la foto, se la vedi, fa ride, perché fa ride lui. Poi
1: sì,
0: l'istante
1: c'è una
0: iniziale
1: stampata, certo.
0: L'istante iniziale, dopodiché pensi che questo soggetto, che comunque ripeto ha sopravvissuto, è arrivato anche a vivere la sua vecchiaia,
1: ma se vede che ne usava di roba buona, sai, cioè aveva possibilità per farlo, quindi.
0: No, è che è proprio è una foto che mi ha lasciato un po', dico cazzo, cioè, ma 10 grammi al giorno è una roba che ti scoppia il cuore,
1: esatto.
0: Evidentemente a lui no,
1: è un gran culo, che te
0: penso
1: devo
0: anch'io
1: dire?
0: Sì, penso anch'io,
1: e non è l'unico.
0: Chissà, va bene, dico che in realtà non è, chissà se esiste una statistica o uno studio che dimostri davvero se in certi ambienti l'utilizzo è maggiore, cioè se invece è un problema diffuso,
1: non so, penso,
0: o se in
1: che...
0: certi ambienti lo è di più.
1: Non so che dirti, a volte forse è legato pure all'ansia da performance, forse, non lo so, o solo.

0: Prince, The Scars.
1: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Mauri, però sì, cioè, se ti fa schifo chi se droga, penso che il 90% di musica non dovresti ascoltare, nel senso, ma non solo nel rock, proprio in generale, perché ma anche no, no. Persone insospettabili, che te posso dire. Quindi probabilmente non ascolteremo più musica, quindi ci dobbiamo rassegnare, famo così.
0: No, sì, no, nel senso mancherebbe. Sì, fa un po' sorridere perché in effetti credo che insomma almeno dei gruppi che più ci piacciono c'è un, come dire, episodi ma proprio riconosciuti dagli stessi artisti di consumo di droga. Voi ditemi una band e trovatemi una band che non si è drogata male, insomma. Detto questo, ci chiedevamo chissà se esiste un qualche studio che metta in correlazione ambienti e utilizzo, e se è vero che ci sono alcuni ambienti che portano ad un utilizzo maggiore, considerando che a oggi credo che l'uso di determinate sostanze sia abbastanza trasversale e diffuso. Insomma, non è più solo il, come dire, no, la grande star o il dirigente d'azienda, il grande manager, no? di altissimo livello. Diciamo che oggi quel consumo lì è abbastanza diffuso, quindi non lo so, mi incuriosiva sapere se... No, perché in effetti se ci ragioniamo... Oh, ma i Beatles si drogavano? Sì. Rolling Stones? Sì. Dimmi tu, Metallica? Megadeth? Poi? Dai, tira fuori una roba.
2: Sì, cioè, no, senso, ma immagino
0: tu ci pensi,
2: che...
0: sembra
2: ma,
0: una cosa per la
2: lo
0: quale...
2: fa pure il pizzicagnolo sotto casa, non è quello.
0: Esatto, cioè, è quello che stavamo dicendo. Però nell'ambiente musicale sembra quasi come una tassa... una tassa automatica, non so come dire.
3: Se sei artista, sei più attratto quasi naturalmente. Se ci pensate, oltre alla musica, pure grandi scrittori facevano.
0: Sì, sì.
3: Vecchi facevano uso delle droghe, ma pure pesanti. Quindi, forse l'artista.
0: Ma non lo so, mi incuriosisce proprio.
2: Non in
0: .
2: Generale, penso, Cioè.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Io penso che l'uso di droghe sia molto diffuso in chi fa contenuti, diciamo, per come musica, poesia, cioè nel passato le droghe però venivano usate per alterare la percezione, quindi diciamo ti dava degli stati di alterazione in cui avevi delle ispirazioni diverse. È stato uno strumento, adesso non so più quanto sia così, è più uno status symbol e anche una necessità, perché non è che facevano i tour con un concerto fino alle 2 di notte ogni 3 giorni, insomma, quindi è anche la macchina del business adesso che li porta a fare questo.
0: Ma anche sulla creazione, no? Cioè, anche qui bisognerebbe fare una specie di studio. Ma è vero? Cioè, nel senso, tanto, spesso si dice no, perché sai, dà delle... come dire, apre delle persone. Ma è vero che
2: beh,
0: che
2: bisogna
0: la droga
2: vedere
0: con...
2: che tipo di droga usi.
0: So,
2: ci sono alcuni allucinogeni
0: che
2: magari te aprono, no?
0: Forse sugli allucinogeni. E poi non so, magari esistono degli studi in merito. Io da
2: ci stanno altri che ti rintontiscono, per esempio, che ne so, ci stavano le oppierie dove si andava per rilassarsi e per non pensare ad altro, se non a fare probabilmente viaggi con la mente.
0: Spegni proprio, cioè.
2: Sì, lì era proprio una cosa del genere. E io non lo so, e io penso che a volte ci sia appunto da parte di chi deve sostenere la performance, e quindi, che ne so, immagino una star internazionale che ha davanti milioni di spettatori e deve sostenere quel tipo di, no, di aspettativa, penso che la pressione te possa far sentire e non in grado, e quindi
0: serve
2: hai
0: per
2: di
0: darti una specie di coraggio.
4: Sono d'accordo con voi ragazzi. Allora, le droghe psicotrope hanno un senso, funghetti, allucinogeni, eccetera eccetera. Anche l'oppio, diciamo, in certo senso. La cocaina secondo me proprio non c'ha senso, lo fai solo perché...
5: Buongiorno ragazzi, ben alzati a tutti. Io niente, mi ricordo di aver letto un libro di Miles Davis, una autobiografia, e lui parlava dell'eroina, insomma, dicendo che era stata proprio una porta per arrivare alle creazioni che ha fatto. Poi certo so pareri personalissimi, insomma,
2: però se c'è bisogno di quello, non lo so fino a che punto.
0: Non lo so, nel senso che è talmente tanto diffusa che uno pensa ma forse ne... poi per me no
2: ma se c'è,
0: per me non è non solo utile,
2: ognuno
0: ma...
2: nella vita fa pure le scelte che vuole, però se c'è bisogno di quello lascia perdere, a mio avviso. Voglio dire, cioè, c'è tanta gente

0: C'è un ambiente peggiore della musica per quanto riguarda le droghe. La politica.
1: Aspetta, Alessandro, drogarsi è una cosa, essere tossico un'altra. Hai fatto esempio dei Metallica, sì, ma manco tanto. Per esempio per i Megadeth, quello è essere tossici. Allora, sì, ora ho capito quello che tu intendi come definizione da... Perché quello che tu dici è un po' una contraddizione, no? Drogarsi è una cosa, essere tossica è un'altra. Un attimo, cioè nel senso... Ho capito il senso di quello che vuoi dire, poi... Davide, se ti droghi, come ti posso dire? Sì. Allora, se ti droghi abitualmente, nel senso se tu quotidianamente utilizzi droga, non so come devi essere chiamato, come ti definiresti tu? Comunque, sul set dei Blues Brothers tutti facevano uso di cocaina, scrive Gabbro. Una parte del budget del film era messo da parte per quello. All'epoca andava di moda, non si conoscevano ancora troppo i pericoli.
2: Sì, c'è
1: un Belushi era un discorso a parte. Forse proprio la sua morte ha fatto aprire gli occhi sul problema che avvolgeva il mondo dello spettacolo. Ad esempio Robin Williams, grande amico di Belushi, dopo la morte di questo smise di assumere cocaina. Ora, è anche vero che in effetti è così. Nel senso, certe band anni 60, anni 70, quando le droghe hanno cominciato a diffondersi, in effetti non c'era neanche uno studio, una statistica tale da poter far capire una cosa inequivocabile, cioè drogarsi fa male, punto, fine. Nel senso, soprattutto con quel tipo di droghe là, parliamo di cocaina, eroina, quel tipo di droghe pesanti. L'eroina ebbe un grande boom all'inizio, soprattutto perché non si sapeva che era una droga che portava dritti senza passare per il via verso la morte. Fine, no?
2: Sì, che ti avrebbe consumato.
1: Eh sì, all'inizio era vista come una droga, come diciamo altre che giravano. Parlo per esempio a tutto il fenomeno, c'è un documentario bellissimo sul consumo di eroina in Italia, diciamo quando è cominciato a uscire, che era fine anni 60, primi 70, per tutti gli anni 80, no? All'inizio non si sapeva quello che poi è stato evidente tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80.
2: La privazione che era una roba, della dignità umana.
1: Si andava incontro alla morte, in un modo tra l'altro anche abbastanza brutto per sé.
3: Era brutto. Buongiorno, ma il concetto del fatto che le persone che fanno arte, essendo molto più sensibili, hanno delle mancanze in questo mondo che purtroppo recuperano solo attraverso anestetizzarsi con le droghe, così capisce anche dai testi di alcune canzoni.
1: Questa è Gianluca.
3: Perché con l'eroina ne fai pochi dei concetti addosso.
1: Tra l'altro, fisicamente alcune droghe inibiscono un certo tipo di prestazione.
2: Comunque, anche sto fatto che per fare arte devi avere necessariamente un passato divorante, un'esperienza devastante. Si può fare arte anche col sorriso sulla bocca, cioè non è che devi essere per forza un devastato per fare arte,
1: non lo so, nel senso che se allora non so se il nostro amico intendesse proprio il fatto che
2: cosa del bohemien bello e maledetto, cioè superiamola anche
1: che io non sono probabilmente vabbè che io la parola, diciamo che la parola artista legata a tutto ciò che è musica, film, teatro, quindi il mondo dello spettacolo, secondo me quella parola lì viene un pochino abusata. Cioè a un certo punto è tutto, siamo artisti.
2: Beh, sono tutti artisti.
1: Cioè nel senso, no, pure noi quante volte andiamo, ingresso artisti, non lo so, per me il termine artista è un filino abusato. Detto ciò, occupandoci noi di teatro, di scrittura, di intrattenimento, definendoci quindi, possiamo essere definiti artisti, ti dico, allora, se il presupposto è che devi star male, io non sono artista, molto probabilmente. Mi dice Davide, sì Ale, ma un conto è usare la sostanza, un conto è esserne schiavo. È sottile la differenza. Capisco che non è del tutto riconoscibile da chi non ha mai avuto esperienze in genere. Per esempio, mi faccio una canna al giorno, tu mi definiresti tossico? O chi ad esempio si ammazza invece tutto il giorno, non esce dall'Italia manco per le vacanze perché non sa rimediare in quei giorni? Io ho capito quello che tu dici, infatti, innanzitutto... metto la mia ignoranza in merito.
2: Sì.
1: Sicuramente c'è differenza.
2: È evidente che quando la droga inizia a influenzare la tua vita, a disporla, e sei tu che non disponi più lei, e c'è un problema grave.
1: Blackstone Cherry, Bad Habit.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: come ogni giorno Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno
0: Alessandro Tirocchi e Martina Caronna.
2: Buongiorno.
0: Partiamo subito dopo i Beastie Boys.
3: Radio

0: Sleep Dear Brooklyn è un classico dei Beastie Boys, targato 1986. Allora, vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Beh, ragazzi, prego, prego.
1: Mi dai la stura per dirti che io scopersi.
0: Arrivano scopersi.
1: Tanti, cosa scopersi tu anni
0: ti ricordi
1: fa?
2: Ma hai dato lo spunto a me. Cioè, volevo intervenire perché il discorso è talmente ampio. Che poi discorso, per carità, siamo in democrazia, ma
3: se non volevi intervenire,
2: bisogna
3: intervenire
2: di quelle cose. Parlo degli artisti vecchi, andava tanto l'LSD.
0: Voleva intervenire,
2: allucinogeni. E allora non sei più un artista, non hai più talento.
1: In che senso? Non lo so. No, parlavamo di quella foto che ieri ci siamo girati.
0: Ozzy Osbourne.
1: Sì, no, che c'è, cioè, quella foto in cui si ritrae con quello che in quell'anno, il 1984, lui ha più volte confessato essere il consumo quotidiano di cocaina insieme a altre cose, 10 grammi al giorno. Tant'è che lui dice che di quell'anno si ricorda niente, ha rivisto dopo interviste, concerti. Dicevamo, al di là del fatto che quella foto, appena io l'ho vista, mi ha fatto molto ridere. Poi dopo un po' la guardata e dico, cazzo, ma questo era uno che tutti i giorni pippava 10 grammi, oltre a tutto il resto è una roba...
0: O tutto il resto,
1: che i medici,
0: l'alcol,
1: esatto. I medici lo ritengono, non si spiegano come sia rimasto in vita. Da lì il discorso è un po' andato sul,
0: oddio,
1: su quanto sia.
0: Come è rimasto in vita, nel senso che non era proprio lucidissimo.
1: Però se tu ci pensi, uno
0: è campato
1: così,
0: tanto, tra virgolette, non
3: tanto per la vita che ha fatto.
1: Ma così doveva morire 30 anni prima.
3: Sì, appunto. Però oggettivamente lucido era l'ultimo.
1: No, certo. Però dicevamo,
0: ragazzi, fuori da ogni moralismo, sono anche scelte di vita.
3: Fai
0: delle scelte, le paghi.
1: No, è che dicevamo,
0: sai quali sono i rischi.
1: Se uno cercasse un, come dire, un drug free. Dico, nella musica, ho detto, raga, contiamoli. Secondo me dovremmo smettere di sentire tutto. Nel senso, dimmi una band a caso.
0: Ma non solo, ma non solo nel rock.
1: Non solo nel rock.
0: Il mondo dell'arte proprio, in generale, artisti, arte figurativa, altri generi musicali.
1: Secondo voi esiste uno studio che stabilisce una correlazione? Cioè, quel mondo è particolarmente sensibile a questo tipo di stimoli?
0: Certo, sì.
3: Anche per la performance,
0: sono cose che
3: necessità
0: spesso cercate.
4: Sostenere la performance.
1: Ne parleremo. Sempre più convinto che io non sono artista.
0: Allora,
3: vabbè,
0: ma però,
3: non è che ci sono dei cartellini,
0: non è che,
3: cioè, il fatto
0: è
3: obbligatorio.
0: Però guarda che ci stanno fior di artisti, grandissimi artisti che non si sono mai drogati.
1: Però se vado a memoria, mi sembrano molti meno quelli che non si sono drogati rispetto a quelli che lo fanno.
0: Beh, ma saranno pure meno, ma non è che se non te droghi non sei un artista, quello ti sto dicendo. Ci stanno anche quelli che non si drogano, per carità. Io ho visto il tema, mi limito a suggerire Endorfine di Nobraino. Subito. Buon lavoro. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
5: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Un saluto, un abbraccio grande. Ma secondo me la tossicodipendenza, purtroppo esistono le dipendenze, da una canna al giorno, a una sigaretta al giorno, a un bicchiere di vino al giorno. Cioè, quando
3: sono tutte tossicodipendenze,
5: una sostanza viene ricercata quotidianamente o santuariamente, perché poi non ci sentiamo bene se non lo assumiamo.
0: Sì, ma una sostanza può essere anche qualsiasi cosa, può essere un gesto, può essere l'utilizzo dei social, come abbiamo detto tante volte, o di internet o di altro. Ecco, per esempio, dico Harry Rollins era uno straight edge, ma non solo lui, tanti altri, penso io a McKay, ai Minor Threat, insomma tantissimi artisti che hanno fatto una scelta di vita straight edge, quindi loro non toccavano alcol, non toccavano droghe. E vabbè, ci sta, ragazzi, ognuno fa quello che cazzo gli pare, mancherebbe altro. Vai, senti,
6: buongiorno ragazzacci,
0: va bene.
6: Se non ti droghi ormai sei un coglione, sei un diverso, sei anormale. E se non pippi
0: peggio,
6: sei anormale.
0: Anormale,
6: sei sfigato.
0: Sì, e se non ti fai 30 grammi di eroina, non vale nulla.
4: Allora, scusa, ma
0: è uno schifoso.
4: Questo discorso, però, vale se c'hai 16 anni, allora che qualcuno ti può dire che sei uno sfigato.
0: Se non lecchi,
4: ma se
0: la
4: ce n'hai 40
0: dell'LSD
4: e ti senti uno sfigato
0: perché
4: te droghi, c'hai altri problemi.
0: Se non pippi la colla,
1: cocaina,
0: sei un demente, sei un cretino.
3: La cocaina non c'è effetto.
0: Un idiota,
3: non credo.
0: Oh, che meraviglia!
3: Ma chi è la coccoina?
1: Spalla,
0: che meraviglia! Allora, attenzione, signori, qui la situazione è molto bella. C'è qualcuno che ha vinto un biglietto per il Pistoia Blues, è molto, molto soddisfatto.
3: Bello,
0: grazie a Radio Rock.
7: Alessandro, tu sei un artista straight edge.
0: Esatto, sei un artista. Oggi potremmo fare una bella. Oggi potremmo fare una bella playlist. Radio Rock, vero Mauri?
1: Sì,
4: no, a tema... non me rompe le scatole.
3: Perché Mauri?
4: No, Fa caldo, Emilio. Fa caldo, Emilio.
3: Allora, perché Emilio?
0: Fuori fa caldo. Tu, grazie a Radio Rock, stai al fresco. Con l'aria condizionata, bello fresco. Lavori.
4: Ma perché mi devi mettere in condizione di bestemmiare già al primo del tonno? 7:13 di mattina.
0: In condizione di bestemmiare.
4: Ma guarda che è un provocatore proprio.
8: Perché lo fanno pure gli animali. Con loro sì che ci siamo cugini. Mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.

0: su, ti droghi pure tu.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Allora, senti questa, Mauri, Corriere da Sera, Corriere da Sera. Allora,
1: qua, adesso
0: conosci,
1: controllo.
0: Tu conosci un Maurizio, un giocatore di pallone che si chiama Lionel Messi, lo conosci? Hai mai sentito nominare?
2: Messi.
0: Un giocatore di calcio della nazionale argentina. Hai sentito mai nominare? Benissimo.
2: Lionel Messi.
0: Praticamente cosa fa?
3: Dove l'ha messi?
0: Allora, signori, il signor Messi ha un contratto con una squadra di calcio, no? E percepisce una certa cifra.
1: Miami FC.
0: Come te, magari c'è il contratto con la Tiro che percepisce una certa cifra.
3: Vabbè, non
0: molto
3: diciamolo
0: bene.
3: Adesso
0: vabbè, più o meno siamo là. Ora qual è il punto? Lui, oltre a questi guadagni legittimi, per carità,
3: certo, ci mancherebbe,
0: ottiene con la sua squadra di calcio,
3: sì,
0: che adesso lui è andato a giocare negli Stati Uniti, quindi no, gioca nel Miami, molto bene, va tutto bene, però lui arrotonda, perché non gli bastano quei quattrini, arrotonda con delle piccole, dei piccoli lavoretti.
1: Sponsor.
0: Ha delle piccole sponsorizzazioni.
3: Fa degli straordinari.
0: Indovina quante aziende lo sponsorizzano, Maurizio? Quante aziende sponsorizzano il signor Lionello Messi? Prego.
1: Però te ne rendi conto, Lionello sarebbe stata un'altra cosa. Lionello Messi
0: 50, molto bene. Alessandro Di Rocchi, prego.
1: Secondo me esattamente 94.
0: 94.
4: Io avrei detto sì sul centinaio, diciamo 105.
0: 105, bene, ha vinto Martina Caronna, ma avete detto, tutti detto una cifra troppo bassa. Sono 120 le aziende che sponsorizzano Messi, il che vuol dire che lui da queste 120 aziende ottiene una piccola paghetta extra, diciamo così, che gli consente di arrotondare il suo stipendio, e questa paghetta ha un valore di 150 milioni di dollari all'anno.
4: L'anno.
0: Cioè, quindi lui, oltre a quello che percepiva, ma c'ha anche 150.
4: Quanto ha lui di contratto?
0: Mila dollari all'anno. Quanto in che senso?
1: Allora, lì a Miami non è che prenda le cifre che prendeva al Barcellona,
0: sì,
1: o a Parigi.
0: Prende
1: poco,
0: però.
1: No, però per dire che gli ingaggi nel calcio statunitense non sono ai livelli del calcio europeo.
3: Ho capito, inglese è anche grande adesso, penso.
1: Vabbè, ma non c'entra niente.
0: No,
1: nel
0: non
1: senso
0: vuol dire
1: che
0: niente.
1: Cristiano Ronaldo, che ha fatto un'altra scelta, è andato, diciamo, a giocare in Arabia, è ancora, anzi, credo guadagni quasi quanto guadagnava Real Madrid, se non di più.
0: Sì. Allora, intanto ti dico lo stipendio. Lo stipendio è 25 milioni di dollari l'anno.
1: Allora ho detto una cazzata, guadagnava come prima.
0: Allora, 25, aspetta, lui guadagna 25 milioni di dollari l'anno dalla squadra, dal Miami, però poi arrotonda con 150 milioni, cioè quindi lui prende più dalle sponsorizzazioni,
4: sei volte di più,
0: molto di più dalla
1: arrotonda.
0: Questa è la cosa. In realtà si arriva poi con i bonus a 28,33 milioni di dollari più le sponsorizzazioni, ribadisco. Non solo, ma tu ricordati che lui ha anche delle quote di revenue sharing da Apple, da Adidas, eccetera eccetera, quindi in realtà oltre a quello che lui guadagna c'è
1: sono
0: anche
1: i dividendi, sono
4: anche i buoni pasto,
0: le quote,
1: e lui ha chiesto sì, buoni pasto e buoni benzina,
0: contratto certo. Fino all'Inter Miami lo lega all'Inter Miami, contratto che ha stipulato fino alla stagione 2028-29. È molto preoccupato il suo futuro, dice: dopo che cazzo faccio? Divento disoccupato, come campo, come sbarco il lunario.
1: A proposito di questi super champion e di questi ingaggi, è una bomba la notizia di ieri in cui LeBron James ha annunciato che andrà via dai Lakers. 41 anni, ancora c'ha delle statistiche impressionanti, sembra possa accasarsi ai Golden State Warriors.
0: Allora ragazzi, quali sono gli artisti artisti rock che non si drogavano? Sono tanti, come dicevo prima, no Alessandro, sei in buona compagnia da artista. Se
1: rock.
0: Non ti droghi,
1: per me artista però non è abusato.
0: Però se parlavo dei Frank Zappa, possiamo dire artista.
1: Lui sì.
0: Allora,
1: lui
0: attenzione,
1: sì.
0: Però bisognerebbe chiarire, come giustamente diceva Lorenzo Kruger dei Nobrai, bisognerebbe chiarire cosa intendiamo per drogarsi, perché non è che drogarsi è soltanto chi si fa delle cosiddette droghe,
4: certo.
0: Perché ci sono tanti modi per drogarsi. Per esempio, faccio un esempio, Frank Zappa, lui non solo non si drogava, ma pretendeva che i musicisti che collaboravano con lui non si drogassero, perché lui diceva che altera la qualità del prodotto musicale che viene poi realizzato, no? Dice, se tu
3: puntava sulla lucidità,
0: lucidità, qui lui dice niente alcol e niente droghe, però per esempio Frank Zappa sì, non si drogava, sì, non beveva, però è stato un fortissimo fumatore per tutta la sua vita ed è stato un fortissimo dipendente da caffeina, come molti di noi, che tra l'altro trascuriamo la dipendenza da caffeina, che è un'altra dipendenza importantissima. Quindi lui era molto molto antidroga e quindi insomma poi essere coerente da questo punto di vista è un pochino complicato, però ecco, Frank Zappa, se vogliamo limitarci al campo diciamo delle cosiddette droghe, è sicuramente uno degli artisti rock che non hanno fatto uso di droghe, anzi erano perché poi c'erano quelli che non hanno fatto uso ma non gliene fregava un cazzo e quelli che non hanno fatto uso ma erano proprio contrari dal punto di vista ideologico. Cioè lui diceva un musicista per suonare con me, se io vengo a scoprire che sei droga lo allontano subito.
2: Buongiorno schifosi, ad esempio io sono un grandissimo artista, non mi sono mai drogato, mai. Esempio valido per tutti, uno tra i più grandi geni musicali del XX secolo, se non il più grande, Zappa, né si drogava e né si beveva.
0: Abbiamo già detto, Marco,
4: si beveva.
0: Ecco, va bene. Allora, Mark Knopfler, grande artista del rock. Adesso c'ho una bella playlist. Vai, vai, scrivi tutto. Allora, grande artista del rock, sempre composto, mai fuori le... educato, carino,
4: educato, modo,
0: precisino,
4: pettinato,
0: non
4: anche
0: ha mai fatto parlare di sé per gli eccessi. Noi abbiamo avuto il grande Ivan Graziani, che ai concerti faceva discorsi contro la droga. Poi la cosa curiosa, non è il caso di Mark Knopfler, che molti di questi, però è il caso per esempio di Graziani e di Zappa, molti di questi artisti che non si drogavano poi paradossalmente sono morti prima di quelli che si drogavano.
4: È un caso, certo, però insomma, fa ridere.
5: C'è anche da dire che dal punk è nato lo stile straight edge, quindi...
0: No, ma infatti parlando di straight edge poi mi sono venuti in mente tutti i nomi legati alla scena punk, quindi insomma...
6: Oh, sì, facciamo una bella playlist, scrivi Mauri, la canzone che scelgo io è Minor Threat Straight Edge.
3: Ma tanto oggi per te sarà una brutta giornata.
4: Ma
0: questo siamo arrivati.
4: Siamo arrivati
0: a questo. Allora, non è una cosa recente, Baudelaire, come vari scrittori dell'epoca, si distruggeva di oppio, per esempio.
3: Pure chi ha scritto senza necessariamente distruggersi.
0: Chi? Buongiorno ragazzi, estremo il concetto dell'ascoltatore di prima sull'essere visto come sfigato se non ci si droga, però posso garantirvi che io, che non bevo e sto attento a mangiare, per un lavoro nel quale ci sono diverse opportunità, mi segui, di convivialità, pranzi, cena e lavoro, la battutina con la risata degli astanti la ricevo puntualmente, non è quotata.
4: Sul bere è vero, tantissimo. Sì,
0: ragazzi, però evitiamo queste battutine. Battutine per chi è vegetariano, per chi è vegano, per chi non beve. Rispettiamo le scelte degli altri, no?
3: Che mi dice quella massima de coso là che chi non beve c'ha qualcosa da nascondere, gli do un pugno sulla faccia.
0: Esageriamo.
1: No, gli do un pugno sulla violenza.
0: Però, esatto. Che cazzo, dai.

Stare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
6: Radio Rock.
7: Tutta un'altra

0: morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. E noi rientriamo, e poi vi spiego perché, con gli AC/DC di Back in Black.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Vabbè, Back in Black, perché AC/DC? Perché naturalmente parlavamo di Frank Zappa, però insomma non è stato l'unico ad adottare un percorso no drug pop, potremmo dire. L'unico membro della band Angus Young ad aver evitato, dicendolo pubblicamente, l'uso di droghe e alcol anche per l'intera carriera, seduendoli con il celebre latte al cioccolato prima dei concerti, di cui insomma si è favoleggiato, perciò AC/DC con Back in Black. Grazie mille, spero la leggerezza di quel testo, brano, quindi parliamo di endorfine, abbia fatto riflettere su cosa significa essere drogati. Ancora buon lavoro, dai, io sono d'accordo con te. Poi però c'è anche da dire una cosa, ragazzi, ci sono delle cose che fanno, cioè nel senso, anche, sì, anche lo smartphone, anche i social fanno male. È chiaro che se sei drogato di eroina è peggio, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto,
0: non è che possiamo dire, se no mettiamo tutto sullo stesso piano, no? Non è la stessa cosa. Mi chiedevo, le droghe intese come sostanze stupefacenti vanno intese come tali solo loro o esistono altre droghe come l'alcol, medicinali, cibo, che assunti in maniera sistematica e compulsiva diventano anch'esse droghe? Beh, quello che abbiamo detto, no?
1: Sì, sono comunque sostanze,
2: l'alcol, assolutamente.
1: Sì.
0: Beh, diciamo, droga anche tecnicamente è la roba chimica, no? Nel senso che tant'è vero che negli Stati Uniti, nel mondo diciamo anglosassone, drugs è sia la droga che la medicina,
2: il farmaco, diciamo.
0: Perché vogliamo dire incauda, venenum.
2: Beh,
0: no? Attenzione, Max il trasportatore, signori, Max il Emilio.
3: Buongiorno Emilio, Max.
0: Buongiorno. Ciao Max.
3: Io sono 57 anni e mezzo, non mi drogo, non bevo alcolici. E penso il contrario, chi si droga è un coglione.
0: Bene,
3: la vita
0: molto
3: è una
0: bene.
3: Sola, il corpo che c'hai è uno solo.
1: È un tempio.
3: Però mi stai a fare bestemmia con questi denti di Messi. Sto a bestemmia da solo. Guarda.
0: No. Non farlo.
2: Un giorno dovremmo parlare di questa cosa,
0: Allora.
2: Su quanto c'è invidia sociale per quello che guadagnano alcuni. Ma per dire Messi, come possiamo dire, un sinner,
0: però,
2: cioè,
0: qua,
2: nel senso,
0: però qua bisogna distinguere, secondo me, tra l'invidia sociale. Questo mi pare un caso emblematico. Però è anche
3: da solo, guarda.
0: No, non farlo.
2: Un giorno dovremmo parlare di questa cosa,
0: Allora.
2: Su quanto c'è invidia sociale per quello che guadagnano alcuni. Ma per dire Messi, come possiamo dire, un sinner.
0: Però,
2: cioè,
0: qua,
2: nel senso,
0: però qua bisogna distinguere, secondo me, tra l'invidia sociale. Questo mi pare un caso emblematico.

0: dobbiamo
1: ho capito,
0: valutare,
1: ma
0: no?
1: Tolte
0: capito.
1: Quelle 100 persone che lavorano, a lui gli rimangono comunque.
2: Tu sai che cosa si fa con i suoi soldi?
1: No, ma non è questo il punto. Noi abbiamo costruito una società folle, una società perversa, nella quale uno che è a capo, che ne so, di Microsoft, per giustificare il fatto che guadagna più
3: di
1: tutta l'Angola messo esatto. insieme, deve fare beneficenza. Allora non me ne frega un cazzo se fa beneficenza. È una società malata quella.
3: Devi arrivare a quel
1: che
3: punto,
1: permette che ci sia gente
3: anch'io,
1: che sta che muore di fame ogni giorno, e poi ci sta quello che guadagna 150 milioni di euro l'anno. Ma anche,
0: guadagnerà
1: anche
0: una
1: più.
0: Cosa come 250 milioni l'anno.
1: E
0: tra
1: dire
0: una,
1: questo
0: una cosa
1: Ale, si può essere a favore o pure contrario, con 10 milioni, ma dire l'anno, questo, perdonami.
2: Pronto?
1: Riccardo, non ti posso rispondere adesso. Dire
3: Riccardo.
1: Questo è Riccardo, mi sa chiamare non è invidia sociale, è un ragionamento su come vogliamo
3: certo.
1: impostare il nostro mondo, perché sennò è tutto invidia sociale quando uno dice è assurdo
2: però,
1: che una persona guadagni,
2: sì.
1: E la persona aspetta, potrebbe essere uno sportivo come nel caso di Sinner, come nel caso di me, ma potrebbe essere anche un Elon Musk,
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Elon Musk è stato bravo, va benissimo, ma questo essere stato bravo giustifica il fatto che guadagni quelle cifre assurde, assurde, allucinanti. E insomma, mi sembra che
2: allora
1: ci
2: mettiamogli,
1: sia un po' troppo.
2: Esatto, però mettiamogli allora un punto nel quale, oltre tot, tu sta roba la devi
3: reinvestire.
2: Infatti
3: bisogna regolamentare il capitalismo, perché poi diventa turbo capitalismo e è inafferrabile.
2: Io non devo fermare
4: capitalismo. Motley Crue, grandissimi Motley artisti, Crue. Non hanno mai fatto uso di alcol.
1: Insomma. Tra le novità ci vorrebbe l'ultima dei Bring Me Horizon, Dehumanized.
5: Dehumanized. Evita di fare promesse che non puoi mantenere. Che la prima pizza che vola ce fai di guancia.
1: Allora,
5: chi beve acqua c'ha qualcosa da nascondere.
1: Allora, aspetta un attimo, com'è la storia? Che la prima pizza che vola
3: ci vai di guancia.
1: Vai di guancia addirittura.
2: Così ti ci
1: bella
2: lanci di guancia.
1: Bella. Sentiamo ancora.
0: Mi ha fatto sorridere.
1: Sì.
0: Bevo acqua e c'ho un cazzo da nascondere. Va bene.
2: Mauri. Non essere.
6: Buongiorno, Maurizio.
3: Buongiorno.
6: Alessandro, sì. Emilio e Martina.
0: Non è lui, questo è lo imita.
3: Bravo.
6: No, tutti è quanti lui. Amici, c'è da dire che tipo che giocava drogato per me era Diego.
3: È bellissimo.
6: Non so se tutti
1: Diego Armando
6: voi avete già notato e
1: cosa?
6: Altre persone che per me ha utilizzato droga era Monica Lewinsky.
1: Ah, Monica Lewinsky e Diego Armando Maradona. La mia droga era l'annuncio di Aldair Cuore Giallo Rosso. Sono in crisi di astinenza da settimane. Droga no, perché droga brutta, soprattutto la sera, ci scrivono. Buongiorno belli, ci sarebbe bene endorfine dei nobraino. Sì, però svegliate prima, ragazzi. Svegliate prima. Buongiorno fantastici, anche i Maiden sono contro le droghe. Infatti Paul Di'Anno fu allontanato proprio per questo. Sì, anche loro sono, è vero. Allora, qualcuno mi diceva, abbiamo fatto delle aggiunte, diciamo, alla lista iniziale, nel senso che qualcuno, Mark Knopfler ha detto, Mark Knopfler è un'ottima aggiunta, rientra in questa categoria. Dire Straits è una delle poche rock band che sostengono di non aver mai fatto uso di droghe, bevevano occasionalmente, Mark fumava sigarette, ma smise tra l'altro poco dopo aver iniziato. A conferma di questa posizione, durante un concerto a Sydney nell'86 fece perfino un annuncio dal vivo contro le droghe. Invece per quanto riguarda Robert Fripp, beh, ovviamente sì, anche lui un caso interessante, si è sempre definito un non consumatore di droghe, dice solo occasionalmente ho bevuto qualcosa, ma insomma evitando le sostanze illecite molto diffuse nell'ambiente prog anni 70, perché poi tra l'altro la band in quegli anni si ovviamente acidi, marijuana, immaginerete eccetera, e quindi lui ha sviluppato una vera e propria disciplina personale, meditazione quotidiana, pratiche quasi ascetiche legate a Gurdjieff, e che si riflette anche nel suo progetto didattico Guitar Craft, dove l'assistenza da droghe e alcol era una regola imposta ai partecipanti. Vabbè, insomma, quindi va benissimo anche Robert Fripp. Comunque anche Alessandro e Maurizio dovrebbero essere pagati molto di più. Saluti Elio. È una società più giusta, sì, sarebbe una ridistribuzione un po' meno a Messi, un po' più a loro. Vai, sentiamo, vai.
7: Sentiamo. Buongiorno, sono Jacopo da Livorno, io sono un medico e anche un chitarrista.
3: Buongiorno.
7: Non mi drogo, infatti non ho sfondato nella musica.
1: Nella tristezza generale, nella tristezza. Dai Mauri, fatti valè, appoggiaglielo sul tavolo, no?
3: Appoggiaglielo, Mauri, appoggialo lì.
1: Appoggialo lì, Mauri. Dove, la droga, dove, dai, ci scrive Linda. Poi

0: Sentiamo,
1: ragazzi, scusate, allora perché non vogliamo non ricordare i puristi del rock? Gigi Allin, uno che praticamente non si è mai fatto di niente veramente il tè. Oppure Janis Joplin, un'altra donna pulitissima.
0: Sì. Vabbè, se partiamo così, ragazzi, non finiamo più, La lista è... Però, attenzione. I Kiss, Gene Simmons, anche qua potremmo dire un caso di specie. Dice di non essere mai stato ubriaco in vita sua, di aver bevuto al massimo un sorso in occasioni sociali, mai bevuto, mai drogato. Dai!

0: Marilyn Manson con Exit Wound su Radio Rock. Allora, qui ci sono parecchi messaggi da leggere. Prima però vi dico una cosa, ragazzi. Allora, quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver piazzato a ottobre 2025 una bomba all'esterno della casa del conto di report Sigfrido Ranucci. Il mandante rimane al momento ancora sconosciuto, ma dalle indagini emerge una pianificazione accurata. Oh, secondo Corina Yoris, che nel 2024 sembrava poter sfidare Maduro, il Venezuela è sull'orlo della guerra civile. Intanto, dalle macerie del terremoto avvenuto 6 giorni fa, è stato estratto vivo un bambino di 3 anni, per fortuna. La Corte Suprema statunitense ha respinto il tentativo di Trump di limitare la validità dello Ius Soli, perché Trump aveva detto no, non va bene, sì, sto fatto qua che noi lo volevamo, no? lo vogliamo lo Ius Soli, loro ce l'hanno. Chiunque nasca sul territorio americano è cittadino americano. Trump dice no, dobbiamo tornare indietro, dobbiamo fare in modo che non sia così, e su questo aspetto perlomeno la Corte Suprema gli ha dato torto. Secondo il New York Times, Loman vuole far pagare alle navi che passano sullo stretto di Hormuz una tassa sui servizi non obbligatoria, volontaria. Chi vuole la paga, chi non vuole
1: non la paga. Chi sai chi è che vuole?
0: Vabbè, uno potrebbe dire voglio pagare
1: questa tassa.
0: Stamattina nel Vallese i seguaci di Lefebvre, i lefevriani, la scissione, no, con il Papa, consacreranno 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa, tirando così su di sé un'inevitabile scomunica.
2: Leone stamattina ha detto: per favore, lefevriani, non lo fate.
0: Sì, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi, non costringetemi, Maurizio, a scomunicarvi.
2: Occhio,
1: la rivolta,
2: Maurizio.
0: Allora, io propongo invece a Papa Leone di, visto che ne deve scomunicare 4, che scomunicasse pure Maurizio Maniconi, così abbiamo risolto.
2: Sì, peraltro, sai che c'è la tua condotta nell'ultimo anno. È schifosa, no, Mauro. Tu quest'anno hai estemiato, hai fatto le zaganelle, hai detto le cattiverie.
0: Scomunicato. Scomunicato, Mauri. Allora, donna ferita a Monte Carlo, compagna dell'oligarca ucraino, vittima con lei e col figlio di un attentato, ha subito l'amputazione delle gambe. A Gaza, una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono. Mordono soprattutto i bambini. Così caso. Il cardinale Pier Battista Pizzaballa dichiara: dopo il gran caldo, oggi nel pomeriggio sono attesi acquazioni temporali nel nord, arriveranno al centro-sud della giornata di domani probabilmente. Intanto nel Mantovano un bracciante è morto sotto il sole mentre raccoglieva angurie. E alla Marcegaglia, Ravenna, gli operai hanno scioperato per i 45 gradi in fabbrica.
1: Ragazzi, non lo so, come si fa?
0: Allora però non vi sta bene niente, non si può manco allora, pur di non lavorare, anche tutte le scuse sono buone, no? Anche 45 gradi.
2: Sfaticatelli.
0: È italiano l'uomo che ha ucciso un pizzaiuolo a Reggio Emilia, 43 anni, precedenti penali e problemi psichiatrici. Tra l'altro, inizialmente subito è uscita fuori la notizia, è straniero, è italiano. L'uomo 43 anni a Reggio Emilia.
3: E come se faremmo a fare propaganda?
1: Salvini non ne parlerà, presumo.
0: Nel Barese una guardia giurata ha affiancato in moto un operaio e gli ha sparato in testa. Sospettava che la vittima avesse una relazione con la sua compagna.
2: Mi sembra comunque una reazione moderata, no?
0: Sull'autostrada Torino-Piacenza una persona che camminava sul ciglio della strada della carreggiata è stata investita. È stata investita da così tante macchine. Cioè, boom, boom, boom, paura, altre macchine. Insomma, alla fine non riescono neanche a capire di che sesso sia. Perché non c'è più niente.
2: È una cosa orribile.
0: Purtroppo è così, vero? Che vogliamo fare?
2: Però anche allora, tu camminare lì.
0: Dai. Allora, l'Argentario si è vista la Premier Meloni. Attenzione, Premier Meloni all'Argentario, sì, fare un aperitivo con Maurizio Paniconi.
3: Ma guarda,
1: Mauri.
2: Io cammino.
0: Lo sei preso, Maurizio? Lo spritz.
1: Sei preso tu, Mauri? Il Martini Bianco.
0: Allora, un aperitivo.
3: Meloni, ho preso.
0: Aspetta, al sottovento. Bravo. Un aperitivo al sottovento con la sorella Arianna. Ah, un giornalista ha detto che c'è arrivata in elicottero.
3: Attenzione.
0: Ma Palazzo Chigi ha detto che non è vero. Vero,
3: ne
0: c'è
3: vero, per niente,
0: un cazzo. Allora, la Calabria,
3: vero,
0: governata dalla Forza Italia, sarà la prima regione italiana con Uber X. Prima regione italiana, finalmente, la Calabria. Ah, che bello.
1: Con Uber X.
0: E modernità. Giuseppe Conte ieri sera ha annunciato che si farà ascoltare nella commissione d'inchiesta sul Covid. La Lombardia ha approvato la legge che garantisce anche ai senza fissa dimora il medico di base o il pediatra.
2: Finalmente.
0: Dice, vabbè, diamogliela pure a loro, il medico di base.
1: Non mi piace questa roba.
2: No, però è bellissima, notizia meravigliosa. Sì, però mi piacciono queste notizie che dovrebbero essere, come dire, la base.
1: La norma.
2: Che vengono, che
4: brava la Lombardia.
0: Secondo Bloomberg, la Ford negli ultimi anni ha riassunto, che aveva licenziato, 300 ingegneri, perché sostituirli con la I non si è rivelato efficace come si credeva.
2: Allora,
0: è una bolla adesso.
2: Poi un giorno dovremmo parlarne.
0: Ne parleremo.
2: Negli ultimi mesi.
0: Com'è andata ieri, ragazzi, con i mondiali?
2: Io ho preso qualcosa.
1: Io pure, secondo me, me lo sento.
0: Secondo me sì, siete stati bravi. Stavolta voi siete stati bravi, io no. Io e Maurizio meno. Allora, attenzione ragazzi. Cosa è accaduto ieri? Partiamo con Costa d'Avorio, Norvegia. È finita 1-2 per la Norvegia e Martina Caronna ha beccato il risultato esatto.
1: Tre punti
0: per Martina.
2: Che culo, stronza.
0: Poi un punto per me, per Alessandro. Mauri 0, perché Mauri aveva dato la vittoria della Costa d'Avorio, quindi niente.
3: L'unica che nell'altra vincono, lei no.
0: Francia-Svezia è finita 3-0 con una vittoria tonante e assolutamente incontrovertibile, massacrata la Svezia dal primo minuto all'ultimo, l'abbiamo azzeccato tutti, ma nessuno di noi ha preso il risultato esatto. 3-1 diceva Maurizio, 2-1 Alessandro, 1-0 Martina, 3-2 io, insomma nessuno ha beccato il 3-0. No. E vabbè, prendiamo tutti un punto. Messico-Ecuador, attenzione perché c'è un altro risultato esatto. Il nostro Alessandro Di Rocchi becca il 2-0, bravo Ale, prende 3 punti. Però ne prendiamo poi tutti quanti un punto perché Maurizio diceva 3-0. Aspetta, pure tu hai detto 2-0 però.
1: Allora pure io ho preso 3 punti.
0: Brava.
1: Brava. Questa è quella che ti avevo copiato.
2: Schifo.
0: Mi sono accorto adesso.
2: Io farò un'inchiesta alla Procura della Repubblica.
0: Allora, attenzione.
1: Io 6 punti ho preso così.
0: Sei
1: pippi.
3: Hai visto?
0: Allora, attenzione,
2: senza
0: ragazzi.
2: Qualcuno. Immeritato.
0: Attenzione, allora, ti posso dire una cosa. C'è un ribaltamento della classifica. Un ribaltamento totale. Allora, abbiamo così. Emilio primo, 17 punti.
2: Però?
0: Seconda, Martina, 14.5. Per mezzo punto su Alessandro Di Rocchi, che ce l'ha 14, lo sapevo questo mezzo punto, alla fine sarebbe E Mauri 11. Mauri.
3: Ma sono orgoglioso del mio ultimo posto.
0: Se volete giocare con noi, adesso diciamo
1: come Tananai adesso.
0: Diciamo le tre partite. Stiamo applaudendo, cazzo.
2: Perché è giusto sottolineare alcuni momenti.
0: Ma l'applaudio di 3 secondi, sembra Luigi Vespasiani, cazzo. 200.000 applausi e basta. Allora,
2: che io faccio da solo?
1: No, mette l'effetto, no?
0: Allora, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Se qualcuno di voi vuole giocare con noi, ci dia i risultati di queste tre partite. Se azzeccate uno dei risultati, vi regaliamo la scelta di una canzone. Se azzeccate il risultato esatto, vi regaliamo tre canzoni. Un trittico,
1: quando
0: un trio.
1: Sei un po' pazzo.
0: E le partite sono Inghilterra-Congo, cioè Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e USA contro Bosnia-Erzegovina. Allora, attenzione, partiamo dallo studio. Inghilterra-Congo. In maniera educata, in maniera pacata, con calma, partendo da Maurizio Paniconi. Inghilterra, Congo, prego. Vai.
3: È 11 perché pensi troppo. 2-0 per l'Inghilterra.
0: 2-0 per l'Inghilterra, prego. Alessandro Di Rocchi.
2: Qui signori, i leoni d'Inghilterra non possono fallire.
0: Bravo.
2: Lo di 2-0, però sennò poi
1: guarda, non mi copia il mio.
0: 2-0, prego.
1: Martina, io 3-0 per l'Inghilterra.
0: 3-0, io dico 1-0.
2: Schifo.
0: 1-0 per l'Inghilterra. Va a vedere che va a vincere il Congo. Vabbè. Belgio-Senegal. Attenzione, Belgio-Senegal. Partiamo da Alessandro Di Rocchi.
2: Belgio-Senegal 2-1 per il Belgio. Diavoli, prego.
1: Martina, avrei detto quello. Lo dico.
3: Ha copiato fino a mo. Non ti stai preoccupando.
1: Vabbè, dai, dico 2-1.
0: Io dico. 2-0, ma la sento così. Ma
3: io 2-0.
2: A Matti.
1: Okay. Poi dice a me che sto
0: USA, USA Bosnia Erzegovina.
1: No, non puoi partire sempre
0: partiamo
1: tu prima.
0: Martina Caronna, vai.
1: Allora, USA Bosnia, io direi 2-1.
0: 2-1. Io dico. È dura, Io dico 3-1. 3-1. Vai, prego, Maurizio.
3: Per gli USA hai detto te?
0: Sì. Tu?
3: Io 1-2.
0: Bravo! Attenzione! Bravo 2 per la Bosnia, prego Alessandro.
2: Bravo Maurizio
0: che allora, rischia perché voglio... deve recuperare.
3: Che tanto prego. Perdi.
2: Non mi voglio perché avrei detto 1-2 anch'io.
0: Ma?
2: Perché confido nella Bosnia che ci ha fatto fuori e nella prossima qua giornalista statunitense ha detto io insomma manco un dossier.
1: No, lui c'ha troppi ragionamenti.
2: Noi la ribaltiamo. Quindi... vince la Bosnia, porca puttana, 1-2.
3: 1 o 2.
2: Punto tutto su Alan, Begovic e Dzeko.
3: Ragazzi, dai, noi ci siamo dimenticati, ma possiamo quindi 1-2 anche tu? Possiamo scrivere anche il pareggio, perché noi abbiamo detto il tempo
1: fino al 90esimo.
3: Al 90esimo, quindi possiamo
2: scrivere. C'hai ragione,
3: volendo possiamo scrivere. Vabbè, comunque. Allora, qui hanno giocato varie partite, 1-1 per tutti, ci scrive qualcuno, 1-1 per...
2: Oddio, potrebbe essere una scelta però, se ci pensi, uno lo prendi, statistica.
3: Infatti.
2: O forse no.
3: Attenzione, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo, i vostri messaggi, 3899-106-600.
4: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Rock's

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora. 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
2: Supermercati Pim, Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Very well. Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: Welcome to Violence.
8: Wake up!
9: Stai ascoltando
10: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock.
12: On Radio Rock.
13: E noi entriamo con Lenny Kravitz, la sua American Woman.
14: Radio.

0: American Woman, lui è Lenny Kravitz. Vediamo un po', dai, chi c'è. Vediamo,
1: buongiorno.
0: Vediamo.
1: Comunque, lungi da me fare apologia degli acidi, però sì, diciamo che per colpa, tra virgolette, della demonizzazione, sì, tanti studi sul settore sono stati interrotti. Solo adesso si stanno riscoprendo quelle che possono essere le implicazioni, le applicazioni terapeutiche, sì, terapeutiche dell'acido lisergico.
0: Beh, bravissimo, sì, è sbagliatissimo tutto ciò, è sbagliatissimo. Sentiamo ancora chi c'è, dai, sì, velocemente.
2: Buongiorno. Io, se fossi Mark Noffer, mi darei una bella grattata ai coglioni. Tutti quelli illuminati che non si sono drogati sono morti tutti, è rimasto solo lui.
0: È rimasto, no, è rimasto anche, però c'è da dire, è rimasto anche, alcuni sono rimasti, dai, quelli che stiamo citando sono rimasti. Per esempio abbiamo citato il grandissimo Robert Fripp, anche lui vivente. Non è che stia benissimo pure Robert Fripp, però vabbè,
3: cioè, cominciano ad avere anche tutti
0: un'età. Allora, grazie a Bernie Sanders, sto studiandomi cosa sta di indicare il sistema plutocratico che si sta sviluppando sempre più in quest'epoca, con ingerenza di lobby miliardari nelle democrazie moderne. Un danno enorme, perché le leggi e le cariche pubbliche stanno favorendo i ceti dei miliardari e si influenzano vicendevolmente. Molto bene. Allora, vediamo un po' ancora. Aspetta, che qua abbiamo un... Che vuoi dire, Max, ancora?
4: Sono sempre io, ragazzi. Alessandro, sì, non è una questione di invidia, è una questione di giustizia sociale. Cioè, uno che gioca a pallone tutti quei soldi, poi c'è gente che per guadagnare un misero stipendio si deve spaccare la schiena. Lo capisci da te? È tutto ingiusto, no? È tutto sproporzionato. Non è una questione di invidia. C'è gente che muore di fame, c'ha manco l'acqua, e quello c'ha talmente tanti soldi che non sa manco come spenderli, perché per spendere tutti quei soldi ci vorranno 4-5 vite.
0: Questo un po' è vero, ragazzi.
5: Sì, su questa ragione, cioè,
0: purtroppo
5: quindi
0: un po' è vero.
6: Come dargli torto.
0: Allora, pure i Gojira non usano droghe, e poi sono vegan, attenzione, col cuoricino. Un giorno a tutti, anche se non c'entra nulla con la discussione di oggi, e come già fatto su Instagram, volevo, per come parente di un paziente in cura presso l'AIL di Via Benevento, ringraziarvi per la nuova sala prelievi ottenuta con i fondi raccolti lo scorso anno.
6: Che bello.
0: Che bello vedere risultati concreti, sono orgoglioso di essere vostro ascoltatore. Noi non abbiamo, cioè, non abbiamo mai pensato neanche per un secondo che voi chiaramente non vi fidaste del fatto che raccogliamo dei soldi e poi finiscono a fare delle cose concrete, però secondo me vederle poi ha un significato simbolico, sì, di chiusura di un come dire, di un percorso,
5: no?
0: Di coinvolgimento, sì, molto importante, no? Quando andremo a riproporre un'iniziativa similare prossimamente, ci stiamo già lavorando, Maurizio Mariconi sta lavorando già alacremente giorno e notte per quella che sarà la nostra prossima iniziativa.
6: Non ci dormo.
0: Ragazzi, voi saprete che tutte e cinque le edizioni che abbiamo fatto della Maratona AIL hanno dato dei risultati tangibili che avete avuto modo tutte e cinque di vedere. Insomma, credo che sia importante. Emanuela scrive una cosa alla 3899 106 600. Attenzione, scrive: comunque Pappagallo, quel signore lì è come
5: chef
0: Maurizio Costanzo. Bravo, è il mio punto Pappagallo. Di vista diventa come Maurizio Costanzo.
5: Panzone, sì?
0: Così.
3: Adesso?
0: Sì. Ma
5: adesso?
0: La panza.
5: Ma adesso
0: no, adesso no. Domande e risposte, va tutto da solo e non fa parlare nessuno. Bravissima, è esattamente così.
3: In realtà, è un modello comunicativo. Sì, sì.
0: In realtà, io ho due possibilità: volevo diventare ventriloco e fare altre voci e farmi la trasmissione da solo. Non sono riuscito, quindi ho chiamato tre persone a fare la trasmissione con me. Ma in realtà sono emanazioni della mia stessa voce, praticamente, no?
6: Però non devi essere ventriloquo.
0: No, non devi essere. Infatti,
6: tanto stai in radio, tu puoi fare anche voci.
5: Ah, certo, con due microfoni vicini.
6: Tu sei bravissimo.
0: Bravissimo, bravo, bravo. La mia droga è la bici, pendolarismo di 30 più 30 km al giorno.
5: Mazza,
0: beh, insomma,
5: bravo,
0: niente male, bravo.
3: Una gran gamba.
0: È la droga. La droga perché? Perché non riesci a smettere.
5: È bello comunque. È una cosa bella.
0: A meno che tu non faccia quella a scapito di tutto il resto. No? Dice, io non posso mangiare perché devo. Non posso dormire perché devo
5: fare la pipì.
3: In bici finché non ti scoppia il cuore.
5: Esatto,
0: Martina è più esperta di calcio di voi, non di me, perché sono ancora primo in classifica, sì, ma di Alessandro e Maurizio, sì, vergogna.
3: Sì. Sì,
0: al momento, al momento attuale.
5: Io faccio finta di non sapere niente.
0: Allora, scriviamo subito. Allora, qui abbiamo Stefano, salvo il messaggio, ragazzi, importante, eccolo qua. Inghilterra-Congo 2-1, Belgio-Senegal 1-1, USA-Bosnia 2-2. USA-Bosnia finisce i rigori.
6: Ha puntato sui pareggi lui.
0: Lo sai che non ha sbagliato. USA-Bosnia non finisce i rigori. Però ci devi dire quanto finisce al 90esimo. Invece il nostro amico qui che abbiamo, Jux, dice USA-Bosnia 0-0. Belgio-Senegal 1-0 secondo lui, e Inghilterra-Congo 4-3 dopo calci di rigore 1-1, quindi 1-1 vale il vabbè, perché sennò diventa un casino. Allora qui un altro manda la mia droga. E che so la mia droga? I pantaloni e zampe elefante? No, i pantaloni. Che
5: vedere...
0: La mia droga sono questi pantaloni,
5: no,
0: qua.
5: No, penso il culo.
0: Eh no, è una ragazza, è lei.
5: Il culo di lei.
0: È lei che ha mandato il suo messaggio.
5: È il suo culo, allora. È la sua
0: droga.
5: La
0: mia droga è il mio.
3: Scusa, ma che stai guardando davanti a lei? No. Dovremmo capire quello.
6: Infatti.
0: Allora la mia. Ah no!
6: Le candele.
5: Che cosa sono?
0: Però voi, ragazzi,
5: droga, le candele.
0: Però siete degli zozzoni. Voi avete pensato subito al culo.
5: Io sì, ho pensato subito al culo. Quindi scusa.
0: La mia droga è sparare.
5: Sparare.
0: No, che cazzo
3: sia un videogioco?
0: No,
3: guarda, guarda bene.
5: Credo. Scusa,
0: la mia droga è giocare a Shooting Master.
6: Ma scrivici così, ci mandiamo la foto del culo, scusami.
0: Beh, però scusa, la nostra amica vuole condividere con noi la foto del culo.
5: Io l'ho apprezzata.
7: Ma buongiorno Rock Show, sono Franca Zappa. Ma confermare che io non si drogava. Ma soprattutto Nessi beveva.
0: Ma come, che
7: lo voglio confermare perché sì. Quando artista
0: non parlava,
7: street,
5: era barese, no?
7: In the night, Giuliano Leone. Anche i miei musicisti, se beccavo un che fumava, ci davo un gassotto sulla noce del capo.
6: Sarebbe
7: ciao Rock Show. Mi fa sentire una canzone mia.
0: Ragazzi, abbiamo sentita prima. Abbiamo sentita prima, Frank. Svegliate prima, Mattia. Vai, sentiamo.
8: Infatti, Baudelaire diceva sempre oppio per oppio, dente per dente.
0: Oppio per oppio. Allora, buongiorno a tutte e due, a tutti e tre, a tutti e tutti, insomma. Ma il boss non era dipendente da nulla. Per esempio, il boss, anche
5: boss.
0: Lo volevo citare. L'avrei
3: zero,
0: citato
3: assoluto, zero.
0: Sì, io credo proprio di sì. Bravo. Oddio, forse beveva, non
3: bravo.
0: Lo so.
3: Lo sai che mi dà l'idea di uno che.
0: Ah, no, no.
5: Invece a me zero. Mi dà l'idea di uno che non usa niente.
0: Aspetta. Adesso ci arriviamo. Piano piano ci arriviamo.
3: Cioè, tu mi vuoi dire che non si fa il whiskash?
0: Allora, vai, sentiamo.
5: No,
9: ragazzi,
5: no.
9: Però voi state a spostare il focus su questi multimiliardari che guadagnano così tanto. Il problema è che voi non ci avete avuto un garage. Messi si allenava in un garage.
0: Vero.
9: Il computer dentro un garage.
0: È vero.
9: Il pasciolto dentro un garage.
0: Allora.
9: Allora che ve lamentate.
0: Bravo. Allora, Springsteen è al momento, diciamo così, non si droga e non beve. Però lo ha fatto. Quindi, diciamo, è una... Come vogliamo definirla? Astinenza tardiva, ecco, diciamola così. Astinenza consapevole.
5: Beh, si è convertito,
0: consapevole.
5: Ecco, dai.
0: Vai, sentiamo ancora, vai. Sentiamo chi c'è. 3899-106-600.
10: Buongiorno a tutti. Io pure non sono mai stato ubriaco, o perlomeno non me lo ricordo.
0: Bene. Sì, ma comunque portate rispetto. Adesso un minuto di silenzio per Luigi Vespasiani. Vai, sentiamo ancora, vai.
11: Buongiorno. Inghilterra-Congo, 3-1.
0: Vai, segna.
11: Belgio-Senegal, 1-0.
0: Bene.
11: Sbagna, 2-2. 2-2 passa i tempi supplementari.
0: Vabbè, questo non ci interessa, l'importante è 2-2. Puoi segnare sto messaggio, per favore, di Fabio, perché sennò facciamo un casino.
6: Allora
0: il boss fumava un sacco di zaganelle.
6: E non devi farti sentire.
0: Era un violento alcolizzato. Sì, la mia droga è Radio Rock, questa è una bellissima droga. Vai, segna.
11: Buongiorno, Inghilterra-Congo, 3-1.
0: Inghilterra-Congo, 3-1. Mannaggia.
11: Belgio-Senegal,
0: sì.
11: 1-0.
0: Sì.
11: Usas Bosnia 2-2.
0: Usas Bosnia
11: 2-2 passa.
0: Vabbè, questo non ce ne frega. Usas Bosnia. Bene. Usas Bosnia. Allora, signori, abbiamo detto Ted Nugent. Anche lui, un altro personaggio che sostiene di non aver mai toccato droghe o alcol, nemmeno una volta, per una scelta precoce e non per crisi o percorso di recupero. Quindi non è che dice, sai. La mia droga è Maurizio, dice Francesco. Non è che dici, sai, io no, che ne so,
6: stupido.
0: A un certo punto ho detto no, basta. No, no, lui proprio non ha mai voluto bere
5: no,
0: o toccare
5: signore.
0: Droghe. No, signore, il signor Ted Nugent. Questa è Stranglehold.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah, good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi entriamo alle 8.35 con Zero degli Smashing Pumpkins sulla Radio Rock nel nostro The Rock Show.
0: Radio Rock, back in time.

0: Bene, Smashing Pumpkins con Zero Zero. Intanto vedevo un po' di notizie, insomma, e vi dico anche che sui social sta girando un video in cui Maradona prevedeva che prima o poi ai mondiali gli americani faranno 4 tempi da 25 minuti per la pubblicità. In effetti sta accadendo questo con questa edizione, con gli hydration break, quindi stanno interrompendo, insomma, anche perché fa molto caldo. E quindi intanto, dopo averlo annunciato ieri, Stefano Donnarumma, ex a questo punto amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha rassegnato le dimissioni. Caos Ferrovie, sempre più acceso, sempre più importante. Intanto WhatsApp ha annunciato l'introduzione di un nome utente per mantenere WhatsApp privato il proprio numero di telefono, quello che faceva già Telegram, cioè la possibilità di comunicare tramite WhatsApp senza però utilizzare il numero di telefono, mantenendolo quindi privato. La Danimarca è il primo paese ad aver completato tutti gli investimenti legati al recovery plan, che in Italia è stato attuato con il PNRR. Il ministro Valditara ha annunciato che saranno destinati 420 milioni di euro alla mobilità internazionale degli studenti delle scuole superiori. In Spagna hanno fatto richiesta di regolarizzazione della propria posizione, possibilità che scadeva a mezzanotte, più di un milione di migranti, mentre a Graz è una città austriaca di 300.000 abitanti circa, è stata eletta una sindaca comunista, dichiaratamente comunista. La campionessa Francesca Lollobrigida, figliuola del mio professore di educazione fisica, nonché cugina del nostro Emanuele Lollobrigida, del ministro, è incinta del secondo figliuolo. A Wimbledon Berrettini ha superato Wawrinka, Sonego ha battuto Echeverry, Arnaldi però eliminato da Ellis. Ragazzi, Bolelli e Vavassori, che fine hanno fatto oggi con Bolli, Bolli, ma attenzione, 2:30 Sinner contro il caldo.
1: Sì.
0: Una sfida.
1: Considerando
0: 2:30 di pomeriggio, ragazzi.
1: Incidente avuto a Roland Garros.
0: È pesante, eh.
1: Roland Garros.
0: Pesante. Cestista, lo dicevamo prima, statunitense LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers, ma giocherà ancora probabilmente nei Golden State Warriors. Polemiche a Ferrara perché il Festival delle Città Identitarie omaggerà il gerarca fascista Italo Balbo. Che
2: vedi che bello,
3: belle così le
0: gerarca e picchiatore fascista, dovrei dire,
1: Italo Balbo,
0: sono
1: anche
0: morti,
1: centravanti della Roma, poi
2: sta diventando tutto molto normale.
0: Allora, signori, normale. Intanto volevo leggere questo, vai, sentiamo.
4: Leccare certi rospi non è propriamente vegano, però ci sono alcuni funghetti che fanno un discreto effetto e quello sì, è vegano. Quindi ci possono essere anche dei vegani, diciamo.
0: Vabbè, che leccare i rospi non è vegano, scusa. Volevo leggere questo, vai, sentiamo. Sentiamo.
4: Leccare certi rospi non è propriamente vegano, però ci sono alcuni funghetti che fanno un discreto effetto e quello sì, è vegano. Quindi ci possono essere anche dei vegani, diciamo.
0: Vabbè, che leccare i rospi non è

0: e mi ha detto che lui, per esempio, pur non essendo vegano, non mangia il formaggio normale. Mangia il formaggio, se va a pranzo fuori, solo se si sincera che non sia ricavato dal budello degli animali.
1: No, aspetta, in che senso? Non credo che sia un po' confuso questo.
0: Allora,
1: tuo amico.
0: No, nel senso che tu sai che tu, ma lui mi ha detto tutti i formaggi che noi mangiamo solitamente. Non sono formaggi così.
1: No,
0: formaggi.
1: Si usa il caglio.
0: Il caglio degli animali.
1: Però ormai il caglio si usa quasi esclusivamente quello industriale, che in realtà non viene estratto dal, appunto, dal budello, perché è un procedimento molto lungo. Quindi. Diciamo che è un'attenzione in più, però.
0: Lui mi ha detto, eravamo a pranzo, mi ha detto, guarda, io prendo un'insalata greca, poi io ho preso un'insalata greca, perché dice la feta è sempre senza questo procedimento qua. Gli altri non lo so, e se non lo so non lo prendo.
1: Non lo prendo, vabbè.
0: Questa è la situazione.
2: Allora,
0: non
2: me la piglio.
0: Ma di chi è sta traccia da Scortico? Bella, bella, bella. Forse era PJ Harvey con Voyager, il nuovo singolo? Scortico. Scusate, potete dire il brano appena trasmesso? PJ Harvey con Voyager, il nuovo singolo di PJ Harvey. Allora, io non bevo, non fumo, non prendo caffè e mangio solo cibo sano. Che cazzo campo fa?
1: Però insomma, vabbè,
0: mica l'ha costretto qualcuno. Ma quanto è contenta Martina della pubblicità di Jerry Galà? Vabbè, insomma,
1: ragazzi,
2: un brodo di giuggiole.
0: Allora, è possibile mettere il Rearming Strap Bomber degli N1? Oggi faccio l'esame orale per la maturità. Che ansia. Un saluto.
1: Dai.
0: Giusto perché sei tu, Giovanna. Quindi ti accontentiamo. Speriamo di fare in tempo, in realtà, di... Ti accontentiamo subito, va, così almeno
1: facciamo in tempo.
0: Forse facciamo in tempo e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Facci sapere poi, ovviamente. Comunque Gaia dice, comunque ha ragione Martina, Giancarlone e quell'altro hanno la stessa voce.
1: Identica, ragazzi, sono la stessa persona. L'altro sarebbe Pericle. Cioè, hanno
0: oggi
1: la voce
0: non
1: identica.
0: Oggi non è mai intervenuto Giancarlone.
1: Oggi Pericle non è intervenuto.
0: No, Giancarlone non è intervenuto.
1: Vedi, vedi che mi confondo. Oggi Giancarlone non è intervenuto. Sono intervenuto. Identici, ragazzi.
0: Ma lei
1: identici.
0: Intendeva Max Trasportatore?
1: No, lei intendeva.
0: Allora, la droga di Ted Nugent sono le armi e il Partito Repubblicano. Non so mica cosa è meglio. vabbè, non lo so, ragazzi. Dunque, la cagliatura generalmente è animale. Esistono cagli vegetali come con il cardo, ad esempio. E infatti quello diceva lui. In realtà, molte aziende mi spiegava.
3: Che periodo fa un sacco cardo.
1: Però, grazie Mauro.
0: Perché non ho capito?
1: Cardo vegetale. Che ci
0: non ho capito, Maurizio, come ti permetti? Allora,
1: però sai cos'è? Che in realtà è un processo molto lungo e anche più costoso. Quindi anche le aziende che prima usavano quell'animale, tante si stanno convertendo.
0: Allora, perché ti prendi tutti e due, cioè nel senso, ti prendi il pubblico di quelli che vogliono il formaggio pubblico di quelli che non vogliono che vengano usati i procedimenti sugli animali, e quindi
1: poi credo sia proprio più economico rispetto a quell'animale. Quindi
0: io mi drogo di delusioni. Una droga bellissima.
1: Bella frase.
0: Bellissima, Matteo. Bravo Matteo.
1: Ti abbraccio.
0: Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
4: Io il formaggio non lo prendo né con Caio né con Tizio.
1: Bravo.
0: Bello.
4: Mi è piaciuta questa, Mauri.
0: Bravo. Mauri, è piaciuta.
3: Sei il mio orgoglio.
0: È piaciuta, Mauri.
3: Oh, finalmente.
0: Allora.
3: Qualcuno che impara.
0: Però lui dice così, quindi attenzione, perché adesso verificheremo se si può fare o non si può fare, naturalmente.
1: Che cosa?
0: Quello in generale, dico. Va bene, ascoltiamola allora, quindi a questo punto. È la nostra amica Giovanna che fa la maturità quest'oggi per tutti i maturandi.
2: Andi.
0: All'ascolto.

qualcuno che dice tutto sto casino per una fetta di formaggio. Oh, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Complimenti. Complimenti. Bravo. Allora, bravo, bravo, bravo. Ma che è sta roba con sta carica? Oggi Yemena, Giovanna, la commissione. Sì, sì, sì, perché no, perché no? Assolutamente sì. 8:50, questa è Radio Rock, questo è il The Rock Show.

0: con Andrea Ra, detto bene, dal loro ultimo disco intitolato Finian. Vediamo un po', perché ragazzi io ho fatto delle ricerche. Allora, ci sono dei dati molto chiari, molto chiari.
1: Molto,
0: allora, una revisione sistematica del 2024 mostra tassi di consumo di alcol, attenzione, e cannabis significativamente più alti nei musicisti rispetto alla popolazione generale, con incidenza dell'abuso di sostanze che varia dal 13 all'oltre l'80% a seconda del genere musicale dello strumento suonato. Ma se facciamo una media, no?
2: Sì.
0: Due se bravo matematica, Ale, quanto fa 13 più 80 diviso 2? Molto velocemente,
3: 13
0: vai.
3: Più 80 53. È 93 e 93
2: no, 13
3: 47.
2: Più 80 diviso 2
0: ho cominciato 47. A sparacazzate.
2: Scusa, allora, 80 diviso 2 sono 40 più 13,
3: oh,
2: 53
3: 13 più 80
2: no, esatto. 80 diviso 2 ha detto.
0: No, 13 più 80, vabbè, fa 46
3: 13
0: e mezzo.
3: 80 fa 93 diviso 2 è 46 e mezzo,
0: cioè
3: 46.
0: Quasi uno su due ha un abuso di sostanze,
3: È altissimo come
0: in media. I numeri sono ancora più della mortalità sono ancora più solidi, basati su registri di morte reali. Il lavoro di riferimento è questo, la mortalità complessiva, lavori pubblicati, insomma, nel corso degli anni, ma ormai sono praticamente dati chiarissimi, la mortalità complessiva è doppia rispetto alla popolazione generale, cioè i musicisti muoiono a un tasso che è il doppio rispetto alla popolazione generale, con un eccesso di morti violente, suicidio, omicidio, morte accidentale, overdose, malattie epatiche per ogni fascia d'età, nello specifico per il genere rock, eccessi di suicidi, malattie epatiche. I musicisti country, metal, rock. Un altro studio del gruppo dice età più o meno di riferimento di morte di musicisti è tra i 42 e i 45 anni. Questa è la media. Vale a dire che sì, c'è chi campa 80 anni, ma c'è anche chi muore a 25, 27, come sappiamo. Il mito del 27 chiaramente è un mito. Si è visto che l'età più comune di morte per i musicisti è 56 anni, quindi non 27. L'ondata dei morti a 27 anni è chiaramente un cluster mediatico più che un picco statistico reale. Ma qual è la spiegazione scientifica? Allora, non esiste una spiegazione, cioè, nel senso, perché questa cosa? Cioè, perché gli artisti e in particolare i musicisti muoiono così di più, così, allora, fanno uso di sostanze di più della popolazione generale, muoiono il doppio della popolazione generale, hanno questi picchi di suicidi, di morti violente, di patologie epatiche. Perché? Qual è la spiegazione? Allora, hanno dato delle spiegazioni. Una riguarda la cosiddetta openness to experience, cioè la curiosità intellettuale, la ricerca di stimoli, cioè chi è musicista è una persona che tendenzialmente ricerca stimoli e quindi ha preferenza per la novità, e quindi sono appunto associati a maggior propensione alla ricerca di esperienze intense, comprese quelle chimicamente indotte. Questa è una possibilità. La seconda, Maurizio, indovina qual è? La seconda possibilità, indovina qual è? Se indovini ti regalo un premio, ti regalo una penna.
3: Allora corri, Mauri, affrettati a dare una risposta.
0: È il sistema della ricerca, il seeking, cioè la dopamina sostanzialmente. Cioè pare che questi musicisti, questi artisti abbiano questo neurotrasmettitore la cui ricaptazione viene inibita da droghe come la cocaina. E quindi c'è una sovrapposizione neurochimica tra il circuito del voler cercare, voler scoprire e quello dell'appetito per le sostanze. Studi su pazienti parkinsoniani mostrano che un innalzamento della dopamina tramite farmaci dopaminergici può aumentare la produzione creativa a sostegno indiretto del nesso. Quindi in realtà c'è un nesso tra la creatività, la produzione e l'innalzamento della dopamina. Poi ci sono fattori ambientali, occupazionali, non biologici, cioè i mestieri delle arti dello spettacolo sono dai più esposti a comportamenti, questo lo diceva forse Martina, non mi ricordo chi lo diceva di voi, però comportamenti che possono condurre a dipendenze. Perché? Perché l'alcol è parte della cultura del settore ed è spesso l'unico ambiente professionale in cui viene messa a disposizione direttamente sul luogo di lavoro, orari notturni, poi assenza di struttura, accesso facilitato, pressione della performance, questo ti induce un pochino ad usare e quindi poi ad abusare. E poi la letteratura psichiatrica sul nesso creatività-psicopatologia è dibattuta da decenni. L'idea è che esista una biochimica della creatività, condivisa con la vulnerabilità alla dipendenza, è un'ipotesi affascinante, non è unica, univocamente riconosciuta.
2: Accettata,
0: E quindi ci sono due fenomeni distinti che spesso vengono confusi. Uno, l'uso di sostanze come presunto stimolo creativo. Molto spesso il mito del genio e sregolatezza, no Mauri?
3: Sì.
0: È molto spesso, però è assolutamente un mito, spesso sì, sopravvalutato, quindi non è così. Cioè chi usa sostanze ha uno stimolo creativo e quindi non avrebbe, non sarebbe riuscito a fare quelle cose senza le droghe.
1: Quindi e sfatiamo poi, questa cosa.
0: Lo sfatiamo. E poi l'esposizione occupazionale a un ambiente che facilita l'abuso. Questo secondo fattore ha molto più supporto empirico solido del primo. Quindi c'è
1: quindi
0: una predisposizione legata a come sei fatto tu, c'è l'ambiente. Quello che non c'è, che non sembrerebbe esserci, è la connessione tra l'opera che tu fai e la sostanza che assumi. Quello non pare che sia una cazzata, insomma, no? Che non sia vero, diciamo, non sia riscontrabile. Cioè il fatto, quindi per dire, Kurt Cobain probabilmente si drogava perché era una persona di quel tipo lì, con quel tipo di sensibilità creativa, e perché stava in quell'ambiente.
2: C'era anche un malessere, no? Comunque.
0: Sì, sì, un malessere.
2: Un disagio.
0: Fa tutto parte, diciamo, di come sei fatto te, no? Poi che lui sia riuscito a comporre quelle cose meravigliose perché si drogava, questo non è accertabile. Non è accertabile.
1: Sì. Un'equazione.
0: E non sembra proprio che sia così. Allora, sentiamo ancora che c'è, vai, velocemente.
4: No, Emilio, non deve fare così alla media. Sarebbe così se ci fossero le stesse quantità, ma i musicisti non sono in uguale
0: certo, rispetto alla popolazione. È chiaro. Allora, sono astemio, non mangio formaggio, mi fumo le canne ed effettivamente sono un musicista e ho 45 anni, sono fottuto, ci scrive qualcun altro. Vai, sentiamo.
5: Alcuni, col secondo caglio, fanno anche le mozzarelle. Come si scopre la cosa? La mozzarella col primo caglio è quella che se la prendi con le dita si sfila.
0: Ah.
5: Quella quindi col secondo caglio, quindi quella con tutta questa porcheria, è invece la mozzarella che se gli passi sopra il dito fa tipo le palline, perché non si sfila.
2: Ah, tu primo caglio intendi quell'animale,
3: adesso
2: secondo quello vegetale?
3: Andiamo in un posto e andiamo a controllare.
0: Devo capire questa cosa. Allora io che non so suonare morirò a 100 anni, che culo.
2: Però sì, esatto.
3: Più o meno sì.
0: Ragazzi, però toccate pure come campiamo, perché se noi finalizziamo tutto alla vita più lunga, vabbè, ma poi magari campi una merda, voglio dire, no? Qual è il senso, no, dei campi a 100 anni se poi non è supportato da uno stile di vita di un certo tipo, una qualità della vita di un certo tipo? Di che parliamo altrimenti,
1: ma
0: no?
1: Ma più che altro che non possiamo decidere noi. Cioè, non è che puoi decidere quanto campare.
0: Beh,
1: sì,
0: un pochino sì.
1: Da una parte
0: un pochino sì, perché
1: certo,
0: le scelte che fai ti accorciano la vita.
1: Puoi contribuire.
0: Contribuiscono.
1: No, è vero che
0: molto.
1: Magari fai tutto regolare, attraversi la strada. E
0: quello però è l'imponderabile. Allora, siccome potresti attraversare la strada, allora se fumavo un pacchetto di sigarette al giorno, perché
6: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
7: Radio Rock.
6: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta

0: morning show di Radio Rock on Radio
1: Rock. E noi rientriamo con i Summer 41 di Into Deep.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Jeep.
1: Non l'ha rubato.
2: Molto bene, ha rubato.
1: Non
2: rubato.
1: Lo ha rubato.
2: Io l'ha rubato.
3: Un amico mio diceva: vivere da malati per morire sani.
2: Allora, vivere da malati.
4: Perché dato... però da malati? Cioè, allora, c'è questa cosa tipo che se ci tieni a, alla salute, addio dai, cioè che vita del merda.
2: È un discorso legato più che altro al sacrificio, non
4: sì,
2: tanto
4: però dipende
2: al fatto
4: se
2: che uno
4: ti
2: possa
4: pesa,
2: essere malato.
4: Se
2: appunto,
4: non ti
2: sacrificio,
4: pesa.
2: Quello che ho detto. Ho fatto i calcoli su Mbappé.
4: Vai.
2: Allora, Mbappé ha Mbappé. Anni 27. Mbappé. Caro Max, sì. Ascolta, apri bene le orecchie.
1: Senti qua.
2: Mbappé guadagna solo... perché non è tanto alla fine se ci pensi, 132 euro al minuto.
4: Ah.
2: 132 euro al minuto. Oh, tra l'altro, a proposito di ricconi, Mauri, non so se tu sei uno di questi, ma 88,
1: non lo diciamo.
2: 88 Ferrari Lucio stati vendute in Cina. Le hanno vendute tutte 88, le hanno spolverate subito.
1: Spazzate
2: 88.
1: Via.
4: E c'è una percentuale di popolazione che l'ha comprata di più?
2: Tipo, allora,
4: ricchi, che ne so, tipo i russi.
2: In Cina te sto dicendo.
4: Solo in Cina.
2: Tutti cinesi sono.
4: No, pensavo fuori.
2: Qual è? 100% cinesi.
4: Pensavo
2: allora
4: avessero comprato l'estero.
2: E praticamente
0: Cina, ha detto Cina.
4: Allora io pensavo la... no, nel senso non sono
1: ma
4: in
1: se
4: Cina.
1: La premessa è
0: se
1: in Cina sono state vendute tot Ferrari.
0: Dove
1: cazzo hanno vendute? Ma chiaramente se a Frosinone c'è qualcuno che si è comprato, dai.
4: No?
2: Oh, va detto che in Cina costa un pochino meno del mercato europeo.
1: Non so che in meno.
2: Sono 515.000 euro.
5: Mi toccherà andare in Cina
2: rispetto ai 5,50 dell'estero. Quindi se volete risparmiare andate in Cina e comprate valla. Fate il
1: scusa, mi fa lo spiritoso. Comunque sono 35.000 euro in meno, quasi
2: come oggi. Insomma, meglio in tasca a me che a loro, no? Nel 2025 la ricchezza personale è aumentata del 10%, personale globale è aumentata del 10,8%, superando nettamente la crescita registrata nel 2024, che era del tra virgolette del. Solo del 4,6%. La Svizzera si conferma il paese con la ricchezza media per adulto più alta,
4: ah, sì?
2: Pari a 910.000 dollari statunitensi, seguita proprio dagli Stati Uniti. Nel 2025 è proseguito anche il trend in crescita del numero dei paperoni.
1: I babberoni.
2: I babberoni, 1,5% in più rispetto al 2024 per questi peperoni. Si tratta di quasi 1 milione di nuovi ricchi del mondo, oltre 2.600 al giorno. Questa è la situazione.
4: Babberoni. L'invidia no, però la rabbia sociale diviene.
2: È un pochino
4: non invidia, ma proprio la rabbia che
2: allora,
4: il fatto
2: ragazzi,
4: che ci sia un
2: può,
4: sistema che supporta
2: allora,
4: questa
2: ci può
4: roba
2: essere
4: qua.
2: Non invidia, cioè, non rabbia. Ma giustamente disappunto, perché uno dice scusa un attimo, ma oppure riflessione, no? Dice scusa un attimo, ma come cazzo è possibile?
1: E la riflessione dovrebbe generare da parte degli stati o delle comunità internazionali un bel accordo quadro su questa questione, visto che ormai non è più
2: difficile.
1: Il caso, no? Una volta c'era la lista dei 5 più ricchi del mondo, ormai qui sembra che questa forbice si alzi, i miliardari aumentano, allora mi chiedo. Come comunità internazionale possiamo decidere. Allora, noi un cristiano solo, una cristiana, nella vita...
2: Ronaldo, per esempio, no?
1: Ecco, nella vita ci può avere un miliardo. Un cristiano Ronaldo. Nella vita ci può avere un miliardo. Oppure un miliardo l'anno. Tutto quello che eccede il miliardo l'anno lo deve rimettere in giro in una serie di n cose che la comunità internazionale individua.
2: Molto difficile.
1: Fine.
2: Molto
1: sì,
2: difficile
1: perché
4: sarebbe...
1: non si vuole fare.
4: Esatto.
1: Difficile perché non si vuole fare.
2: Non si vuole fare senz'altro, però è... è complicato,
1: cioè anche là sarebbe semplice, sarebbe, no, dici ok, tu un miliardo l'anno va bene, diciamo un miliardo è già una cifra mostra, no?
4: Però diciamo che già in base alla tassazione
1: e un euro,
4: la tassazione
2: chi è,
4: su
2: chi è
4: super ricchi
2: e chi è povero,
4: quindi.
2: Chi è ricco e chi è povero, ragazzi, allora è povero secondo la definizione della Banca Mondiale chi guadagna meno di 2,5 dollari al giorno, cioè se guadagnate da zero. È la definizione, che vuol dire grazie al cazzo? Il sole è giallo, grazie al cazzo. Sì, ho capito, però è il sole è giallo. Cioè,
5: no, non parliamo di niente.
1: Che
2: risposta è?
4: Lui si aspettava di più,
1: perché è una roba proprio a ribasso.
2: È una roba a ribasso. Si definisce povero uno che guadagna da zero al giorno fino a 2,15. Dobbiamo alzare un po'. E allora hanno deciso loro, è così. Sotto quella soglia sei povero, indipendentemente da dove vivi.
4: Quindi anche una stima su tutte le parti del mondo, cioè immagina tipo l'Asia, capito? Cioè l'Asia è una media.
2: In realtà però poi questo è il povero, poi a rischio, vedi c'è una sfumatoria, a rischio povertà, uh-huh. A rischio povertà è chi guadagna, senti questa, questa perché mi piacciono queste definizioni, sono molto chiare, per esempio, qual è il reddito, lo sapete voi?
4: No.
1: Reddito,
4: ce lo devi dire tu, immagino.
2: Reddito? Reddito mediano in Italia, lo sapete quant'è?
1: No, no.
4: Reddito tra 1.600. Allora,
2: no, sono 21.000 euro l'anno, anno. Il reddito mediano, mediano. Allora, se guadagnate meno del 60% in meno del reddito mediano, quindi? Siete non poveri, ma a rischio povertà. Faccio 21.000 meno 60%, sono 8.400. Se guadagnate meno di 8.400 euro l'anno, siete a rischio povertà.
4: Sono più o meno 700 euro al mese.
2: Sono le sono 700 euro al mese. Queste sono le definizioni. Ragazzi, che te devo dire? Sei a rischio povertà.
4: Poi?
2: Poi vediamo i ricchi. Chi è che si definisce ricco? È ancora più sfuggente questa definizione. Però diciamo hanno messo delle soglie. Diciamo così. Come dici, ci sono diciamo vari livelli di ricco, diciamo che sì, perché è difficile stimare il patrimonio,
1: certo.
2: Cioè immobili, investimenti, capitale, come si fa, diciamo questo. Allora, il ricco tendenzialmente è a vari top, per esempio qualcuno dice il top 1% o il top 10% della distribuzione. Per esempio, potrebbe essere un'ipotesi per definire il ricco, ma non è l'unica. Non è l'unica, ne saranno.
4: Io non ho capito niente.
2: Allora se non capito, meno il 40%.
1: Ma ci sono 40% per 3K2.
2: Meno il 41%.
0: Invece con $3 sta una crema.
4: Bravo, giusto.
6: Ragazzi, la questione è che le big corporations stanno sostituendo gli stati per potere d'acquisto e di influenza. Questo è il vero discorso. Una prova: Milano sta per aprire 5 data center per intelligenza artificiale e consumerà una quantità di acqua a livello di miliardi di litri all'anno. E cosa succede però? Succede che se la fotte Milano, tutta la pianura padana resterà senza acqua.
2: Fotte Milano. Allora, attenzione signori, no, la spiego meglio. Allora, il ricco può essere per reddito, cioè quanto guadagna in un anno rispetto alla distribuzione nazionale. Top 10%, top 5%. In Italia top 1% per reddito richiede grosso modo oltre i 100-120 mila euro l'anno. Questa però è per reddito. Poi c'è per patrimonio. Che si guarda quello che possiedi, case, investimenti, aziende, liquidità, eccetera, eccetera. Questo è un pochino più complicato, perché poi c'è un imprenditore che potrebbe avere un'azienda che vale milioni, ma si paga uno stipendio modesto, quindi potrebbe essere povero per reddito, ma ricchissimo per patrimonio. Insomma, è complicato. Poi c'è la ricchezza assoluta e relativa, cioè la ricchezza assoluta è superare una soglia fissa di patrimonio. Per esempio, un milionario, se tu hai milioni, allora sei ricco assolutamente.
4: Ah, sì?
2: Oppure relativa, se stai nel percentile più alto della tua società, cioè essere ricco in Italia o essere ricco negli Stati Uniti, cioè all'interno della tua cosa. Quindi insomma
1: magari un ricco in Papuasia è un povero qui,
2: quindi non esiste il ricco, esiste il ricco per reddito, il ricco per patrimonio, il ricco per potere sociale, e spesso queste categorie non coincidono con le stesse persone. Vabbè, comunque la maggiore causa, scrive Alessio, di povertà è la perdita del lavoro. La seconda causa è fare il secondo figlio. Ma sti giovani non gli va più di fa niente, tacci loro. Sentiamo Pericle, vai Pericle.
7: Scusate ragazzi, ma avete parlato pure dei problemi di droga anche di chi legge le statistiche dei ricchi?
8: Brand new music right here.
9: Brand

0: Shift Superstar. Qualcuno ci scrive: e allora Ricchi d'Animo dove li mettiamo? A me è rimasto solo quello. Vabbè, quella è un'altra cosa però, attenzione, quella è un'altra cosa. Buongiorno a tutti, nella mia famiglia lavoriamo in due, Maurizio, e siamo ben al di sopra di quella cifra, eppure ci sentiamo a rischio povertà tutti i giorni.
1: Perché dipende se hai una vita purtroppo con tante esposizioni mensili. No. Il rischio che se ti fermi un mese succeda.
0: Allora, cioè, questa è la. Aia. Purtroppo, ragazzi, c'è un nome questa cosa, ed è la ricchezza percepita, la ricchezza o povertà percepita. Cioè, il fatto. Facciamo un esempio: io ho una. Conosco una persona che è stata per tanti anni un mio caro amico, poi non ci siamo un po' persi di vista. Il quale lui forse si confrontava, non so, lui è brasiliano, si confrontava un po' con il Brasile, con i ricchi brasiliani, eccetera. Però lui magari guadagnava anche bene, ma riteneva di essere povero, aveva dei complessi, no Maurizio? Forse li conosciamo anche te. Beh, riteneva di essere povero perché erano quelli più ricchi di lui. Cioè, purtroppo c'è anche un discorso che se tu ti paragoni agli altri...
2: Certo, non arrivi mai,
0: hai una
2: però...
0: distorsione della...
2: Sì.
1: Ragazzi. Però quella fattispecie, quella che hai appena descritto, sì, entra nella categoria testa a merda.
0: Ah, ok, no, caro amico.
1: Ci sono ricchi, relativamente ricchi, testa a merda.
2: Beh, poi allora, c'è anche un'oggettività. Cioè,
0: ancora
2: a prescindere
0: mi sfuggono
2: dalla tua
0: queste logiche e questi proclami comunisti. Piccoli senza senso, ci scrivono. Queste sproporzioni di ricchezza c'erano sempre state nella storia dell'umanità. Solo che adesso si conoscono di più. Tempo dei romani, molto meno. Ho dubbi che la cosa cambierà dopo migliaia di anni. Allora, ragazzi, anche ammesso che fosse come dice, mettiamo che sia come dice lui, no? Ok?
2: Non vuol dire che va bene.
0: Che non è così. Però mettiamo che sia come dici te, ma non vuol dire che noi dobbiamo accettarla questa cosa. Cioè, se l'abbiamo accettata per migliaia di anni. Perché, ragazzi. Allora ti rispondo con una frase molto semplice. C'era stato un periodo nella storia in cui non tutti potevano votare, no? Un periodo molto lungo, un periodo in cui non si votava proprio. Un periodo in cui non tutti potevano votare, poi un periodo in cui le donne non potevano votare. Adesso possono votare tutti, non in tutti i paesi del mondo purtroppo, ma possono votare tutti in moltissimi paesi. Allora, il fatto che non l'abbiano fatto, che non si sia fatto per tantissimi anni, non giustifica il fatto che lo si continui a fare. No. Se è sbagliato, allora tu ritieni che sia giusto magari, e poi ci spiegherai perché e come fai a ritenere che sia giusto che ci siano persone che hanno molti più soldi di quanti potranno mai spendere e li lasceranno ai nipoti, ai figli, ai nipoti, che si troveranno dei soldi senza aver fatto un cazzo già sulla testa, solo, appena
1: nati. Anche per loro già,
0: e poi,
1: oltre le necessità.
0: C'è gente, ma tanta gente, che non riesce di partenza, non riesce ad avere delle prospettive per il futuro che non siano quelle dell'estrema povertà, perché è nato in un contesto degrado e povero. Se per te questa cosa è una cosa accettabile e giusta, allora, ragazzi...
3: no, sono logiche comunistelle, come hanno detto.
0: Comunisticchioli. Allora, spiegami, spiegami tu. Anche
2: tu sarà
0: poi...
2: uno di quelli che poi dice i sinistri. Sai,
3: no, ma questo dovrebbe essere poi il principio base di una società civile.
0: Ma perché poi deve essere
2: capito,
0: tutto bianco o nero?
2: Esatto,
0: cioè,
2: esatto.
0: Perché o c'è il capitalismo sfrenato oppure c'è il comunismo dall'altra parte.
2: Ma poi perché la giustizia sociale deve essere associata appunto al comunismo? Cioè la giustizia sociale
3: dovrebbe
2: essere trasversale.
3: Per tutti,
2: cioè, sembrano delle volte
3: tutto,
2: dei discorsi assurdi.
0: Gerald Dair, cuore giallo rosso, scrivono. sentiamo, vai.
4: Buongiorno ragazzi. Ma secondo me, se la chiediamo a un povero la definizione di ricco, lui ce l'ha ben chiara in testa e tutte queste pippe mentali non se le fa.
0: E cosa direbbe il povero? Vogliamo sentire un povero? C'è un povero all'ascolto?
1: Proviamo un attimo, posso consultarlo.
0: Povero è difficile.
5: C'è un povero.
0: Ora se uno che non guadagna nulla o guadagna $2.5, facciamo 3 euro al giorno, sono 100 euro al mese. Se c'è uno che guadagna, ce lo può dire.
5: Pronto?
0: Sempre barese, accetto barese. No, dico...
2: Che è sta cosa?
0: No, ma ecco, volevo dire, povero se barese. C'è un povero può dircelo. Se lui ha ben impresso, Silvia, nella sua testa, chi è un ricco. Il punto è un altro, che non è che lo deve decidere un povero, così come lo deve decidere un ricco, lo decide i dati. Sì. Cioè dovremmo avere dei dati, dei numeri che stabiliscono sulla base di alcuni parametri chi è ricco e chi è povero, se no che cazzo facciamo? Ognuno decide quello che gli pare.
1: No, però voi pensate qual è il limite in basso? Se la media è $2.50 al giorno, vuol dire che ci stanno milioni di persone che guadagnano zero.
0: Certo. Credo che soprattutto nelle grandi città si debba tener conto del, per esempio, un dato potrebbe essere quello, cioè si potrebbe parametrare, no, questa cifra sulla base di quelli che sono i bisogni primari dell'uomo.
3: Magari
0: cioè
3: sì.
0: Il bisogno primario magari dell'uomo qual è? Avere una casa e poter mangiare. Basta, fondamentalmente quelli di bisogni primari. Quindi se tu riesci a pagarti il cibo e a pagarti
1: un alloggio
0: non sei povero tecnicamente, questo si potrebbe dire tecnicamente, poi non è che sei ricco automaticamente, certo. Perché sennò passiamo facciamo sempre da un eccesso all'altro. Credo che soprattutto nelle città grandi si debba tener conto della proprietà senza mutuo a carico della casa. Un single che guadagna 1000 euro netti al mese a Roma con bilocale di proprietà senza mutuo non se la passa male dal punto di vista economico.
2: Sì, questa è una cosa assolutamente da considerare.
0: Lo diceva anche la nostra. È chiaro che sono delle medie, poi dipende da dove vivi.
2: No, però è così.
5: A me fa impazzire che a difendere i ricchi sono quelli che non c'hanno la lira.
0: Adesso non so se il nostro amico, c'ha una lira. Magari è benestante. Magari è benestante, però io ne ho visti tanti. Di persone che stanno a stipendi, magari guadagnano, che so, 1000 euro al mese e difendono Elon Musk di turno e tutto quanto. Con tutto che ripeto, se tu prendi quello che guadagna, ma non solo Elon Musk, anche abbiamo fatto i casi degli altri.
1: Elon Musk perché lo conosciamo e sta sulla bocca.
0: Vogliamo prendere anche Mbappé e Messi. Se tu a Mbappé e Messi gli togli secco, gli tagli il 70% di quello che guadagnano, fanno una vita da nababbi ugualmente. Cioè, nel senso, non gli cambia assolutamente, non se ne accorgono. No. Questi qui hanno, ma io non voglio prendere una con loro.
3: Non sono i 300 euro a fine mese che fanno la differenza.
0: Io direi, non li voglio. No, capisci? Cioè, quello che loro è, se tu gli togli il 70%, loro non gli cambia nulla. Manco si accorgono di quello che cazzo è successo, perché hanno dei soldi, chiaramente, hanno delle persone che... uno staff che si occupa di amministrare il loro patrimonio, che glielo mettono un po' di qua e un po' di là in senso buono, o anche a volte in senso meno buono, spesso capita,
1: molto meno buono,
0: ecco,
1: sì.
0: E quindi a quel punto, voglio dire, amici miei, no, la situazione è questa.
3: Sì, che poi non si tratta neanche di difendere o condannare, si tratta solo di avere, che ne so, un po' di equilibrio
1: dell'equilibrio
3: sociale. Cioè,
0: allora, un altro che non si drogava e non beveva per sua stessa ammissione è Ian Anderson dei Jethro Tull. Nonostante l'immagine eccentrica sul palco, ha dichiarato: non ho mai fatto uso di droghe, eppure ho composto dei capolavori. Ho composto dei capolavori.
2: Se una gamba si era fatto, sarebbe caduto. No,
0: per dire che non è che per forza poi serve l'uso delle droghe per fare, per esempio, Locomotive Bread dei Jethro Tull. Tanto per dirne una, ma potremmo citarne tante altre. Quindi la riascoltiamo insieme. Ian Anderson e Jethro Tull. Questa è Locomotive Bread.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e Pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Enough talk! It's time to run.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Wake up! Stai ascoltando
7: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
8: 33 minuti, mercoledì 1 luglio 2026, con Paul McCartney e i suoi Wings e la mitica band On The Run.
5: Radio Rock, back in time.

0: Paul McCartney insieme agli Wings. Qualcuno dice l'equilibrio da fatti si può trovare, guarda, di vedere appeso a metri di altezza, quello è un altro tipo di equilibrio, però è un equilibrio vero e proprio, diciamo, in senso non in senso figurato. Allora, tra poco tra l'altro avremo un ospite in collegamento telefonico. Ci vuoi anticipare qualcosa, Alessandro, di chi
1: sì.
0: sentiremo al telefono fra pochi secondi, pochi minuti?
1: Allora, se ci risponde non è un maleducato, come invece senso. Spesso capita,
0: può succedere.
1: Il presidente della ASD Freestyle Italia, sì. che è Gianluca Lombardi, si occupa, il freestyle è quello stile, diciamo, legato al calcio, fatto di acrobazie, palleggi, che sì. poi è diventata anche una disciplina, che è diventato anche parte integrante della formazione calcistica, che si applica in diversi modi. Lui con questa, insomma, associazione fa delle iniziative sempre molto interessanti di progetti di, come dire, di inclusività e condivisione. Per esempio sono molto attivi con progetti sportivi all'interno delle carceri e anche in situazioni dove possono consentire a dei ragazzi, come dire, che non hanno proprio sempre le stesse occasioni di allenarsi. E c'è un evento che in questi giorni, che termina il 3 luglio, che è importante perché c'è la partecipazione sì. anche di alcuni ragazzi e bambini palestinesi, ma lui ci spiegherà meglio. Anche un'altra iniziativa, che è quella che si chiama, c'è un nome bellissimo, le iscrizioni sospese, che funziona sì. un po' come il caffè sospeso a Napoli, ma insomma lui ci spiegherà meglio.
0: Adesso ne parliamo con Gianluca Lombardi fra poco ai nostri microfoni. Io chiedo solo di poter dimostrare che avere tanto denaro non porti la felicità. Qualcuno può aiutarmi finanziando questo progetto, ma credo che sia stato già ampiamente
1: una startup,
0: ampiamente dimostrato.
2: Sì, dimostrato.
0: Secondo me, per avere una società sana non ci dovrebbe essere troppa differenza fra gli stipendi più alti e quelli più bassi, pubblici o privati che siano. Poi un'altra cosa, mi spiegate perché è così fondamentale avere una casa di proprietà privata? Perché non potremmo avere solo immobili dello Stato? Poi quando hai bisogno fai domanda e ti viene assegnato in base alle tue necessità. Single, coppia, figli, eccetera.
1: Ma lo tu, Stato, allora, non c'hai i soldi per poterlo
0: sì,
1: fare.
0: Sì, ma tu aspetta. Ma mettiamo che ce l'avessi anche. Voi arrivate a questo, no? Ma io non so, insomma, non bisogna arrivare a questo, cioè non è necessario arrivare a questo.
2: Vabbè, lui probabilmente è comunista.
0: Sì, ma non è necessario questo... arrivare a questo, cioè possiamo tranquillamente pensare che un conto è dire io guadagno 1000 euro al mese, io ne guadagno 10.000, e un conto è dire io ne guadagno 1 milione al mese,
2: certo,
0: 10
2: certo.
0: milioni al mese.
3: È un altro...
2: Sì, sì, quello...
0: Basta.
2: Certo,
0: un'altra
2: è chiaro che se lui
0: storia,
2: è comunista, questo pensiero non lo accetta proprio la base. Se sei un comunista di quel, insomma, diciamo, la vecchia scuola, lo zoccolo.
0: Vabbè, lui
2: duro,
0: dice
2: che
0: pensare che
2: è
0: bello non avere necessità di prendere i mutui o pagare affitti e vivere e avere una casa. Poi confrontiamo
3: sì.
0: questo col sacrificio di una vita e l'ansia di un mutuo a 30-40 anni per avere cosa? Una cosa di tutti, della quale tutti dovrebbero avere diritto, no?
2: Questo sono d'accordo, però ci sono diversi modi, no, per raggiungere questa cosa, secondo
3: io
2: me.
3: Io penso che sia la possibilità. Cioè, nel momento in cui mi si dà la possibilità di realizzare qualcosa, poi deciso cosa realizzare. L'importante è avere tutti la stessa possibilità.
2: Però, come diceva Emilio, non è detto che se arrivi a questo devi per forza debellare la proprietà. No. Diversi modi, no, per raggiungere questa cosa.

0: capite? Ecco, per esempio la patrimoniale,
1: questa è una cosa che non capisco.
0: Per esempio la patrimoniale, la patrimoniale senza cioè arrivare a toccare la proprietà privata, sì, sì, a fare i comuni, la patrimoniale è una cosa che per i redditi super alti, ma ragazzi mi sembra una cosa proprio sano.
2: E qua c'è un analfabetismo funzionale che ci coinvolge a tutti, non solo a chi la pensa in un certo modo. La, cioè, la patrimoniale che sta in questo, tra l'altro fortunatamente invece il dibattito si è riacceso, non riguarda una persona che guadagna 1 milione di euro l'anno, no, okay? Che è una cifra che ancora uno può pensare di ma sì, se trovassi. Qui parliamo di gente che guadagna più di 1 miliardo ogni anno, cioè il secondo anno c'ha cioè, 1 miliardo che guadagna e ne guadagna un altro, quindi capite, no, l'abbiamo fatto prima,
0: di grandissimi
2: quanto è di percentuale di popolazione
0: anche
2: mondiale,
0: ragazzi. Anche
3: dai, per, no, però
0: sì, tra l'altro, il dato interessante quindi è che è una percentuale bassissima di popolazione mondiale, dai, ma che possiede una ricchezza che potrebbe permettere,
1: esatto,
0: di far stare
2: meglio. Ragazzi, il dato che abbiamo letto tempo fa di quello che potrebbe fare Musk, non intaccando quello che guadagna, ma intaccando quello che ha accumulato, è una roba che basterebbe lui per risolvere, penso, la metà dei problemi del mondo. Vi rendete conto?
0: Cioè, e facendo lui, la stessa identica vita che fa oggi, non gli cambierebbe
3: nulla.
0: Ora, se dire questo è come un istugoli,
4: il problema non è tanto del singolo super ricco che dovrebbe avere la una ricchezza spropositata e darla via a X persone, dovrebbe darla a organi predisposti, ma se organi predisposti non esistono, che poi non mi chiedete che tipo di organo predisposto ci dovrebbe stare, però
3: non te capisco,
4: lavoro,
2: un organo, Mauri, predisposto,
3: un organo,
4: soldi così,
3: basta, io un organo predisposto ce l'ho, ma purtroppo
4: una sistemazione sistematica appunto. E solo che
0: va bene, grazie Andrea. Allora, intanto la soluzione è tassazione progressiva: più uno guadagna, più viene tassato. A un certo punto, non gli conviene guadagnare di più perché sarebbero tutte quante tasse.
1: Questa potrebbe essere
0: invece che patrimoniale, dovrebbero chiamarla tassa giusta. Ma sai che poi l'escamotage si trova anche in quei casi là. Nel senso
2: cambiamogli sto nome, guarda, forse trovarlo. Manco c'ha tutti i torti. Cambiamogli sto nome, chiamiamola
1: tassa sulla decenza,
2: tassa bellezza, tassa quanto siamo buoni, forse tassa ormai. Daje. Non lo so.
1: Tassa dai.
0: Bello tassa dai. Beh, solo per i romani, diciamo. Però, vabbè, ragazzi, ci fermiamo un secondo. C'è la nuova di Rob Zombie e poi torniamo, appunto, parliamo di una cosa molto bella. Questo argomento poi lo riprenderemo perché è un argomento che, devo dire, ciclicamente
1: ritorna.
2: E l'intervallo di tempo ultimamente si sta sempre più riducendo.
1: Però è un'esigenza che appunto non sta venendo fuori.
0: Allora c'è chi ci manda questo spunto che è interessante. Dice: in Italia la finestra di Overton è talmente spostata a destra che se dici bisogna tassare l'eredità dei multimilionari, le università dovrebbero essere gratuite, serve l'educazione affettiva a scuola, sei un pericoloso estremista.
3: Sì,
0: se invece
3: infatti
0: dici solo i bianchi possono essere italiani, bisogna deportare su base razziale, se è vero astellare i quartieri dei migranti, allora la tua opinione è legittima. Devi essere,
3: ma rendi conto,
0: ma arrivati a questo,
3: ma te rendi conto.
0: Vabbè, dai ragazzi, andiamo avanti. C'è Rob Zombie, come detto, torniamo fra poco.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio

0: Zombie con Tarantula fra le 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti qui a Radio Rock. Si possono votare sul sito radiorock.it. Come promesso, abbiamo in collegamento con noi, collegamento telefonico con noi, antropologo, istruttore di calcio, presidente dell'ASD Freestyle Italia, Gianluca Lombardi a Radio Rock. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Gianluca, come
1: ciao,
0: stai?
1: Gianluca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
3: Buongiorno.
0: Senti Gianluca, ci racconti innanzitutto chi siete, cos'è ASD Freestyle Italia, di cosa vi occupate? Un pochino l'abbiamo anticipato, ma insomma vorrei che ce lo raccontassi tu.
2: Sì, noi nasciamo come realtà, diciamo, sportiva di intrattenimento dopo la vittoria del Mondiale del 2006, che poi è l'ultima grande, diciamo, emozione che ci ha dato l'Italia, a parte l'Europeo del 21, ma ne avrebbe parlato e riparlato ovviamente di questo. Perché ci fu tutta una serie di eventi, appunto, di intrattenimento, e lì stava nascendo questa disciplina acrobatica che si chiama calcio freestyle, che è quella che vediamo quando Maradona si allena a fare quei palleggi, Ronaldinho e tutti questi esempi di grandi campioni che si divertono con il pallone. Quindi noi nasciamo come realtà di intrattenimento. Subito dopo, perché poi la cosa si è allargata un po' velocemente, abbiamo cominciato ad avere due tipi di richieste: quelle di insegnare quella roba, e anche tecniche calcistiche, ovviamente, perché noi giochiamo anche a calcio, ai bambini, a tutti gli appassionati che vogliono imparare i trick, e poi anche di provare a fare questa attività per aiutare magari in realtà di disagio sociale, disagio psicofisico, eccetera. E lì poi questo tipo di attività si è allargato, per cui adesso noi facciamo attività in varie carceri, principalmente a Roma, ma speriamo magari di allargare questo discorso. E poi abbiamo il camp estivo, che è tuttora in corso, che è diventato un camp estivo non solo ludico per far divertire i bambini e fargli imparare tanti gesti tecnici del calcio spettacolari e divertenti, ma anche una campagna per il sociale, perché in particolare dal 2022 ospitiamo diversi bambini e bambine tramite un'associazione che si chiama Sport Senza Frontiere, che è un'associazione ETS, anche del settore, che seleziona i bambini, e perché noi vogliamo fare una cosa chiaramente fatta bene con bambini realmente bisognosi che non potrebbero altrimenti fare sport, e quindi gli facciamo fare il nostro camp gratuitamente. Parliamo di bambini rifugiati, di case famiglia con realtà veramente molto molto difficili alle spalle, e li facciamo divertire e succedono tante cose. Ecco, quest'anno in particolare è successa una cosa molto molto bella, laddove ogni anno succede, perché abbiamo bambini da tutto il mondo, abbiamo visto bambini ucraini, africani, dalla Siria all'Afghanistan. Quest'anno abbiamo avuto insieme, la settimana scorsa, sia bambini palestinesi che bambini di origine ebraica. E la cosa bella è che noi avevamo questo pensiero, che siamo adulti, ma loro non l'avevano, loro hanno giocato insieme.
1: Ovvio.
2: Quando si facevano le squadre, che si fanno i capitani, che facevano le partitelle, si sceglievano fra di loro, si divertivano fra di loro, giocavano fra di loro. Questa per noi è stata un'esperienza meravigliosa. Ed è un messaggio che ci piace portare, ecco.
0: E quindi in questo, diciamo, la campagna iscrizioni sospese come funziona esattamente, Gianluca?
2: Funziona così: io metto a disposizione i posti che posso, perché chiaramente non posso fare tutti gratuiti, lo vorrei, però magari un domani ci riusciremo. Poi faccio una campagna per cui diffondiamo, insomma, nella rete che abbiamo mediatica, il messaggio: guardate che se potete aiutate, insomma, se volete potete aiutare l'iscrizione di uno o più bambini con la donazione. Questo vale sia per le persone, quindi i privati, che associazioni, enti. Infatti abbiamo avuto anche varie donazioni di vari enti, che ogni volta ringrazio di volta in volta, perché ci aiutano a ospitare più bambini, perché io non è che mi metto un limite, diciamo che posso ospitarne anche fino a 10, 12, 15 se riusciamo a trovare i fondi necessari. Quindi già in passato abbiamo ospitato anche una decina, e questa è il nostro, diciamo, la nostra missione attuale, oltre a far divertire sempre i bambini, che quello rimane. Però abbiamo visto che il risultato in termini di esperienza anche nostra, emotiva e umana, è incredibile. Cioè, quasi ci danno più loro a noi, i bambini, che non quello che diamo a loro, che chiaramente gli mettiamo un contesto di divertimento totale, perché è un camp in cui ci si diverte giocando a calcio, si va in piscina, si mangia insieme, si sta insieme tutto il giorno, e quindi è un'esperienza molto molto bella che ci sta arricchendo molto.
0: Guarda, tra l'altro Gianluca, mentre parlavi pensavo, tu sei antropologo, dobbiamo ripensare un pochino al nostro rapporto con i bambini, nel senso che probabilmente siamo stati erroneamente portati a pensare che i bambini fossero in un certo modo, al di là di quello che può essere giustamente, perché è giusto che sia così, l'atteggiamento che noi definiremmo egoistico, no? Ma di pensare di essere al centro del mondo per un bambino è sano, è normale, no? Di identificarsi, di pensare in primis a se stesso, però quella cattiveria che a volte noi associamo quella al bambino,
1: malizia.
0: Quella malizia, quella
3: pregiudizio,
0: quel
3: no?
0: pregiudizio che invece è tutto nostro e che noi trasferiamo ai bambini, che sono come spugne, no? Poi assorbono tutto e imitano tutto. Ecco, dobbiamo cominciare secondo me un pochino ad evitare, cambiando noi in primis, no? Evitare di passarlo, perché poi appunto esperienze come quella che ci raccontai ci dimostrano che poi i bambini non hanno nessuna difficoltà a relazionarsi con altri bambini, semplicemente giocando, stando insieme, divertendosi, no?
2: Esatto, infatti io poi chiaramente ho un'esperienza di bambini da tanti anni, lo vedo che da quando sono molto piccoli già prendono esempio dalla gestualità, dal tono della voce, da tutto. Noi ce ne accorgiamo quando magari sono più grandi che cominciano a ripetere quelle scene, magari diciamo ma perché fa così? Da qualche parte avrà attinto.
0: Certo.
2: Poi chiaramente finché sono ancora, diciamo, fino a una certa età, perché poi dopo diventa sempre più difficile, ovviamente si strutturano, si può riuscire a fare qualcosa, perché noi abbiamo anche chiaramente qualche problema che magari bisticciano, che quello fa quello, che quello bullizza un pochino, ma su tutte situazioni che nel momento in cui mettiamo l'energia del gruppo, come in tutte le situazioni di gruppo, come anche quando si suona, io poi sono anche batterista dilettante, quindi sono felice di parlare a Radio Rock e a parte gli scherzi, tra l'altro noi facciamo anche, e questo è serio, avete visto Maradona, no? Noi per noi è la Bibbia, sì. Maradona che si allena col Napoli, certo. Life is Life è la Bibbia.
0: Certo.
2: E in realtà noi gli allenamenti li facciamo con la musica, perché noi vogliamo anche trasmettere questo, il ritmo all'interno dell'allenamento, che lo fanno poi in tanti, nel calcio è una cosa abbastanza usuale in realtà, non magari nel calcio professionistico, però diciamo noi mettiamo molta musica sudamericana ritmata, perché quella aiuta molto a entrare un po' certo. nel flusso e a concentrarsi negli esercizi, che sono divertenti ma anche impegnativi, perché noi insegniamo le cose che ti insegnerebbe Maradona oggi, Ronaldinho oggi. Noi prendiamo quella cosa e guarda, Maradona fa questo, adesso lo facciamo, lo costruiamo insieme e facciamo gesto tecnico. Vi assicuro che bambini anche di 8, 9, 10 anni, in piena fiducia con noi che siamo lì, che li sorridiamo, eccetera, lo credono possibile e lo rendono possibile, e poi lo fanno. Tant'è che noi ogni anno facciamo poi il video del camp, chiaramente con l'autorizzazione, perché sono piccoli, però abbiamo l'autorizzazione dei genitori,
3: certo.
2: e facciamo un video facendo vedere tutte le cose che i bambini hanno imparato, e sono cose molto divertenti, sono tutti trick di calcio giocato o di freestyle.
0: Senti,
2: quindi
0: Gianluca,
2: il discorso poi dell'educazione sì. è insito nella formazione, perché quello che dici tu è assolutamente vero, e dobbiamo dargli esempio positivo per sviluppare uno spirito di squadra che diventa poi essere amici di tutti e avere un atteggiamento positivo.
0: Ti chiederei quindi di, riassumendo insomma, di dirci, di raccontarci di questo evento che terminerà il 3 luglio, e poi vorrei chiederti anche come fare ad entrare in contatto
1: sì,
0: con voi,
1: dove possiamo magari partecipare a quelle iscrizioni sospese
3: sì.
1: in futuro.
0: Ecco, sì sì sì.
2: Anche da adulti, dice qualcuno che vuole fare il
0: sì, sì, sì,
2: lavoro.
0: Assolutamente.
2: Quindi come faccio a imparare i trick? A parte che io insegno a tutte le età, finché riuscite a toccare una palla,
0: ci proviamo.
2: È una promessa. Però a parte gli scherzi, che non è che sono troppo scherzoso, allora il nostro camp di solito lo facciamo 2 settimane d'estate, quindi dura da metà giugno e inizio luglio, e lo facciamo a Roma principalmente, ma può anche capitare lo facciamo in giro, poi ogni anno insomma valutiamo le possibilità. E si svolge come un camp estivo dalla mattina alle 8:30 fino alle 16:30 lunedì a venerdì, questo è lo schema. All'interno facciamo allenamenti la mattina e il pomeriggio, intervallati poi dalla piscina, dal pranzo, poi subito dopo pranzo c'è una fase di riposo, svago, magari facciamo qualche attività però al coperto, chiaramente fa troppo caldo, quindi una cosa abbastanza semplice, se non che chiaramente noi siamo i primi che abbiamo lanciato questo tipo di camp estivo, cioè prima di tutto divertimento con tanta tecnica, tante cose che nessuno può proporre, semplicemente perché non è che ci sono tutti questi grandi tecnici in giro, cioè un giocatore di Serie A sicuramente ha più esperienza di me nel giocare a calcio, ma non può insegnare tecniche che insegno io, perché sono specializzato su quello. Il mezzo di tecnica, tra l'altro, una volta esisteva, forse ve lo ricordate, chi ha giocato un pochino a calcio e ha più o meno la mia età, forse Alessandro, che siamo vicini come annata, e c'erano i vecchi giocatori, magari anche molto tecnici, si mettevano lì a insegnare ai ragazzini, questa bella realtà non esiste più. E infatti io, che parlo anche con la TGC con molta umiltà, però ci collaboro da tanti anni anche con loro, e dico ragazzi, ma provate a fare la qualifica di istruttore tecnico, magari tanti ragazzi che non riescono a fare i calciatori, non sono riusciti a fare i calciatori, però hanno un bagaglio tecnico importante, potrebbero diventare dei validi istruttori di tecnica per recuperare questo problema che abbiamo, perché oltre alla tecnica manca anche col chi ti guida, il coraggio nel proporsi. Avete visto come giocano alcune squadre del mondiale, ma io ho visto la Francia ieri, è impressionante, cioè quello è il tipo di giocatore che è bello vedere nella nazionale, perché l'Italia li ha avuti questi giocatori. E poi alcuni dei bambini che noi seguiamo sono diventati, perché sono 12 anni, quindi alcuni sono grandicelli, e alcuni sono professionisti, sono diventati anche un pochino grazie a noi.
0: Certo.
2: Perché gli abbiamo dato quel coraggio di osare, e quindi questa nostra proposta la facciamo. Esatto, un imprinting positivo che hanno saputo poi bravi loro a conservare, perché poi la realtà ti dice sempre no, non rischiare, ricorda che è importante il risultato, se poi perdiamo prendiamo gol, ma l'esperienza dice che la più grande squadra di tutti i tempi al momento è il Brasile del 70, certo. E magari questa Francia qui o nazionali simili che hanno coraggio, che si buttano, che hanno qualità a 360 gradi, sono quelle che fanno emozionare tutto il popolo che chiama il calcio, compreso me che sono italiano, ma se vedo il Brasile, se vedo l'Argentina, se vedo la Francia, certo. O la Spagna, no. Tutti voi che amate il calcio magari dite, raga, questi giocano bene, cioè sono solo da applaudire, certo. Perché quella, l'unione del calcio è quella, che è un gesto talmente bello che io poi faccio anche il docente a Coverciano, tra l'altro se volete venire a Coverciano a fare lezioni di storia del calcio è una cosa meravigliosa, insieme alla visita del Museo del Calcio lì della Seduta Nazionale. E una delle cose che faccio vedere, che è una cosa che riguarda un film, quindi in realtà la storia del calcio riguarda anche dei simboli che ci sono magari nei film e in altre situazioni, è la famosa, il famoso gesto di Pelé nel film Fuga per la Vittoria, la rovesciata, che certo. Voi ricorderete, penso, certo. Perché anche se è un film, vedere poi il nazista, che è il grande attore Max von Sydow, che era un grande giocatore, era stato in passato, si alza e applaude, tutti gli altri nazisti che lo guardano attonito, io mi emoziono, perché sì, io conosco quell'emozione, sì, certo. Cioè quando vedi un gesto tecnico così bello dici vabbè, ma qui non è questione di nazionali, di club,
4: è chiaro,
2: cioè,
4: di colori,
5: certo, nazionalità, chiaro.
2: E questo è il punto, il culmine di cui ti può portare al gioco del calcio, cioè cose talmente belle, emozionanti, che c'è un'unione proprio di cuori, per cui diciamo ragazzi è talmente bella sta cosa che siamo tutti,
5: che si prescinde da dove si viene, insomma.
2: Esatto, Gianluca, questo noi è il nostro punto d'arrivo.
0: Ti ringraziamo, dobbiamo purtroppo chiudere, però insomma ricordiamo Summer Camp Freestyle Italia della SD Freestyle Italia.
2: Trovate sui social ovviamente, quindi cercate Freestyle Italia e ci trovate sui social. Okay?
0: Perfetto, benissimo, ti aspettiamo presto Gianluca, magari facciamo poi ogni tanto un check e ci racconti un po' quello che fate. Gianluca Lombardi è stato con noi questa mattina per parlarci appunto di questo progetto meraviglioso. E a questo punto io direi di chiudere come doveroso e non si potrebbe fare diversamente. Grazie Gianluca, ci sentiamo grazie presto, grazie, ciao
2: a tutti.
0: Io direi ragazzi di chiudere anche il The Rock Show quest'oggi, lo chiudiamo così con Life is Life, il mitico video di Maradona che palleggiava con

0: Daniele!
1: Avete ascoltato
2: The Rock Show.
1: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock,
5: tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con gli Editors l'annuncio dell'uscita il prossimo ottobre di Safe, Echo and Sound, nuovo lavoro della band capitanata da Tom Smith, il primo dalla pubblicazione nel 2022 di EBM. Anticipato dal singolo The Rush, l'album registrato lo scorso anno sarà composto da un totale di 10 canzoni prodotte dall'ormai fidato collaboratore del gruppo Blank Mass. Proseguiamo con gli Smiths perché, nonostante la pronta cancellazione, fa discutere il post firmato dall'ex frontman Morrissey su X contro l'un tempo compagno di musica Johnny Marr in relazione a un documentario in lavorazione dalla BBC sul gruppo. Una storia a stantia, è il commento del cantante. Ha diviso i nostri fan in fazioni, dedicando tutta la sua vita a farmi fuori in qualsiasi modo possibile. Infine gli Zwan, con il supergruppo composto dagli allora ex Smashing Pumpkins Billy Corgan e Jimmy Chamberlain, che tornano a far parlare di sé con due possibili album inediti risalenti alle sessioni in studio del primo e unico lavoro della band, Mary Star of the Sea, presto disponibile in versione remixata e rimasterizzata. A confermarlo è il già citato cantante chitarrista che, intervistato nelle ultime ore da Stereogam, ha parlato di ben 60 tracce presenti nel proprio archivio.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 1 luglio 1945,
3: nasce Debbie Harry, cantante, attrice e attivista statunitense, leader dei Blondie.
2: 1979,
3: la Sony lancia sul mercato giapponese il primo modello del celebre Walkman.
2: 1983,
3: i Bon Jovi firmano il loro primo contratto con la Mercury Records.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Forte e chiaro. Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin.
5: On Radio Rock.
6: Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi fino alle ore 13.
7: Bentornata Tatiana. Fabrizio, come stai?
6: Io sto bene, tu?
7: Alla grandissima, abbastanza alla grande, devo dire che questa mattina già ho avuto qualche problemino di viabilità perché in zona dove sto io ci sarà questo evento, non so se ne hai sentito parlare, il concerto di Ultimo.
6: No, ma ne ho sentito parlare, ma no, io voglio,
7: stanno già chiudendo
6: voglio
7: dire, le strade,
6: noi ridiamo e scherziamo, ma là c'è gente che sta accampata da 3 settimane, sì. Ma io dico, no, ma questo Ultimo, questo signore, sì, farà qualcosa, questo ragazzo forse,
7: questo ragazzo,
6: non lo so. Vabbè, no, è grande ormai,
7: beh, un ragazzotto,
6: vabbè, ma
7: non
6: farà
7: so
6: qualcosa per questi ragazzi, andrà là, farà uno showcase privato,
7: ma non,
6: cioè,
7: penso proprio,
6: si sta preoccupando di queste persone,
7: cioè, 30
6: che sono
7: anni, comincia a essere insomma un uomo a tutti gli effetti, no, Ultimo.
6: Sappiamo che il biglietto costa tanto per,
7: sì,
6: andare a vederlo,
7: anche il parcheggio costa tanto,
6: il parcheggio costa ancora di più del biglietto,
7: sì,
6: e perché non tipo ci sono parcheggi nelle vicinanze, il più vicino costa 80 euro, non so
7: tipo
6: se vi interessa,
7: a 3 km di distanza comunque, cioè comunque una
6: quanto
7: sorta
6: costa
7: di
6: andare a vedere. Conosco un amico, sì, che ha barattato, ha detto alla figlia alla fine: guarda, non andiamo al concerto,
7: no,
6: di Ultimo, piuttosto ti faccio TikTok. E io ho
7: davvero
6: detto, non mi sembra molto educativo, e lui ha risposto:
7: ma che mi frega a me,
6: poteva essere anche la droga, l'importante,
7: sì, sì, sì,
6: è non andare,
7: infatti,
6: al concerto.
7: La realtà è che la bambina è piccola e non è riuscita a trattare, non ha capito che poteva trattare
6: è
7: molto,
6: vero,
7: di
6: poteva
7: più
6: trattare,
7: si è accontentato della prima offerta, invece
6: mai accettare
7: la prima offerta.
6: La prima offerta. Radio

0: E quindi le novità di Radio Rock, come sapete, le potete sempre votare sul sito radiorock.it. Stavo cercando di fare Marco Muscarà. Fatemi sapere, cari ascoltatori, se Marco ha onorato le 11:11.
1: L'abbiamo fatto sempre, Tatiana.
0: Sempre, quindi
1: tutti
0: avete fatto...
1: i giorni ci siamo fermati.
0: Non vi è
1: fermati.
0: Mai capitato una novità che ha bloccato?
1: Abbiamo
0: questo?
1: Bloccato la novità, ci siamo gli ascoltatori ti potranno anche proprio sì confermare questa. Abbiamo
0: siamo fermati. Gli ascoltatori confermano
1: 3899 106 e 600. Ok. Ho chiesto proprio al direttore Emilio Pappagallo, ho mandato una PEC per chiedere una deroga e appunto al passaggio delle canzoni, delle novità, abbiamo interrotto tutto e abbiamo onorato anche per 10 minuti di fila le 11:11.
0: Ma cosa ci farà con tutte queste tue PEC?
1: Io spero che lui se le stampi e se le conservi in un album di PEC a casa, capito? Che se le ogni tanto lo sfogli per vedere le vecchie PEC, per vedere
0: Marco
1: come siamo
0: Muscarà.
1: Cambiati. Da una pecca all'altra.
0: Ecco, lo sai che il 58% delle persone preferirebbe rinunciare al sesso orale piuttosto che al formaggio?
1: Quindi davvero?
0: Scrivi anche questo. Scusami, nella PEC, per favore.
1: Chi è che ha pensato a questo? Cioè, chi è che ha pensato a questo sondaggio?
0: Non lo so, però è stato fatto questo sondaggio.
1: Cioè,
0: e è stato detto questo.
1: Ma è stato fatto da gente che ama, cioè da associazioni che si occupano di formaggio o gente che, capito? Cioè, perché ti viene questa roba qua?
0: A me?
1: Non so.
0: Dici,
1: cioè, chi è che pensa? Chiediamo alla gente se preferisce il sesso orale o il formaggio.
0: Allora,
1: così,
0: andiamo. Lo so, hanno fatto questo.
1: Come hanno scelto?
0: Fatto la domanda. Preferisci
1: certo.
0: rinunciare? Chiediamo ai nostri ascoltatori. 3899-106-600. Preferiresti rinunciare al sesso orale o al formaggio?
1: Dipende.
0: Vediamo
1: dal,
0: se
1: dire...
0: siete tra quel 58% delle persone.
1: L'unica
0: che
1: vera risposta che si può
0: più
1: dare.
0: Più volentieri fatto a meno del sesso orale che del formaggio.
1: L'unica vera risposta intelligente che si può dare è: dipende da che formaggio intendi. Parmigiano.
0: No, vabbè, formaggio in generale.
1: Mozzarella di bufala.
0: No, dipende per quanto me lo vuoi togliere.
1: Una caciotta.
0: Però, che altro?
1: Non lo so. Infatti, bisogna spiegare un po' le regole. Quindi, bisogna capire.
0: Vediamo.
1: Sì.

0: ora sì. Che in realtà Marco si è lamentato tutto il tempo. Quando no. alle 11:11 gli mandavamo i messaggi, diceva: no, no, non li leggo perché non mi interessa.
1: No,
0: poverina, che aveva a che fare con lui. Tutto il tempo, tutto il tempo. Se non è mai stato felice di una roba.
1: Guarda Marco, ecco, Marco, spero che almeno ti sia divertito. Hai fatto sesso con Nicole, hai fatto qualcosa.
0: Marco, sto scherzando.
1: Per giustificare queste 11:11.
2: Non sono un vecchio brontolone, sono un anziano brontolone.
1: Ti abbiamo chiesto se preferiresti, la domanda era: preferiresti rinunciare al sesso orale o al formaggio?
3: E rinuncio a farlo, ma non rinuncio a ricevere.
2: Effettivamente, certo. Bisogna dire: certo. Cioè, rinunciare. Rinunciare che vuol dire?
1: Vabbè, ma in tutti i sensi, ma che.
4: Beh, io sono vegano, comunque
2: allora.
4: Il sesso orale dipende come viene fatto, non è che fai come il tacchino, capito?
2: Che vuol dire il tacchino?
4: Ci vuole l'arte lì, delle esperienze.
1: Eh sì, ti dico, no, preferisci il formaggio oppure il sesso orale fatto da nome e cognome? Che vuol dire?
2: No, scusami.
1: È una domanda.
2: Ma poi fai come il tacchino, come fa a sesso orale il tacchino, scusami? Cioè, no, non lo so.
1: Non so di cosa sta parlando.
2: Non ho mai visto due tacchini che facevano all'amore. Vai.
1: Va bene, poi
2: ma
1: sentiamo.
2: Chi se ne frega del formaggio, qualunque esso sia. Poi sicuramente firmerei la rinuncia astratta al sesso orale, tanto comunque non lo pratico. Peraltro, rinunciare a yogurt greco e mozzarella di bufala sarebbe in ogni caso troppo. Però lo yogurt greco forse non rientra nel formaggio.
5: Non scherziamo, il formaggio tutta la vita.
1: Esatto, ambasciatore non porta pena, ma porta ambasciatore, che è molto
6: allora,
1: peggio
6: ragazzi.
2: Sì.
6: Ma comunque si può fare anche una sorta di via di mezzo, nel senso.
2: Certo, no, non si può fare.
6: Rapporto non la strada dell'eccesso. Con amore, con la propria compagna di sesso orale.
2: Sì.
6: Non so, una fettina di pecorino sardo con buon dolce miele.
1: Ah, due, tutti e due.
2: Ma non puoi.
6: Da cacio, di castagna e un goccetto di vino bianco a seguire, potrebbe essere un'ottima pausa.
1: Sempre.
6: Ciao,
1: tutto
6: ragazzi,
1: con prudenza, tutto con prudenza.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
11: I like it.
10: Questa è Radio Rock.

0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
1: È mercoledì 1 luglio, Gagarin torna nella sua formazione originale, quindi saremo con voi fino alle 13. Arrivano a Joy Division.
2: Radio Rock, back in time.

0: incredibile, il nostro sondaggio ha scatenato il web. Ci abbiamo tantissimi messaggi.
1: Davvero?
0: Esatto, tutti che vogliono dire la loro su questa domanda importantissima che vi abbiamo fatto, ovvero
1: meglio,
0: preferiresti rinunciare al sesso orale o al formaggio?
1: Che vogliamo dirlo, insomma, è una domanda che a tanti potrà sembrare una domanda senza fondamento, cioè perché dovrei decidere tra due cose così diverse tra di loro?
0: Ma perché la vita non ci mette davanti a quello. Ogni volta importantissima che vi abbiamo fatto, ovvero
1: meglio,
0: preferiresti rinunciare al sesso orale o al formaggio?
1: Che vogliamo dirlo, insomma, è una domanda che a tanti potrà sembrare una domanda senza fondamento, cioè perché dovrei decidere tra due cose così diverse tra di loro?
0: Ma perché la vita non ci

0: molto facile dire rinuncio
1: certo,
0: al formaggio,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Vabbè. Ho rinunciato ai formaggi.
2: Beh, in questo caso ambasciatore non porta pene.
0: È vero, ambasciatore non porta pene.
1: Ho rinunciato ai formaggi perché sono intollerante al lattosio, ovvero non rinuncerei al sesso orale, ci scrivono, neanche fossi allergico al vaginosio, che non penso esista come,
3: esatto,
1: come
3: tipo di rinuncio al formaggio tutta la vita. Rinuncio al formaggio.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: vedi,
1: sì.
0: Lui è dritto.
4: Il tacchino fa...
1: Non ho capito
0: questa
1: cosa.
0: Oggi c'è anche un po' di caldo.
1: Ci scrivono, un pochino. È più facile trovare del buon formaggio che del buon sesso orale. Ci scrivono. Quindi comunque è una questione anche di qualità. E diciamo che la qualità
0: ma
1: del formaggio.
0: Ma è maschio femmina questa persona?
1: Questa persona lo scrive, fammi vedere, si chiama Yuri. Yuri, quindi
5: maschio. Ma io sono un nuovo ascoltatore. Ma
1: sì.
0: Invece guarda, ti dico
5: che
0: forse dobbiamo parlarne.
5: Questa settimana non ho detto niente, non lo so.
1: Ma di cosa?
0: Ha detto che un nuovo ascolta, ma sta scherzando, che non ha sentito niente alle 11:11, non sa niente.
6: E vabbè, se devo essere proprio costretto, tutta la vita sessorale,
1: vedi?
6: Riceverlo, ma soprattutto anche darlo.
1: Sicuramente tra i due rinuncerei, anche se a malincuore, al formaggio. E comunque resta la domanda, ma chi è venuto in mente sto sondaggio? Non lo sappiamo. Chi è venuto in mente? Però...
0: Non lo sappiamo, infatti vogliamo assolutamente cambiare argomento, giusto?
1: Oh, vogliamo cambiare argomento anche perché...
0: E parlare di bambini.
1: Esattamente.
0: Vorresti rinunciare ai bambini? O a un viaggio?
1: Non lo so, però certe volte effettivamente è una cosa abbastanza fastidiosa, potrebbe essere, trovare dei bambini soprattutto in aereo, e il motivo è che chiaramente certe volte i bambini in aereo diventano un po' fastidiosi, si può dire?
0: Marco, dai,
1: si può dire fastidioso, mi dispiace perché ha dei bambini, no?
0: Io
1: quando sono andato... Quando sono andato a Bruxelles avevo un bambino dietro di me che iniziava a dare botte, calci sul mio sedile. A un certo punto ho dovuto dire alla mamma: signora, insomma, vogliamo un attimo cambiare. Ma Japan Airlines, la compagnia di bandiera giapponese, ha trovato una soluzione che magari non sarà una soluzione definitiva ma provvisoria, che però sta causando grandi polemiche in giro per il mondo. Il motivo è questo: da oggi, quando si sceglie un posto sull'aereo, appunto, di una linea Japan Airlines, è possibile, chiaramente, come sempre, selezionare, no, le poltroncine libere, trovate quelle appunto sbarrate che sono già occupate e quelle libere in verde che potete selezionare, ma su quelle sbarrate già occupate è indicato un bambino nel caso quella poltrona sia occupata appunto da un bambino. Quindi potete selezionare poltrone, se volete, lontane dai bambini nel caso ce ne fossero, e quindi insomma potete decidere di mettervi in una zona dove non ci sono bambini dell'aereo.
0: Apriamo assolutamente.
1: Grande polemica, grande dibattito su questa cosa, perché insomma può essere effettivamente, c'è cioè chi la considera una scelta pratica, chi invece dice non è rispettoso nei confronti delle famiglie. Però è pure vero che non è che io tolgo niente alla famiglia, mi ci metto lontano perché non sto facendo un torto a nessuno. Non lo so, che ne pensi?
0: Comunque, ecco, allora, che cosa ne penso? Penso che da una parte c'è la libertà per tutti di scegliere dove sedersi, no?
1: Sì.
0: Ma non è che lo mettono a pagamento?
1: No, non costa di più. Il prezzo è lo stesso. Però ti segnala che al sedere davanti o dietro o accanto a te ci potrebbe essere, cioè ci sarà un bambino, e quindi eventualmente se ce ne sono altri liberi...
0: Quindi c'è il vuoto intorno.
1: Sì, si crea un po' il vuoto intorno. Effettivamente nelle immagini che hanno messo c'è un po' di vuoto intorno. Sembra un po', ti ricordi quando giocavi a campo minato, Prato Fiorito, con le bombe e le caselline intorno tutte vuote? Sembrava un po' quello.
0: Ma qualcuno ci doveva pur mettere.
1: Sì.
0: A questo punto li devono mettere a meno, non a di più.
1: Non lo so, sai, forse potrebbe essere una soluzione.
0: Comunque, voglio dire che abbiamo fatto questo viaggio dentro l'umanità e a questo punto ci regaliamo una canzone di Lucio Dalla, forse una delle più belle canzoni su cosa significa essere umani.

0: Siamo dei Lucio Dalla. Continueremo.
1: Bello, bello, bello, bello. Arrivano ancora messaggi.
0: Continueremo leggendo, ascoltando i vostri messaggi, ma prima vi dobbiamo raccontare che c'è la Radio Rock TV.
1: La vostra radio preferita, potete ascoltarla ma anche guardarla. Basta scaricare l'app gratuita Radio Rock e cliccare su Radio Rock TV andando sul sito radiorock.it, ma anche su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e infine sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.

0: qualcuno che si espone invece sulla questione dei posti, ovviamente stavamo parlando di posti sull'aereo che si possono scegliere in base a dove ci sono o non ci sono bambini. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Allora, buongiorno. Io oltre ad avere il posto segnato dove ci sono i bambini, vorrei anche,
0: ecco,
2: il segno,
0: aggiungiamo,
2: dove ci stanno quelli che ciancicano mentre mangiano, quelli,
1: vedi,
2: che russano mentre dormono,
1: vedi,
2: e quelli che guardano i reel.
0: Bravo,
1: posso,
0: vabbè,
1: dire?
0: Grazie. Non
1: posso,
0: si può
1: dire?
0: Fare, non si può fare sull'aereo, fortunatamente.
1: Quelli che non si sono fatti la doccia quel giorno, anche,
0: anzi,
1: vorrei che fossero segnalati.
0: Non si può fare ancora per poco.
1: Perché?
0: Perché tra poco metteranno il wifi quasi tutte le compagnie aeree.
1: Sì, è vero, è vero.
0: C'è scritto, io segnalerei pure se c'è uno che vota Vannacci, per,
1: vedi,
0: dire. Giustamente, certo, facciamo anche la X su chi
1: ma
0: vota.
1: Ma lo faresti
0: per,
1: perché ci vorresti sedere vicino per farci amicizia, oppure perché non ti piacerebbe?
0: Credo di sì, credo.
1: Capiamo,
0: che
1: capiamo.
0: Questo.
1: Marco, quando ha parlato di soluzione, pensavo che finalmente si potessero lanciare i bambini in volo. No, non si può e non va fatto. Scusa Marco, penso sia nato un'intolleranza inutile nei confronti dei bambini. Basta un po' di pazienza. Allora io dico che voglio un posto lontano dalle persone in sovrappeso perché occupano più spazi, mi dà fastidio, oppure da quelli che parlano, oppure se uno vuole parlare sul volo deve essere segnato sui posti. Sarebbe accettabile questa cosa, insomma, di ambienti children free? Mi dà fastidio, ci scrive Marco. In realtà il problema poi non sono mai bambini, cioè almeno per quanto mi riguarda, quando c'era un bambino che dava dei calci sul mio sedile per due ore in un volo, chiaramente il problema non è il bambino di 4 anni che dà il calcio, il problema è il genitore accanto che non riesce a dire,
0: sì, ma il
1: a
0: problema
1: suo
0: è l'educazione, giustamente,
1: è quello,
0: in generale,
1: è quello,
0: come
1: in
0: dicono
1: realtà
0: altre persone, perché anche io trovo difficoltà, magari non sull'aereo, ma sul, sicuramente sul treno, a leggere o a stare a dormire.
1: Beh,
0: perché
1: se ti è capitato,
0: molto rumorosa.
1: Se ti è capitato di andare in un vagone silenzio di Trenitalia, il vagone silenzio è un vagone normale in cui l'unica cosa hai il diritto di fare shh, così ogni tre secondi, ma è così.
0: Quindi parlano comunque.
1: Parlano comunque. Cioè, a me è capitato comunque,
0: vabbè,
1: che persone facessero,
0: si
1: comunque
0: può,
1: silenzio. Non
0: si
1: facessero silenzio.
0: Ma voi almeno il 30 giugno avete celebrato i System of a Down, Marco?
1: No,
0: non avete celebrato,
1: no,
0: le 11. Neanche i System
1: niente,
0: of a Down.
1: Abbiamo, non abbiamo celebrato nulla. Nulla.
0: Cioè, ho capito che le regole sono fatte per essere infrante, però.
1: Le abbiamo infrante tutte.
0: Il 30 giugno 1998 usciva l'omonimo album d'esordio dei System of a Down, e quindi tutto cambiava per noi e anche per un giovane Marco Muscarà,
1: ah,
0: che finalmente ascoltava anche un po' di metal.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
2: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: altri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: E Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Arriva il nostro amico Elvis.
1: Radio Rock, back in time.
3: So lonely, baby. Well, I'm so lonely.

0: rotazione di Radio Rock, potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Mi sbrigo e parlo velocemente perché sono le 11.11 oh, oggi finalmente possiamo celebrarle perché è tornata.
1: L'abbiamo sempre fatto.
0: No,
1: sempre fatto.
0: È tornata la voce che vi dice sono le 11.11 e l'universo sta lavorando per voi.
1: Ma hai visto le immagini?
0: Io guarda, lo farei anche sulla metropolitana. Mi vogliono? Mi vogliono che registro questa frase? No.
1: Cari viaggiatori, sono le 11.11.
0: L'universo sta lavorando per voi.
1: Prossima fermata, Battistini, uscita lato sinistro. Così dovrebbe essere la cosa. Hai visto la luna delle fragole?
0: Certo, l'ho vista sul mare, tesoro.
1: Ma no,
0: ah,
1: ma
0: a New York.
1: Sullo
0: certo.
1: Skyline di Manhattan.
0: Quant'era tatianista quella
1: molto
0: roba là?
1: Molto bella quella roba là. Luna delle fragole, che era poi una luna un po' rossa, si può dire così.
0: Certo,
1: alla fine.
0: Naturalmente, no. Vai, vai, che possiamo spoetizzare tutto qui.
1: Vabbè, è una luna così, insomma, che è diventata molto rossa, che ha fatto la... No, non si può dire...
0: No, vai, vai.
1: Che
0: continua.
1: Caratteristica c'ha questa luna delle fragole? Perché è così importante? Le immagini molto suggestive a Manhattan, devo dire. Cioè,
0: ecco.
1: Non so dove stavi te sul mare, se erano altrettanto belle.
0: Sì, molto belle.
1: Molto belle. Ma che devi fare quando vedi la luna delle fragole sul mare?
0: Una foto, non lo so.
1: Ah, non devi pregare, fare.
0: Beh, certo, certo. L'influsso della luna è importantissimo.
1: Più o meno dell'universo? Cioè, in una scala gerarchica, chi conta di più? A chi mi devo rivolgere? Qual è il superiore di chi?
0: No, conta di più l'alga nori, te lo dico.
1: Che cos'è?
0: Vabbè, lasciamo, chiudiamo. Vabbè. Tutto, okay. Chiudiamo tutto. Questo è il caldo estremo che sta picchiando sulla testa.
1: Sai
0: Marco Muscarà, ho
1: c'è
0: trovato
1: un
0: sito che
1: letto.
0: Ci aiuta a trovare l'ombra.
1: Scusa, sul caldo estremo ti dico solo una cosa. C'era un articolo su Open, il giornale di Mentana, che si intitolava, te lo giuro, non è il caldo, ma l'umidità. Questo era il titolo dell'articolo, che diceva che il problema non è tanto il caldo quanto l'umidità. Esattamente. No, che cosa è un'app delle ombre?
0: Sì, un'app dove puoi andare a vedere, vabbè, sai che insomma è importante avere l'ombra soprattutto di un albero, però se non c'è,
1: sì,
0: almeno un tetto, almeno un tendone, qualsiasi cosa,
1: a ripararsi comunque nelle ore più calde.
0: Esatto. Questa ondata dovrebbe finire a breve, dicono. Questa ondata proprio calda, ma ovviamente il caldo si alzerà, la temperatura si potrebbe alzare di nuovo. Comunque sia, per questo è meglio prepararsi e utilizzare qualsiasi arma per cercare di proteggersi. Quindi esiste questo sito che ci indica le zone d'ombra ad ogni ora del giorno e in ogni posto del mondo.
1: Oh, ma che bella come
0: Shade
1: cosa.
0: Shade Map si chiama, funziona così. Entri nella mappa e cerchi un indirizzo preciso e verifichi se c'è un determinato orario e giorno in cui l'area è in ombra oppure esposta alla luce solare diretta, ok?
1: Oh,
0: nella seconda opzione magari si può riprogrammare la visita in un orario più consono, quindi nella prima puoi decidere se approfittare di quel posto di frescura, nella seconda scegli quando andare in quell'indirizzo, va
1: sai
0: bene?
1: Che, sai che tu vedi, trovi delle cose molto intelligenti, Tatiana, questa è la differenza tra me e te. Io
0: però
1: invece...
0: questo sito ti volevo dire solo che è spesso utilizzato dai fotografi, che serve, no, per scattare, serve la luce e quindi utilizzano questa cosa. Però nelle ultime settimane la gente lo sta utilizzando per capire dove è ombra.
1: Oh, tu quello hai trovato. Io invece ho trovato un sito che si chiama troppocaldo.it, dove la gente può andare e sfogarsi per il caldo. Cioè c'è proprio... Ma guarda, te lo
0: e
1: leggo.
0: Lamentarsi e basta.
1: Guarda, nell'ultima ora, dalla Lombardia, ho fatto la doccia 4 volte in un giorno, Emilia Romagna, ieri ho fatto 5 docce, Piemonte, mi sento senza via di scampo, odio questa stagione, ancora Campania, maledetto capitalismo e caldo, e poi ancora svengo dal caldo, sono molto nervosa, e poi ancora, cioè, gente che scocciatura, sono sempre appiccicosa e sudata, scrivono dalla Sicilia. E poi
0: allora,
1: della Puglia fa caldo, sono le 6:30
0: voglio
1: e fa caldo.
0: Dire due cose sulla lamentela. Uno, che abbiamo detto tante volte, è un'autococcola, quindi tenetevela. Però voglio dire, adesso qua ci si lamenta del caldo e non ci puoi fare niente perché non dipende da te. Ma quando la gente si lamenta delle cose della propria vita, io rispondo sempre: se tu hai tempo per lamentarti, hai tempo anche per cambiare. Quindi fai qualcosa. Non ti devi preoccupare, ti devi occupare, come dire, no?
1: Ma con questo caldo bisogna pure occuparsi, bisogna pure fare qualcosa, non possiamo stare là e lamentarci.
0: Nemmeno col freddo, nemmeno col freddo. Ah, ragazzi, allora, questa settimana Marco Muscarà uscirà 2 volte e tutte e 2 le volte, pensate, ci sarò anche io.
1: Una pazzia, una pazzia.

0: Billy Idol, ovviamente, che state ascoltando qui su Radio Rock.
1: Allora, parlavamo di queste cose. Comunque io mi sono chiuso con questo sito in cui ci si può lamentare del caldo, perché la cosa bella del caldo è lamentarsene. Non so se sei d'accordo. Cioè, cominciamo a dire quando torna il freddo, quando torna il freddo. Poi appena torna il freddo ci lamentiamo del fatto che c'è il freddo e ci chiediamo quando torna il caldo. Più o meno è questo. Hai visto che intanto ieri parlavamo con Nicole in diretta del fatto che sarebbe tornata al torneo di Wimbledon, anche là mille polemiche, Serena Williams, per appunto contendersi il titolo. Serena Williams che ha goduto di una wild card speciale di invito per poter insomma gareggiare, dato che si era ritirata già da qualche anno, 44 anni, e non è andata benissimo la gara, nel senso che ha perso contro Maya Joint, ventenne australiana, molto molto più giovane insomma, e quindi diciamo all'esordio, la prima partita appunto al ritorno è andata così. Però ci sarà comunque il doppio, che giocherà con la sorella appunto Venus Williams il 2 luglio, e staremo a vedere insomma come andrà sotto questo punto di vista. Loro che l'ultima volta che l'hanno giocato Wimbledon in doppio era il 2016, hanno vinto.
2: Io ho scoperto un'app che ti dice in tempo reale, con una notifica sul telefono, quando le varie pizzerie di Roma sfornano i supplì per poterli prendere caldi.
1: Ma che meraviglia sarebbe!
0: Bella,
1: sarebbe
0: bella,
1: una meraviglia.
0: È vero, servirebbe. Ma visto che WhatsApp ha annunciato l'introduzione del nome utente,
1: sì, mi è chiaro,
0: che
1: io
0: consentirà di scambiarsi appunto il contatto senza
1: numero. Io il mio l'ho prenotato. Perché dice prenota il tuo nome utente. Io mi sono prenotato un nome utente.
0: Ma dai, che hai messo?
1: Sì. Ma il nome e cognome.
0: No. Ma no.
1: Non
0: ma
1: dovevo.
0: Scusa, serve per la privacy. Te metti nome e cognome.
1: Ah, ho sbagliato. E adesso che faccio?
0: Non ci credo.
1: Cambio nome utente. Tra l'altro l'ho appena detto in radio. Quindi se ci penso, vado a cambiare.
0: Hanno 200.000 ascoltatori.
1: No, ma ancora non è attiva questa cosa. Posso cambiare, no?
0: Io metterei Cicci Frollo di fuori, così non ti cerca nessuno.

0: tratta di Italia 90. Invece, a proposito di app per inviare messaggi, te ne dico una molto figa.
1: Oh.
0: Perché abbiamo scoperto un'app meravigliosa, cioè un'app che ti permette, cioè anti-istantanea, quindi il contrario, l'esatto contrario di WhatsApp, in cui ti arriva un minuto, cioè in un secondo un messaggio. In questa invece il messaggio arriva con il tempo che ci metterebbe un piccione viaggiatore.
1: Ah, e dipende
0: anche
1: quanto è
0: con
1: veloce
0: la distanza reale. Cioè tu
1: calcola,
0: devi mandare un messaggio in Spagna.
1: Sì.
0: E loro calcolano dal tuo indirizzo a quell'indirizzo lì quanto ci mette un piccione viaggiatore. E il messaggio arriva in quella tempistica là. Ma non è una cosa meravigliosa?
1: Beh, un po' inutile, però sì, molto. Cioè,
0: RUS si chiama, se vi interessa.
1: Qual è l'obiettivo, però? Cioè, mandare un messaggio tipo una cartolina che
0: vogliamo cambiare
1: tempo?
0: Le carte in tavola, Marco? Che ci si affida a questo volatile digitale?
1: Beh, però scusami, non è un piccione vero. Però qual è l'utilità di mandare
0: puoi
1: un messaggio?
0: Puoi anche seguire il tuo fidato uccello.
1: Davvero?
0: Puoi seguire c'è un mappamondo su questa app in cui puoi controllare dove si trova.
1: Bah, la trovo una cosa un po' così, cioè nel senso che era bello mandare le lettere quando si mandavano, anche le cartoline, che era una di quelle robe che ricevevi sempre a estate finita, no? Cioè mandavi l'ultimo giorno di vacanza, mandavi la cartolina con le poste. Ora che le poste la consegnavano, però quella cartolina era praticamente già a settembre inoltrato, e quindi ti cominciavano ad arrivare a settembre tutte queste cartoline, sia quelle che avevi mandato te arrivavano agli altri, sia a te arrivavano tutte le cartoline. Saluti dalla famiglia,
0: no, fra l'altro, sì.
1: Rispoli.
0: No, fra l'altro dice che gli utenti che usano questa app hanno anche iniziato a scrivere messaggi coerenti con questa forma di comunicazione.
1: Beh, certo.
0: Quindi usano una lingua pomposa, capito? Una sorta di caricatura dell'inglese elisabettiano.
1: Vabbè, non puoi
0: hanno
1: utilizzare...
0: abbandonato le abbreviazioni, le emoji.
1: Vabbè, certo.
0: ASAP hanno abbandonato. E quindi un applauso.
1: Ci vuole. Cioè...
0: Vabbè, comunque scusami, allora,
1: è inutile che
0: adesso.
1: Scrivi...
0: Ti scrivo da Radio Rock, no? Ti scrivo da Radio Rock a casa tua. Quanto ci può mettere? Adesso ho fatto un esempio.
1: Mezz'ora?
0: Mezz'ora solo? Proviamo. Mandiamo un messaggio.
1: Quanto viaggio veloce il piccione? Cerchiamo di capire. Però effettivamente ASAP non ha senso, perché cioè è come se tu scrivi chiamami subito e poi mandi un piccione, arriva tra una settimana, no?
0: Io comunque adoro questa app. Sai perché? Perché cioè magari una cosa che io ti voglio dire ora, magari tra, capito, te stai là che dici oddio quando gli arriva già non la penso più.
1: Capito, e come lo fai a fermare a quel punto il piccione è partito?
0: È bellissimo.
1: Lo devi abbattere, però non si fa.
0: Guarda, grazie di aver inventato questa cosa, è meravigliosa.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin, vi viene in compagnia ovviamente fino alle ore 13.
1: Radio Rock, back in time.

0: Pineapple Thief, che sarà contenuta nel prossimo lavoro in studio della band progressive rock inglese, ancora senza titolo né data di uscita ufficiale.
1: Oh, invece c'è una data di uscita ufficiale per qualcos'altro, ed è il 19 novembre. E per quale motivo te lo racconto, Tatiana? Perché è l'uscita del videogioco GTA 6, il nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Non so se ci hai mai giocato, ti è mai capitato? No,
0: no? I videogiochi non so proprio...
1: In cui devi prendere le automobili, rubarle, fare delle missioni, alcune volte anzi anche con la malavita e così via, insomma, all'interno appunto di queste città americane. Se ne parla per quale motivo però dell'uscita, che è il 19 novembre appunto, del sesto capitolo di Grand Theft Auto? Perché in America... si stanno prendendo...
0: So proprio...
1: In cui devi prendere le automobili, rubarle, fare delle missioni, alcune volte anzi anche con la malavita e così via, insomma, all'interno appunto di queste città americane. Se ne parla per quale motivo però dell'uscita, che è il 19 novembre appunto, del sesto capitolo di Grand Theft Auto? Perché in America

0: da parte di persone per giocare il primo giorno all'uscita del videogioco potrebbe non avere appunto abbastanza personale per garantire un servizio completo, e quindi sta proprio pensando di chiudersi. Sta succedendo a varie aziende, piccole aziende americane, e insomma tutti i dipendenti si stanno appunto già prendendo le ferie proprio per l'uscita di questo videogioco. Vedi, certe volte come un videogioco può condizionare chissà quanto. Era già successo quando uscì tempo fa Pac-Man come doodle di Google, no? Tu hai visto che ogni tanto Google mette quei doodle con cui puoi giocare, e il giorno in cui mise appunto il doodle di Pac-Man, quel giorno si persero non so quanti miliardi di dollari in tutto il mondo, perché la gente si era appunto fermata al lavoro a giocare a Pac-Man.
1: Invece ho visto che c'è una ragazza, anzi un ragazzo, che ha creato un'app che ti permette di collezionare gatti che vedi per strada come se fossero Pokémon.
0: Ma davvero? No, no, come funziona?
1: Catch Cat. Devi trasformare i gatti in carte da collezione, quindi tu hai questo gioco tipo Pokémon Go.
0: Ok, però con dei gatti veri.
1: Esatto.
0: Ma poi fanno anche le evoluzioni.
1: Punti la fotocamera verso un gatto, scatti la foto e l'intelligenza artificiale direttamente del tuo telefono lo analizza in tempo reale, quindi riconosce la razza, assegna se c'è una rarità, quindi da comune a leggendario, e lo trasforma in una carta collezionabile.
0: Ah, vedi, no, io non l'avevo mai vista questa cosa, però ho degli amici che quando uscì all'epoca Pokémon Go veramente giravano in macchina alla ricerca di questi Pokémon, tra l'altro rischiando anche incidenti, robe insomma così, per cercare appunto in giro questi Pokémon nel mondo.
1: Io la domanda invece che mi faccio è se ha già superato la capacità del server questa app, perché i gatti insomma sono tanti.
0: Ci sono poi le colonie feline, cioè se vai in una colonia felina quanti ne prendi? Ne catturi 10.000 di gatti virtualmente all'interno appunto del tuo Pokémon Go di gatti.
1: Fico. Invece il debutto italiano dello scorso giugno dei NICAP è stato leggendario, vogliamo dirlo?
0: Lo possiamo
1: dire.
0: E
1: sono stati annunciati nel nostro paese due nuovi concerti a novembre, per chi se li fosse persi. Ve lo consiglio vivamente questo concerto, anche se spero non sarà leggendario come quello che abbiamo visto noi. Però, no scherzo, però potete andare se volete il 24 novembre all'Alcatraz di Milano o il 25 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. I biglietti saranno disponibili tra due giorni, sarà possibile comprarli, quindi io vi consiglio assolutamente di vederli dal vivo.

0: ascoltatori, ci sono anche quelli che hanno preso il giorno di ferie, caro Marco.
1: Oh, vedi, per
0: scrivono
1: GTA.
0: Volete favorire, vuoi andare, Marco?
1: No, devo dire, ci ho giocato in passato a GTA, forse era San Andreas, non ricordo quale fosse. Ci giocavo ogni tanto, però insomma non sono un grande fan, ma io non sono bravo a fare i videogiochi. Cioè, ero bravino quando c'era Pro Evolution Soccer.
0: Perché ricostruisci?
1: Cioè, no, a giocare proprio. Cioè, non sono così bravo.
0: Ma
1: quindi
0: nessuno ti giudica, ci puoi mettere il tempo che vuoi.
1: Lo so, ma poi mi annoio perché non vinco e quindi rosico e spengo. Solitamente funziona sempre
2: la
1: così.
2: La cosa bella del caldo è che non esiste una cosa bella del caldo. Non voglio fare la solita frase luogo comune, però. Cioè, col freddo ti copri, col caldo che fai? Ti togli la pelle.
0: E vai con le lamentele.
2: E poi soprattutto in pianura padana, ragazzi. Io arrivo dalle prealpi, per me è una sofferenza.
0: Sì, però posso dire, quando ci lamentiamo del caldo, pensiamo anche a chi raccoglie frutta e verdura che troviamo al supermercato o al mercato, o chi lavora sotto il sole per costruire infrastrutture migliori, perché no?
1: Eh sì, assolutamente. Tra l'altro, chi lavora,
0: carità, non è
1: chi
0: che
1: costruisce le infrastrutture, no,
0: però,
1: no. Chi lavora con l'asfalto,
0: cioè, noi almeno possiamo entrare in un posto
1: con l'aria
0: condizionata. Chi non può accendere l'aria condizionata perché le bollette sono troppo alte e non può permetterselo,
1: oppure in
0: o
1: un posto dove
0: strada.
1: Non è possibile, esatto, avere l'aria condizionata,
0: o chi
1: ragazzi.
0: È in cella, ma stiamo scherzando?

0: Sentiamo questo messaggio del nostro ascoltatore.
1: Sta cosa delle ferie per un videogioco accadde anche quando uscì Monster Hunter Wilds e mentre quando uscì Silksong, il secondo capitolo di Hollow Knight, alcuni developer ritardarono l'uscita dei giochi per non permettersi la competizione con un titolo che era atteso da 10 anni.
2: Certe volte insomma ci sono videogiochi che veramente sono attesissimi.
0: C'è un nostro ascoltatore che dice: io lavoro in una pizzeria, fate voi. E poi c'era un messaggio clamoroso quando stavamo parlando dell'app che manda messaggi
2: col piccione viaggiatore.
0: Non abbiamo più detto che Marco si era informato.
2: Sì, un piccione viaggiatore da qua a casa mia. Tatiana, se vuoi ci mette 10 minuti e un quarto d'ora.
0: Vabbè, manco troppo. Se ti mando un messaggio, tanto te lo leggi dopo 3 ore.
2: Lo so.
0: Marco, ragazzi, Marco non risponde ai messaggi.
2: No, non è vero che non rispondo. Rispondo
0: ma come
2: dopo.
0: No, io perché... l'altro giorno mi sono preoccupata. Gli ho mandato un messaggio alle 3
2: WhatsApp,
0: di pomeriggio.
2: Sì.
0: Su WhatsApp, ma facevo. Cioè, il piccione viaggiatore andava avanti e indietro 40 volte.
2: Però ti ho risposto.
0: Alle 10 di sera,
2: alle
0: 10
2: di
0: ragazzi,
2: sera.
0: Ho detto, vabbè, è successo
2: sto facendo
0: qualcosa,
2: le prove di teatro, ero in sala.
0: Era successo qualcosa.
2: Stavo facendo le prove generali di teatro e quindi ero impegnato,
0: vabbè,
2: no, con tutti, gente che faceva quelle
0: ghosting.
2: Cose là.
0: Io, non lo so, devo andare a abitare in un paesino, là non può, nessuno può fare ghosting, perché tanto...
2: Lo vedi?
0: Per forza.
2: Guarda, io in realtà ce l'ho un po' di notifiche ancora, se vedi, un po' di notifiche qua da leggere, di messaggi, che chiaramente magari non sono riuscito a rispondere,
0: vabbè,
2: mi ritengo là.
0: Quando stavamo parlando di quell'app, c'è stato un nostro ascoltatore che ha risposto... C'è gente che già lo fa, invece di mandare un messaggio, manda l'uccello. Bellissima, bellissima battuta. Però sai che le dick pic vanno sempre mandate out of blue. Qualcun altro invece dice: io lavoro in un... poi te la spiego.
2: Okay.
0: Io lavoro in una pizzeria, fate voi. Noi però volevamo cambiare argomento perché sono uscite le cinquine dei finalisti delle Target Tenco 2026, come sapete è un riconoscimento che va avanti dal 1984 e premia i migliori dischi italiani di canzone d'autore pubblicati dal 1 giugno 2025 al 31 maggio 2026. Chi c'è in questo in questa bellissima cinquina? Poi ci sono tantissime ovviamente categorie, a parte la targa miglior album in assoluto di cui vi parliamo ora, c'è la categoria miglior album in dialetto, miglior opera prima, vabbè, miglior interprete.
2: C'è per caso anche Caparezza tra...
0: C'è Caparezza,
2: vabbè,
0: ragazzi!
2: Con questo singolo che è uscito il 9 ottobre del 2025. Lo so perché il giorno del compleanno di Caparezza e Caparezza facciamo il compleanno lo stesso giorno.
0: Ah, è vero.
2: Con 10 anni di differenza.
0: C'è Orbit Orbit di Caparezza. Poi c'è anche Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra. E io voglio dire che quello è un bellissimo lavoro. C'è Mauro Ermanno Giovanardi, e puoi scegliere con cura le parole, e c'è Erika Boschiero con Un posto sulla terra, che non conosco questo disco, però ci sono cose molto interessanti. Mi hanno detto che il concerto di Caparezza è stato bellissimo. Non ci sei andato?
2: No.
0: E 20

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
5: Stai ascoltando
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia. State ascoltando
7: Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale.
8: Radio Rock. Le 12:04 minuti, inizia l'ultima ora di Gagarin, inizia con gli Incubus.
7: Radio Rock. Back in time.

0: E naturalmente noi oggi facciamo questa ultima ora insieme, creda, con una playlist che prevede anche la vostra partecipazione. Quindi 3899 106 600 se volete partecipare. Oggi è una giornata importante.
1: Esattamente, perché oggi è il World Reggae Day, la giornata del reggae nel mondo. Si festeggia proprio quest'oggi e quindi si festeggia chiaramente soprattutto Bob Marley, ma non solo. Sono andato a vedere se per caso la ricorrenza di oggi fosse legata in qualche modo a qualche ricorrenza di Bob Marley, ma in realtà così non era a tutti gli effetti. Si festeggia il 1° luglio perché in questo giorno, nel 1962, la radio giamaicana JBC andava in onda per la prima volta e quindi insomma fu la radio che poi per prima esportò appunto questo genere musicale, che poi trovò la sua grandissima espansione soprattutto con Bob Marley and the Wailers in tutto il mondo.
0: Quindi diciamo reggae e dintorni, se quali sono le vostre canzoni preferite? Cominceremo ovviamente con Bob Marley and the Wailers. Oggi è anche la vedo che molti stanno insomma sponsorizzando la quota 15, cioè una sfida nazionale che ci invita a leggere almeno 15 minuti al giorno di questa campagna che si chiama Fai Sport, Leggi un Libro. Lo scopo è proteggere il cervello dall'impoverimento cognitivo e aumentare la media di lettura degli italiani entro il 2035. Quindi bastano 15 minuti per allenare la mente. Noi lo diciamo sempre, va bene la palestra, va bene tutto quello che vi pare, ma anche la terapia e la lettura possono, devono anzi essere introdotte nella propria routine.
1: Sono come delle medicine,
0: per allenare
1: i libri,
0: la mente.
1: Lo diciamo sempre, avere libri a casa che non avete mai letto non è uno spreco, ma è come avere una medicina che a un certo punto, insomma, magari quando ne avete bisogno, è lì a portata di mano.

0: Marley and the Wailers, vi stiamo chiedendo le vostre canzoni reggae preferite.
1: Sono arrivati tantissimi messaggi riguardo Caparezza, ne leggo un paio in generale. Tati, dire bellissimo è riduttivo. Il concerto di Caparezza, a questa canzone si è presentato sul palco sul dinosauro di Arzak, personaggio appunto storico dei fumetti. Qualcun altro scrive: mia figlia ha chiesto come regalo per la fine delle medie il concerto di Caparezza, ho portato lei e la sorella, fosse stato per me non sarei andato, che sono più da Nickap, Idols, 99 Posse. Invece è stato davvero un bel concerto, grazie alle mie figlie Bianca e Stella, scrive Eugenio. Vedi che bello, certe volte
0: qualcuno,
1: insomma,
0: che
1: no?
0: Vuole andare da ultimo, te almeno sei stato trascinato
1: dai,
0: a Caparezza, mi sembra
1: mettere?
0: Che comunque, no? Sei stato molto fortunato. Te li mettiamo gli Idols però, ecco.

0: Maurizio, sentiamo.
1: Piccola storia di vita che ha a che fare con reggae.
2: Sì.
1: Sono stato a lavorare nel 2000-2001 a Genova con un collega. Ai tempi non c'era lo smart working, quindi dovevamo andare lì per forza in trasferta.
2: Ok.
1: Eravamo con un'altra collega, era la figlia dell'azienda e abbiamo fatto i figli per un sacco di anni. Però
2: i figli?
1: Cosa succede? Oh, succede forse. Che questo qui era uno figli, che organizzava insieme i palchi, il marito precedente, i palchi per i concerti, eccetera, e era andato in, in aeroporto a prendere in Vespa Buju Banton. E ho ascoltato Buju Banton e tanta roba, poi abbiamo messo anche musica in un locale.
0: Appena ha detto Buju Banton.
1: Niente, io mettevo rock crossover, eccetera, e lui reggae.
0: Vabbè,
2: pensavo ci fosse
0: un plot twist.
2: Sì, assolutamente, un plot twist, invece no, no, molto, molto normale come, come cosa.
0: Qualcuno ci segnalava sul Sound System, che peraltro ho visto che saranno anche alla festa della birra ad Arsoli, ci vogliamo andare?
2: Andiamoci, perché
0: primo
2: no?
0: Agosto.
2: Ti dico di sì, però poi sai benissimo, Tatiana, che quando sarà
0: già
2: il primo
0: mi sono
2: agosto
0: organizzata con qualcun altro,
2: sì,
0: Marco, non ti preoccupare.
2: Che c'ho da fare.

0: amici catieni, si tratta dei Suits on System. Naturalmente sì, vi stiamo chiedendo al 3899, cioè che?
1: No, stavo pensando, mi stavo chiedendo se potevo raccontare questo aneddoto riguardo i Suits on System, che mi stavano per far cacciare da una radio una volta. Perché così insomma vennero ospiti e fuori dalla radio, il giorno che c'era il grande capo supremo di quella radio eccetera, si misero a fumare le sigarette simpatiche fuori dalla radio. Lui arrivò con la macchina, con l'autista, entrò e vide queste persone che fumavano eccetera e non riconobbe che era la band e quindi pensava che erano dei dipendenti, capito, della cosa, e volevano cacciarmi.
0: Si è arrabbiato
1: con me
0: e io ho detto, ma che bella scena,
1: ma
0: quanta
1: band,
0: avrei
1: sono famosi dicevo, e lui diceva no ora ti mando via. Disse,
0: ma
1: mi
0: che
1: mandi
0: cosa
1: via.
0: Stupenda, ma perché non ti conoscevo?
1: È andata così,
0: immagino così. L'imbarazzo di Marco Muscarà.
1: No, sì, mi sarei fatto esplodere. Se avessi avuto dell'esplosivo, mi sarei fatto esplodere.
0: Con l'esplosivo.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Sei su Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Stai ascoltando Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale on Radio
5: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, quindi ancora mezz'ora. Intanto arriva Paul McCartney.
6: Radio Rock. Back in time.

0: per le novità qui su Radio Rock, mentre vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 di farci sapere quali sono le vostre canzoni reggae preferite, visto che oggi è la giornata del reggae.
1: Esattamente, World Reggae Day. Non c'è una ricorrenza legata a Bob Marley, ma piuttosto una ricorrenza legata alla radio giamaicana che per prima ha trasmesso il reggae, che iniziava le sue trasmissioni proprio il primo luglio del 1962.
0: Fatecelo sapere, perché abbiamo ancora pochi brani da passare al 3899 106 600. Io rispolvererò questa canzone che parla un po' di un amore proibito e clandestino.
1: Posso dire, abbiamo ancora pochi brani da passare, ma non escludo che Giuliano Leone, grande amante della musica reggae, possa poi dedicare tutta la trasmissione a continuare a passare canzoni reggae, perché lui ama molto il genere.
0: Vediamo chi se la ricorda.

0: Ultime proposte per chi ci sta chiedendo canzoni che hanno a che fare con reggae e dintorni. Qualcosa per Alborosi ci chiedono, vedremo, vedremo naturalmente.
1: C'è chi ci scrive: non conosco a memoria nessuna Nina Nanna, e quindi Three Little Birds di Bob Marley, che però abbiamo già passato, è quella che canto sempre al mio Elia da quando è nato. Però l'idea
0: il reggae comunque funziona, molto
1: funziona, tranquillizza, molto, rilassa, no? E quindi insomma può essere una buona idea come Nina Nanna, perché no? Perché no?
0: Va bene, cosa vorresti sentire di Alborosi? Facci sapere, perché noi ti accontenteremo.

0: prima quando Marco ha raccontato quell'aneddoto sui Sound System che si fanno le sigarette simpatiche fuori dalla radio, sì, un'altra radio dove lui lavorava, e arriva il datore di lavoro.
1: Una radio che forse non esisteva, potrebbe anche essere tutto frutto del mio pensiero.
0: Tutto il Radio Cosmo.
1: Sì.
0: E praticamente questo datore di lavoro, il capo, arriva con la sua macchina,
1: sì,
0: li trova là fuori in ciabatte,
1: sì,
0: e pensa che sono dei dipendenti
1: simpatiche,
0: e quindi si incavola con Marco Muscarà. Qualcuno ha risposto: se li trovava a gli avrebbe dato la promozione.
1: A chi? A fare chi è?
0: Per questo motivo sto mettendo una
1: canzone. Posso dire che non sono d'accordo.
0: Che si chiama No Cocaine di Alborosi.
1: Con nulla di quello che è stato detto.
0: No, no, l'hanno detto.
1: Mi dissocio da me stesso.
0: No, no, ma
1: da
0: c'è
1: te,
0: chi ti dà la promozione.
1: Dagli ascoltatori, da tutti.
0: Vai, vai ragazzi.

0: si chiama questo brano di Alborosi che avevate scelto? Ci sono altre proposte con UB40, poi ci sono anche qualcuno che chiedeva Caparezza con Legalized Premier, sonorità affini, purtroppo
1: già passato.
0: Non possiamo metterlo perché l'abbiamo già passato. Chiedono qualcosa di Villa Ada magari.
1: Vabbè ragazzi, perché
0: top,
1: no? Perché no, ma non facciamo in tempo, mi
0: top.
1: Sa.
0: E vediamo pure qua che
1: vai.
0: Cosa dicono i nostri ascoltatori
1: vai.
0: 389-160.
2: Welcome to Jamrock, Damian Marley.
0: Con Damian Marley ti mettiamo il brano con Skrillex, canzone meravigliosa. Ecco, senti, eh?

0: Andrea, e su queste note purtroppo vi dobbiamo salutare, no, ma vi diamo appuntamento a domani. Dai, domani è già giovedì, caro Marco.
1: Sì, sarà già giovedì, ma la bella notizia non è che domani è giovedì, ma che
0: è
1: adesso
0: che avete
1: arriva
0: altre due ore di reggae
1: con Giuliano Leone, che vi terrà compagnia come ogni giorno fino alle ore 15. È stato
0: ciao,
1: bellissimo.
0: Ragazzi, ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock.

0: stai? Prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: Buon pomeriggio, buon mercoledì 1 luglio, sono le 13.03, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi, essendo mercoledì, c'è spazio per gli Hidden Treasure, la rubrica di Soul Driver dedicata ai brani misconosciuti, a quelle gemme nascoste, che potete anche richiedere al 3899-106-600. Prima di tutto un po' di Faye No More, Midlife Crisis.
9: Radio

Faith No More con Midlife Crisis, che anticipano la prima novità, una delle mie preferite degli ultimi giorni. Si tratta degli Interpol, This Mirror Waits a Ton. Brand new music right

gran bella novità questa degli Interpol, This Mirror Weighs a Ton, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13 sono i minuti passati dopo le 13 di questo mercoledì 1 luglio. Comincia un nuovo mese insieme a Soul Driver, mese estivo, fa caldissimo, si muore, si crepa. Ottima, cioè pessima stagione l'estate, volevo dire. Per fortuna ci sono gli Hidden Treasure, ossia quelle canzoni che non vengono passate tanto spesso in radio, oppure le gemme nascoste che dei nostri artisti preferiti, che magari ascoltiamo un po' meno, o comunque non fanno parte del novero delle canzoni più famose, ecco, mettiamola così. Buongiorno Giuliano, come va? Vorrei richiederti la canzone The Joke Is Funny Anymore degli Smiths, pubblicata oggi nel 1985, mamma mia, 41 anni fa sono passati. Davide da Genova, va bene, sì, mi piace come richiesta. Buongiorno Sire, Alice dei Cocteau Twins può essere considerata un hidden treasure? Sì, assolutamente, qualsiasi cosa abbia fatto Liz Fraser con i suoi Cocteau Twins è sempre una meraviglia assoluta. Va bene, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste, ma come al solito comincio facendo di testa mia.

Mandela Day, loro sono i Simple Minds, brano molto molto bello ma che non passa spesso in radio. Ciao, perlissima nascosta secondo me, Four Simple Words del grande Frank Turner. Se vuoi passa, la farebbe contento qualcuno secondo me. Un abbraccio da Jonathan. Intanto farei contento te, Jonathan, credo, eh? Però sì, hai ragione, qualcuno oltre te lo accontenterei, lo farei contento. Volevo ascoltare i mitici. Allora, ciao rocchettari, si vede Marco. Siete fantastici, sono da solo, sono uno. Grazie per la compagnia. Volevo ascoltare i mitici Furor Gallico con La Caccia Morta. Grazie Marco da Garbagnate, milanese. Va bene, sì, d'accordo, vediamo di accontentarti. Nel frattempo continuo con questo è un album che ho ascoltato ieri, vecchissimo, del 1970, però c'è un brano meraviglioso, forse uno dei più belli, di Simon & Garfunkel.

0: Lonely Living Boy in New York, Simon & Garfunkel, tratto da Bridge of Troubled Water, disco del 1970. Questa canzone la dedico al mio amico Luca. Tra l'altro, la copertina di questo disco mi ha sempre fatto ridere, non so se ce l'avete presente. Ci sono loro due con Paul Simon in primo piano e Art Garfunkel immediatamente dietro di lui. Ora prendete il disco, se ce l'avete o cercatelo, e vedete una mano, questo è un meme che girava, ha girato per anni su internet, mettete una mano a coprire il volto di Paul Simon, diciamo dalle sopracciglia in giù, e otterrete Art Garfunkel con un bel paio di baffi da cosacco. Provate, a me ha sempre fatto ridere sta stronzata, vabbè, ve lo dicevo, provate e ditevi cosa ne pensate di questa stronzata che ho detto. Al 3899 106 600, sembra Art Garfunkel con i, che ne so, i baffi di un cosacco. Va bene, sentiamo chi c'è, dai, ve lo faccio, scusate, ogni tanto. Vai, chi è?
1: Sire.
0: Buonasera, buongiorno.
1: Buon pomeriggio a te, a chi ci ascolta.
0: A tre quarti.
1: Senti,
0: della...
1: la mia proposta quest'oggi, vai. A parte la mia solidarietà, perché vedo che ce l'hanno sempre con te, il
0: ma
1: direttore,
0: chi?
1: Gli altri.
0: Ma chi se li incula?
1: Sarà che sei un povero, malefico, compaccio.
0: Ah, vabbè, ma chi ce l'ha con me? Grande, ma... Giuliano, io non ascolto Radio Rock, quindi non so...
1: Che volevo fare?
0: Cosa
1: senti,
0: dicono?
1: Senti, ciò che ti propongo, vai. In realtà non c'ha proprio tanto di nascosto, perché è il primo album degli YouTube, fantastico,
0: sì, bellissimo,
1: chiama Boy. La loro anima più punk rock, new wave,
0: sì.
1: Io però mi sono riemozionato ad ascoltare Into the Heart.
0: Ah, oh, bellissimo,
1: chissà,
0: bellissimo.
1: Fondamentalmente, magari ti piace, sta proprio. Sta
0: mi
1: proprio.
0: Piace tantissimo, mi hai convinto, assolutamente. Caro, no, però spiego, chi è che parla, caro Pietro, chi è che parla di me? Ma chi se ne frega, soprattutto? Loro parlano di me, io non parlo mai di loro. Qualcosa dovrebbe significare, no?

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
2: It's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando
1: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
4: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo mercoledì 1 luglio con i Blink 182. What's My Age Again?
5: Radio Rock. Back in time.

0: What's My Age Again, Blink 182 a Radio Rock. Prima della novità delle 13.30, un po' di messaggi al 3899 106 600 per quello che riguarda le proposte. Sono invidiosi, non ti curare di loro. Ma chi? Ma io devo capire cosa dicono, Pietro. Fammi un piccolo sunto. Poi invidiosi di chi? Sono tutti più bravi di me, cioè dal primo all'ultimo. Ripeto, hanno fatto questa classifica degli speaker di Radio Rock, dei migliori speaker di Radio Rock. Io sono al 16° posto. Poi ho provato a contare quanti siamo. Magari siamo 15, io sto proprio fuori classifica, extra parlamentare. Comunque io, l'importante è che mi diverta qui con voi a passare musica. Sentiamo chi c'è poi, ancora.
1: Ciao Giuliano, ben
0: trovato. Ciao, bello.
1: Grandissimo pezzo secondo me questo di Interpol.
0: Sì, la molto bello.
1: È nulla,
0: vero.
1: Senza controllo, e qui c'è, vero, un controllo supremo.
0: Bravo, bravo, oggi mi sei piaciuto finalmente dopo 10 anni, no? No, scherzo, veramente è un gran brano di Interpol, come si chiama, This Mirror Weighs a Ton. Buon pomeriggio Sire, te la butto lì a mo' di Kiwi di pioggia sul cartonato di Freddie Mercury, magari piovesse. Salve ti love, ma che è? Slave to Love, Salve ti love, bello, Salve ti love di Brian Ferry, Slave to Love, quindi come Hidden Treasure, beh, è famosissima, però non la, è vero, non la passiamo tanto spesso, non l'ascolto tanto spesso in radio, va bene, c'è la novità, la mia amatissima PJ Harvey. Brand new music right here.

sempre grande classe da parte di PJ Harvey con la sua Voyager, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Sono 40 minuti dopo le 13 di questo mercoledì 1 luglio. La voce che sentite ovviamente quella di Giuliano Leone, con voi dalle 13 alle 15, dal lunedì al venerdì. Oggi mercoledì ci sono gli Eden Tracer, una perla nascosta, il brano Nothing They Lie Like, mi scrive Jean-Pierre, mi manda anche con tanto di link di Spotify, grazie per la premura, grazie mille. India degli Underground Life, bella, bella, bravo Emanuele. Poi saluto Elveg, ciao Francesco, ciao, ciao, ciao, come va? Un saluto dal Molise, ciao Giuliano, non so se ti ricordi di me. Eravamo sul forum del Mucchio Selvaggio, che periodo, sì, anche il mio nickname era proprio quello, quindi ti ricordi benissimo. Salutami il Molise, sono ben felice di ritrovarti qui come ascoltatore di Radio Rock. Un abbraccione. Davide scrive: buon pomeriggio Giuliano, caro, proporrei Deadly Weapons dei Minimal Compact, se ci sta bene. Ci sta benissimo, se non va bene uguale, la tua programmazione è per me quasi sempre eccellente. Un abbraccio Davide. Quel quasi rovina tutto. Quando è che non è eccellente? Ah, io non passo schifezze tipo i tuoi amore. Però grazie per il messaggio. Vi ricordo che oltre a sentire la mia vociaccia, potete vedere anche la mia bella faccia di cazzo su Radio Rock TV, ossia potete ascoltarci ma anche guardarci. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

0: Richiesto al 3899106600. Che bello, no? Era un bel po' che non l'ascoltavo. Grazie, grazie, grazie. Adoro il formaggio, ma ci rinuncio volentieri. Che scherzi, il sesso orale, patrimonio dell'umanità. Che cazzo di messaggio? Ma che è? Ma che vuol dire? Ma che è? Vabbè, sì. Sì, non ho capito. Vabbè, che cos'è? Chi è? Sergio? Va bene, sì. Copriti però, copriti la testa ogni tanto. Un cappellino, un ombrellino. Stai al riparo dal sole, amico mio. Buongiorno, Sire. Si può considerare Doban Train come Hidden Treasure? Chi è? Chi è? Fatti abbracciare, Fabrizio, caro. Sì, Springsteen, sì. L'ho passato ieri. Non so se posso passarlo anche oggi. Vediamo, vediamo cosa succede. Poi ancora, vediamo le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Giuliano.
0: Buongiorno.
1: Cosa potrebbe
0: calmi.
1: Essere un Hidden Treasure in questo periodo? Moschito dei Doors.
0: Dei Doors, bella, bella, bella. Ciao Maurizio, t'abbraccio. Poi ancora, buongiorno Sire, possiamo considerare piccolo Hidden Treasure lo strumentale Follow Your Bliss dei B-52s? Un salutone. Chi è? Mans, però. Ah, quanta classe. Va bene, dai, continuate, continuate. Ne avevo una che mi avete chiesto e non vi ho accontentato. Ah, eccola qua, ce l'ho. Che meraviglia. Anzi, grazie perché me l'avete chiesta e io sono ben felice.

brano assolutamente meraviglioso, questo Alice dei Cocteau Twins, con questi vocalizzi e queste scale pazzesche di Liz Fraser. Tra l'altro è anche in una raccolta che si chiama Treasure Hiding, quindi assolutamente in linea con gli Hidden Treasure del mercoledì, grazie a chi l'ha chiesta. Io adoro i Cocteau Twins e Liz Fraser. Cos'è sta meraviglia, visivi Andrea? Appunto, Elizabeth Fraser, che se è all'asciutto della sua bravura, prova a sentirti Teardrop di Massive Attack, la voce è la sua, va bene, per dirne una, oppure comprati, ascolta il disco Treasures, sempre dei Cocteau Twins, che è veramente meraviglioso. Se acquisire, mi scrive Andreone, ma Annarella si può considerare hidden? Sì, beh, sì, non viene passato spesso. Secondo me no, però ci provo lo stesso. Che cacchio chiedi? Fai tutto tu. Buon proseguimento. Ciao Giuliano, che ne dici di Thumbing My Way di Pearl Jam come Hidden Treasure? Chi è? Adriano, bravo, bravo. Poi c'è la verità assoluta, nonostante mi abbiate messo al 16° posto come bravura degli speaker di Radio Rock, c'è chi scrive: sei il migliore, dovresti trasmettere 18 ore al giorno. Buongiorno, sei pazzo, aiuto. Va bene, un altro Andrea, grazie, 18 ore al giorno perché sono il migliore, come darti torto. Va bene, Pearl Jam, Something My Way, questa è bella forte, eh.

Bambi My Way, Pearl Jam, tratto da un album sottovalutatissimo, secondo me, Riot Act del 2002, che secondo me è veramente uno degli ultimi grandi album. Contiene un bel po' di canzoni, non ultima appunto questa Thumbing My Way, ma c'è anche I Am Mine, per citare qualcuna di più conosciuta, Love But Captain, You Are, insomma, molto molto bello e, ripeto, sottovalutato. 3899-106-600, Nadia mi manda cuori a profusione, grazie Nadia. E poi Gianni, non mi devi cancellare sotto il naso, perché magari io sto cercando quello che mi chiedi e poi non lo ritrovo. Non essere timido, eh? Cerca di... No, sei tra amici qua, la radio ti è amica, non ti è ostile. Only to be with you, the Rochefort, mai passata, mai, ma dipende che radio ascolti, Andrea. Tutti Andrea oggi è la giornata degli Andrea. Grazie, comunque vada, andrà bene, vedrai. 3899-106-600, ce ne andiamo in pausa con una vostra richiesta, che l'ho messa, va, così.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro!
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
3: Avremo oggi con gli editors l'annuncio dell'uscita il prossimo ottobre di Safe, Eco and Sound, nuovo lavoro della band capitanata da Tom Smith, il primo dalla pubblicazione nel 2022 di EBM. Anticipato dal singolo The Rush, l'album registrato lo scorso anno sarà composto da un totale di 10 canzoni prodotte dall'ormai fidato collaboratore del gruppo Blank Mass. Proseguiamo con gli Smiths perché, nonostante la pronta cancellazione, fa discutere il post firmato dall'ex frontman Morrissey su X contro l'un tempo compagno di musica Johnny Marr in relazione a un documentario in lavorazione dalla BBC sul gruppo. Una storia stantia, è il commento del cantante. Ha diviso i nostri fan in fazioni, dedicando tutta la sua vita a farmi fuori in qualsiasi modo possibile. Infine gli Zwan, con il supergruppo composto dagli allora ex Smashing Pumpkins Billy Corgan e Jimmy Chamberlain, che tornano a far parlare di sé con due possibili album inediti risalenti alle sessioni in studio del primo e unico lavoro della band, Mary Star of the Sea, presto disponibile in versione remixata e rimasterizzata. A confermarlo è il già citato cantante e chitarrista che, intervistato nelle ultime ore da Stereogam, ha parlato di ben 60 tracce presenti nel proprio archivio.
2: Le ricorrenze.
4: Oggi, 1 luglio 1945, nasce Debbie Harry, cantante, attrice e attivista statunitense, leader dei Blondie.
5: 1979,
4: la Sony lancia sul mercato giapponese il primo modello del celebre Walkman.
5: 1983,
4: i Bon Jovi firmano il loro primo contratto con la Mercury Records.
2: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
6: La seconda ora di Soul Driver di questo mercoledì 1 luglio si apre con Tompkins Square Park dei Mumford & Sons.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Mumford & Sons a Radio Rock con Tompkins Square Park, che anticipano la novità delle 14 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per il Rob Zombie Tarantula.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

0: Novità per il Rob Zombie Tarantula, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it 14:12 di questo mercoledì 1 luglio. Giuliano con voi fino alle 15 insieme agli Gen Treasure del mercoledì di Soul Driver. Ho capito, bravo, ok. Oh, però, neanche a fare così. Vabbè, mi sto zitto. Oh, ok, a posto, va benissimo, bello però. Potete continuare, dicevo, a votarlo sul nostro sito radiorock.it. Vediamo chi c'è al 3899-106-600. Gianni ha preso coraggio e mi dice: buondì santità, per l'Hidden Treasure di oggi vorrei proporti un brano che a un certo punto dice: if you want to find the truth in life, don't pass music by. Ah, un manifesto per la mia generazione, che è anche la mia, se vogliamo dirla tutta. Ti parlo di Monterey, un brano di Eric Burdon and the Animals del 1968, ancora ascoltabile con onore a tutto volume. Mi piace la tua chiosa, va bene, sì, l'ascolteremo con onore a tutto volume. Dopo però Frank Turner, che mi avete richiesto, con Four Simple Words.
1: Because we're all so very 21st century, you're probably listening to me on some kind of portable stereo. Maybe you're sitting on the back of the bus, or it's running up your sleeve and you're across from your boss, or you're sitting in your bedroom on your own.

0: Turner a Radio Rock con Four Simple Words, richiesti da Jonathan al 3899 106 600, dicendo: faresti felice un bel po' di persone. Voglio i nomi, tutti i nomi delle persone che ho reso felice passando Frank Turner. Mica te la cavi così, caro Jonathan. Poi sentiamo ancora, prima di accontentare anche Gianni, vai.
1: Sì, ben trovato.
0: Ciao caro.
1: Ma che bomba è sta canzone?
0: Voi dovreste ascoltare più spesso Soul Driver, perché si trovano anche queste perle. Va bene, anche grazie a voi. Cioè, il senso degli Hidden Treasure del mercoledì è proprio quello. È proprio questo, cioè ascoltare brani che non sempre vengono passati in radio, magari conosciamo e vogliamo far conoscere anche agli altri, come nel caso di Eric Burdon and the Animals. Io ho un aneddoto su Eric Burdon, ma non ve lo dirò perché poi dite: ah, solito spocchioso, ho fatto qua, ho visto là, sono andato di qua, di là. Vabbè, Monterey.

Eric Burdon insieme ai tuoi Animals per questa Monterey, richiesta al 3899 106 600, cantata ancora a squarciagola con grande dignità, ammettiamolo, l'avete cantata tutti, dai, vabbè. Allora vediamo chi c'è al 3899 106 600. Scrive chi è? Scrive qualcuno che non si firma: ti ascolto tutti i giorni. Bravo, bravo, fai bene. Ciao Agnes Obel, Curse, molto hidden, parecchio treasure. Alessio, Agnes Obel con The Curse, sì, bellissima, voce pazzesca. Bravo Alessio, così mi piace. Ora vediamo di accontentarti. Poi ancora Stefano: ciao Giuliano, Rock Off dei Rolling Stones, così, e anche per favore, come stai Giuliano? Stai bene? Ti manca qualcosa? Ti manca la tua famiglia giù a Bari? No, non lo so, però così chiede lui, chiede Stefano, va bene, avrai anche tu i Rolling Stones. Vuoi continuare? Cioè senza un minimo di gentilezza, di grazia, di no? Così, chiede, va bene, sì, avrai i Rolling Stones. Non sono in alta rotazione, no. Controllo al volo, no, non ci sono. Va bene, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda Hidden Treasure, questa l'ho scelta io, mi andava di ascoltarla.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Very well. Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Sesso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora insieme a Giulianino Leone che si apre con i Sex Pistols.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Pistols a Radio Rock con la classicissima God Save the Queen. Sex Pistols che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Evanescence, Tell Me When Your Head's Enough.
1: Brand new music right here.

0: potete continuare a votare Tell Me When You Had Enough degli Evanescence sul nostro sito radiorock.it e potete anche tirare un sospiro di sollievo perché fra poco più di 20 minuti ci sarà la vostra trasmissione preferita in assoluto. Ovviamente sto parlando di Antipop con i 3-3 di Radio Rock, gli Alfieri della Risata, i Lanzichenecchi del Buon Umore, Valerio Emanuele e Giampiero con voi dalle 15 alle 18, 3 ore di sane, sane risate. Nel frattempo c'è chi scrive: ciao, che ne dici di qualcosa The Mountain? Grazie Riccardo. In alternativa un bel veliero di Lucio Battisti. Guarda, veliero è bellissima, la parte musicale iniziale con la linea di basso meravigliosa, dura pure un bel po', poi entra la voce di Battisti e rovina tutto, ti va di spegnere lo stereo, di buttarlo dalla finestra. Vai, io la penso così. Linda scrive: ciao Giulianino del mio cuore, una delle mie assolute preferite di Nick Cave, Moonland e High Bosom Blues e Jubilee Street. Belle, vabbè, Nick Cave si pesca sempre sempre bene. Poi Stefano che voleva Rock Off dei Rolling Stones, sentiamo.
1: Scusami Giuliano, scusami, hai ragione.
0: Lo so che ho ragione, lo so che ho ragione, come sempre.
1: 25 devo ancora andare a pranzo, santo
0: Dio.
1: Siamo
0: calmi.
1: Ciao Giuliano, come stai? Tutto bene? Ti manca la tua famiglia a Bari?
0: Alla fine.
1: Senti, che ne diresti di farmi ascoltare, anzi di farci ascoltare Rock Off dei Rolling Stones?
0: Io vi sento.
1: Un abbraccione, ciao Giuliano.
0: Hai peggiorato la situazione perché vi sento veramente preso per l'ano, te lo dico, cioè hai peggiorato tutto. Va bene, vediamo il Rock Off dei Rolling Stones, vediamo se te la passo subito oppure non te la passo mai. Voi continuate 3899 106 600, io continuo anche a fare di testa mia. Avrò diritto anch'io un po' di felicità o no? Gangs of Youth.

Loro sono i Gang of Youths con Do Not Let Your Spirit Wane, scelta dal sottoscritto, che è un capolavoro, brano bellissimo. Poi gli Ten Treasure del mercoledì di Soul Driver. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Ciao Sire, ma una Sometimes The My Bloody Valentine è abbastanza hidden, è bellissima, ma porca miseria, infatti vivo prima, non a 10 minuti dalla fine, dove c'è già una un'idea sulle ultime canzoni da proporre. Soprattutto devo anche rispettare chi ha chiesto prima di te qualcosa, però se riesci a sintonizzarti alle 13 puoi chiedermi tutto quello che vuoi. Stava andando tutto bene, stavo quasi finendo col sorriso la mia trasmissione, quando anche in questo caso addirittura d'arriva è arrivata la poesiuola della poetessa. Poesia per Giulianino: c'è chi ti fa delle richieste musicali che non sono tutte uguali, per fortuna. Se è bella a te gradita, la passi in uno schiocco di dita. Mamma mia, sto sudando gelido. Se poco poco non ti garba minimamente, non la passi certamente, ovvio, ma non solo io, tutto il mondo, credo. Ma se non ti dicono manco come stai, bestia o ciuccio, non la passi senza farti un cruccio. Qualcuno ha un'aspirina, un moment, un occhi? No, eh? Vabbè.

0: Rocks Off, tratto da Exile on Main Street, che non è solo uno dei migliori album dei Rolling Stones, ma mi viene da dire uno dei migliori album della storia della musica tutta, dopo gli All Jay, però ovviamente vabbè, gli sei giochi non sono tollerati, lo sappiamo. Allora, ultimi minuti, ultimi messaggi, dai, che questo era proprio per te, personalizzato, è quello che mi fa più male, credimi. Comunque bella, bella poesia, che passo direttamente ai tre ragazzi di Antipop che scalpitano. In realtà non si sono presentati, neanche volevano entrare oggi, va bene. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, domani dalle 13 alle 15 con Soul Driver dedicato. Io quando poi io non riesco a chiudere degnamente, ma voi direte, ma neanche ad aprire e a continuare. Comunque sì, vi lascio con i ragazzi di Antipop che saranno con voi dalle 13. No, alle 15. Ragazzi, mi mettete soggezione, ve lo dico, cioè io mi sento giudicato, mi sento vessato dalla vostra presenza. Vabbè, vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, i ragazzi di Antipop. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106 di Radio Rock. A domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Luglio nel chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 a Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
5: Radio Rock.

0: Mercoledì, primo luglio, apriamo il mese. Questo è Antipop, bene sì. Allora subito, buon pomeriggio, Emanuele Forte, Giampiero Giulia, da pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesari. Buon inizio di mese a tutti i nostri amici radioascoltatori, ma soprattutto a Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Antipop. Quest'oggi, nello specifico, più che di Radio Rock.
0: Beh, gente che ci ascolta ormai dal mare, visto che è luglio, quindi no.
2: Da Lumer, sì. Come dicono a Ber.
1: Come dice Giulien.
0: Perché se Roma avesse Lumer sarebbe una piccola Ber.
1: Una piccola Ber.
2: Comunque Roma ce l'ha il
0: mare. Sì, infatti.
2: Cioè, quindi Roma si chiama. Bar. Se Roma avesse il mare si chiamerebbe Ostia. Roma è incredibile sta cosa.
0: Incredibile, ma perché
1: Roma è una piccola Ber.
0: Sempre sul pezzo. Roma ha inglobato Ostia all'interno dei propri municipi per fare in modo di essere come Bari, quindi
1: cioè le cozze, no?
0: Sì, un po' quello è il senso, no?
1: Le cozze.
2: Le cozze.
0: Vabbè, noi saremo con voi forse, perché è ancora mercoledì, quindi siamo più vicini all'inizio della settimana che non alla fine, più o meno nel mezzo. Comunque forse fino alle 18.
1: Ci sarà un referendum.
0: Vediamo, insomma, che cosa fare. Sicuramente cominciamo oggi con Marilyn Manson e la sua The Beautiful People.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Beautiful People, Marilyn Manson.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Oggi c'è l'Emanuele.
3: Sì, quindi... sì, oggi è sì, vai. Vita vera, vissuta, perché Giuliano parlava, no? Diceva davanti a voi sono in soggezione. Allora, venuto in mente Giuliano Leone, eterna soggezione, proprio. Un po' di poesia, bello. Un po' di timore.
0: Lo facciamo prima col cognome e non col nome, ma va bene lo stesso.
3: Quindi. Poi, scusa maestro.
2: Non è vero però, che cioè lui dice che c'ha la soggezione, ma...
3: Allora, lui millanta.
2: Millanta più che altro perché deve fare anche lui, no? Raccontiamo questa cosa.
0: Sì.
2: Lui fa minutaggio...
3: Sfruttando la nostra presenza,
2: la
3: certo,
2: nostra
3: certo.
2: Presenza, perché credete, cioè lui come verrà presente? Lui la musica dice questo è questo, vai.
0: Questo sarà quest'altro,
2: questo
0: no?
2: Sarà esatto. Quest'altro.
3: Ma è Bruce Springsteen, no?
2: Non
3: così
2: sa
3: più o meno.
2: Come allungare il brodo e lo allunga parlando di noi.
0: Sai che lui fa anche questa cosa, questa gag, no? Con chi lo ascolta che è quasi infastidito dalla nostra presenza,
3: sì,
0: in realtà.
3: Sì, sì.
0: Poi si gira con la lingua, no? Di fuori, tipo fantozzi con le polpette,
2: vero.
0: Come di meno male che.
3: Meno male che c'è.
0: Sono arrivati tre dell'antipop.
2: Meno
0: così,
2: male.
0: No? Riesca a mettere un po' di minutaggio in cascina.
3: Questo
0: quello è il senso.
3: Sì.

0: Questa superstar, i Muse, a voi piace? Domanda retorica, la cacio e pepe?
1: Sì, sì.
0: È
1: sì.
0: Il vostro primo romano preferito?
1: No. Vabbè, il mio no, sì, però. Se devo scegliere, scelgo la grigia.
0: Ok, lei maestro?
2: Ah, carbonara.
0: Carbonara, vabbè, quindi ci siamo distribuiti per quelli che sono i tre primi classici della cucina romana. Perché vi chiedevo questo? Perché c'è un fisico che si chiama Ivan Diterlizzi, lui è anche un ricercatore presso il Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems in Germania.
1: Che non esiste, no? Cioè,
0: esatto. Guida un team internazionale di 8 scienziati italiani, che pure questi non esistono, sono dei cartonati come quello che abbiamo noi di Freddie Mercury. Lui ha trovato comunque la formula scientifica per la crema perfetta della cacio e pepe.
1: Se stavo leggendo anch'io la stessa notizia stamattina e mi è venuta fame.
0: Sì. Cioè lui, come ha fatto, ha isolato due variabili fisiche fondamentali per sconfiggere la denaturazione delle proteine del formaggio, che quindi vanno contro la cremina, no?
1: Che cagliano un po'.
2: Esatto. Dipende però, perché mi sembra che col pecorino è più facile che si crei, diciamo, l'effetto colla, mentre il parmigiano magari è un po' più tende a essere meno, così io sapevo almeno. Così
0: lui dice che i fattori a cui bisogna guardare con maggiore attenzione per fare la cacio e pepe, quella proprio fatta bene, sono la concentrazione di amido e la gestione del calore.
2: Esatto.
0: I fisici, lui compreso, hanno dimostrato che la salsa della cacio e pepe necessita di una percentuale di amido compresa tra il 2 e il 3%. Per potersi stabilizzare correttamente,
2: sì,
0: poiché l'acqua di cottura della pasta ne rilascia mediamente solo l'1%, suggeriscono di integrare strategicamente con un pizzico di amido di mais. La soluzione scientifica questa qui impone quindi di mantecare rigorosamente lontano dal fuoco.
1: Vabbè, quello lontano dal fuoco anche con la carbonara,
0: esatto,
1: no?
0: Lo per evitare così che si distrugga il composto.
1: Però dice il signor, il dottore, professor Ivan Diterlizzi, di aggiungere dell'amido di mais, quindi mentre vai a mantecare.
0: Allora, facciamo due porzioni, questi sono gli ingredienti. Servono esattamente 240 grammi di pasta, quindi poco meno di 2 etti e mezzo.
1: Però pensate, 120 grammi di pasta per uno.
0: Piace pepe, poi insomma. 160 grammi di pecorino, eppure qui insomma.
1: Insomma, 80 grammi per uno, ok?
0: 4 grammi di amido di mais sciolti in 40 ml d'acqua, oltre al pepe nero. Il procedimento prevede di tostare e macinare il pepe. Vabbè, questo mi sembra un po' troppo.
1: Sì, la sappiamo.
0: Di scaldare la miscela di amido fino a ottenere un gel fluido.
1: Quello che mi
2: ma la massa
0: aspetta, che va lasciato raffreddare e frullato insieme al formaggio. Quindi c'è un
1: quello che mi convince è quello, cioè, che non mi convince. Comunque, buona a sapersi, è quella di aggiungere dell'amido di mais per aumentare la cremosità del tutto.
0: Una farina quasi.
1: Sì, perché l'amido di mais serve a quello, anche quando fai male le scaloppine o cose
2: come
1: del genere.
2: Come si chiama questo?
1: Ivan Diterlizzi. Però lui parla da, effettivamente, da scienziato, non
2: ma infatti
1: continua
2: la scienza, che magari la cucina non è per lui, magari.
0: Maestro,
2: ecco,
0: non
2: però
0: se
2: può sentire l'amido di mais.
1: Però scusate.
2: Dai, è come quelli che fanno la pasta con le vongole con la farina. E che cazzo?
1: No, maestro, sono cose diverse.
2: Gli anni 80 sono finiti.
1: Però ecco, in questo caso, no,
0: gamberi,
1: al di là della bravura di uno chef, e la bravura di uno chef non si misura se uno sbaglia un calcio di rigore. Questo mi sembra abbastanza evidente.
0: Però se sbaglia una caccia
1: esattamente. No, però a parte quello, cioè, lo chef lo sa fare, ma chi non è uno chef che sta in cucina, questi piccoli trick possono magari aiutare.
0: Beh, sì, aiutano, no? Ecco, ad esempio, un segreto ci scrivono che mi disse un cuoco che era Ivan Diterlizzi, proprio pensate un po' voi, che all'epoca era cuoco, non ancora fisico, che la faceva molto buona la cacio e pepe, per mettere un cucchiaio d'olio nell'acqua a bollire e poi mantecare tutto in una ciotola fredda in acciaio.
1: Ah, vedi?
0: Ah, che vada mantecata a freddo lo sappiamo, anche perché sennò poi il formaggio diventa una pappetta.
1: Ecco, però questo è un trick. Quello di Ivan Diterlizzi, come lo definiamo?
2: La cazzata.
1: Vabbè, è la stessa cosa, no?
2: Ma se ti dice di mettere un'altra cosa, se ti dice l'amido di mais, cioè non è attinente con la ricetta, scusate.
0: Ma è contro le aggiunte.
2: Non c'è contro le aggiunte, è che imparate a fare e basta.
1: È un purista della tecnica.
2: Dal
1: punto
2: di vista fisico, allora meglio così, no?
1: Meglio così, ma?
2: Meglio così.
1: Meglio così, ma.

0: Don't stop living, i giorni.
1: Boh, io non c'ho parole, cioè uno, uno scienziato che pia i sordi per di ste cose quando poi passa a risottare la pasta.
2: Cioè, io solo per questo
1: mi la tiri fuori a mezza cottura, la finisci de coce in padella con l'acqua de bollitura, la pasta caccia l'amido sufficiente e necessario. Cioè, una pasta c'ha 12 minuti di cottura, dopo 6 la cacci fuori, la metti dentro la padella, sì, con filo d'olio, aggiungi acqua di cottura e cominci a scotela.
3: Scotela.
1: E quella ti tira fuori tutto l'amido che ti serve. Quando è cotta, spegni la fiamma, la togli da, dal fuoco e aggiungi il pecorino col pepe che ti serve per fare la cacio e pepe. Io boh, sta gente c'è via pure i soldi.
0: Ma, non è che questo vi ha pagato per parlare della cacio e pepe? Ha parlato pure della cacio e pepe.
3: Ha detto se
0: ma
3: volete.
0: Ma chi paga uno per parlare della cacio e pepe?
4: Però vedi, invece il messaggio del nostro amico, sì, secondo me, deve fungere da deterrente contro le stronzate. Cioè, perché se tu dici una cosa uno ti inizia a dire ah, vedi che sei pagato per di sta cosa.
0: Capito,
3: chi è che ha pagato per di sta cosa?
4: Lo scienziato.
3: E quindi magari l'ascoltatore è pagato da
4: è pagato dallo zio dello scienziato per fargli cambiare lavoro.
3: Ricordiamo, c'ha comunque in alimentari a sì, Vigna Clara, no?
0: Noi però stiamo dando per scontato che questo non ci abbia ragione. Ammettiamo che la sua formula funzioni.
3: No, ma la formula
4: per me è impossibile.
3: La formula funziona al 100% perché l'amido di mais ha proprio quella funzione.
0: È addensante.
3: È addensante, quindi serve a dare cremosità,
4: sì, sì, sì,
3: a ciò che magari non ha la giusta,
4: sì,
3: cremosità, quello, sì, più o meno la roba,
4: sì.
3: Poi ragazzi, io che magari sono una pippa a cucinare ce lo posso mettere, me la mangio io,
0: se
3: va
0: poi
3: bene.
0: C'è riuscito uguale, va bene.
3: Diverso è lo chef che ricorre a questi trick quando dovrebbe saperlo fare senza, ecco, più o meno quello è un po' quello, il senso secondo me, no?
4: Ah, mangiatevi il pesce con la panna, bravi.
3: Perché il pesce con la panna?
4: Perché sì, perché da quello che si evince questo concetto.
3: No, non
0: si
3: evince
0: un
3: questo,
0: po' una cucina anni 80. Pure
4: bravo,
0: qui, da...
4: bravo.
3: No, ad esempio, no, tu il risotto alla crema di scampi lo fai magari in un certo modo, poi
4: sì,
3: lo fai a casa tua, te lo fai come te pare. Se vai al ristorante lo paghi 18-25 euro,
0: lo devi fare in un certo
3: pretendi
0: modo,
3: che magari
4: sì,
3: io
4: buoni,
3: non voglio la panna dentro.
4: Buoni,
3: cioè,
4: i ristoratori non lo fanno il
0: risotto alla crema di scampi.
4: Risotto alla crema di scampi perché dicono che è un piatto che o lo fai così lì per lì, insomma, ma non puoi fare
0: espresso.
4: L'espresso,
3: certo,
4: non è che poi fa la preparazione prima, magari può, certo, essere una carbonara, magari,
0: certo,
4: per dire.
3: Mi pare una zozzeria sta a fa la marmellata.
0: Vabbè, mo addirittura.
4: La marmellata.
3: Due grammi di amido di mais.
0: Non è che, cioè, ci ha messo mezzo chilo, insomma. Si può fare, io credo.

0: Over the Night, Arctic Monkeys.
1: Buonasera ragazzi. Ehi. Comunque siete veramente i number one.
2: Cioè,
1: state a parlare di una cosa che non c'è capito un cazzo.
2: Ma come, che ne sai te?
1: La gente mi dà pure. La gente pure io mi ci metto un
3: attimo. No, no. No.
1: Che
3: non
1: te è una cosa che non ve ne frega veramente un cazzo.
2: Ma come no? A noi ci interessa.
1: E noi vediamo retta, siete troppo forti.
2: Ma ho capito.
1: Soprattutto Giampiero è il numero. Giampiero veramente.
2: È un numero.
1: Sembra che. Veramente, pare che capisce, è una cosa incredibile.
3: Vabbè, io Giampiero la conosco da Marco Columbro, quindi...
4: caro mio Saputelli.
2: Ma Giampiero è un numero.
3: Sembra che. Però sembra che capisce, vedi, è quell'insulto,
0: pure
3: quell'insulto amichevole, no? Ma
0: lui
3: cioè, te voglio dare il coglione, però non te lo dico.
0: Però guarda, è una via di mezzo, perché lui parte dal presupposto che tu magari non sia un cuoco provetto,
3: sì, cosa che sei.
0: E dice, per non esserlo, fai finta bene di capirci qualcosa. Il problema è che Giampiero sa ste cose, quindi...
2: Ma che ne sapete?
0: Hai sbagliato persona.
2: Già, pure il glutammato è
0: addensante.
2: Eh sì, pure il glutammato, pure il Vinavil magari è addensante. Qua stiamo a parlare di un'altra roba.
0: Pure il TAS, ragazzi,
2: con mezzo chilo di amido ti viene una scatola di mochi, con un cucchiaino di amido fai un barattolo di marmellata e con 2 grammi fai.
0: Ma fatela, sono 2 grammi.
2: Il pepe,
0: cioè, non
2: che
0: è cremosa.
2: Che... Ma, comunque,
0: fatela come ha detto lui e poi ne parliamo.
2: L'amido di mais mi sembra il nuovo, almeno sul popolo di antipapo,
0: olio di palma. Bisognerà scrivere tra un po', non contiene amido di mais.
2: A pezzi di... quello
0: più o meno, sì.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
4: Supermercati Pim, per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
11: We can have a party in there.
10: Stai ascoltando
11: Radio Rock.
10: Tutta una

0: Questo è
1: Antipop di nuovo con voi. Dopo il break delle 15.30 arrivano i Rolling Stones di Star Me Up.
2: Radio Rock, back in time.

0: Weapon, la nuova dei Deep Purple.
1: Ah, buonasera Antipop. Buonasera.
2: No,
1: riflettendo con questa AFA, ma dite la verità, ma quanto vi mancano i fratelli Matarrese? Gianpier, non te mancano a te?
3: Ma quali dei due? Cioè, allora, però mi devi far capire quale dei due, perché...
4: No, i fratelli credo.
3: No, no, perché, vabbè,
0: aspetta, uno era presidente della Lega, può darsi,
3: l'altro del Bari,
0: no?
3: Sì, sì, sì. Erano Franco e l'altro non me lo ricordo. Allora,
4: Franco, Antonio?
3: Antonio, bravo, beh, tanto in Puglia si chiamano tutti.
4: Ma
3: perché? Perché si chiama, no, Salva, no, aspetta.
4: Ah, c'è Vincenzo Matarrese.
0: Sì.
4: E no, questi sono i fratelli di Vincenzo Matarrese.
3: Ma quelli sono i fratelli.
4: I fratelli Matarrese.
3: Allora, vediamo, i fratelli Matarrese, sono Antonio, Vincenzo, poi Michele Amato e poi il Monsignor Giuseppe Matarrese.
4: Non penso però, non credo
3: che è stato capo della diocesi della Frascati fino alla, di Frascati fino alla sua scomparsa. Beh, noi parliamo
4: Antonio e Vincenzo?
3: Antonio e Vincenzo.
0: Antonio era il presidente del Bari.
3: Antonio, ragazzi, era quello della del tutti e due mi sa del Bari, lo sai?
0: Forse lo sono stati entrambi. Vabbè, poi
4: comunque,
0: uno ha fatto
4: la domanda è quanto
3: vabbè,
4: ci mancano,
3: ci mancano da, ma noi tanto, ci mancano i Matarrese, ci manca proprio
4: quel mondo, no?
3: Quel mondo, quel calcio là,
4: Gaucci, no? Siamo gente di Serie A,
0: a proposito,
3: esatto.
0: Insomma, quello
3: vai a
0: leggendario.
3: Quel paese tetto, fratello, no?
4: Tenetelo, tenete, gliene devo dire quattro
3: per dire,
0: non stava tenendo nessuno poi.
4: Nessuno.

0: Goodbye, Placebo.
1: Sì. Prima della pausa i Queen, dopo la pausa era Rolling Stones. Dopo che volete mettere Johann Sebastian Bach o qualcosa di più vecchio ancora?
0: Allora, infatti poi sono passati i Deep Purple.
2: Che gli fa male, non ho capito. Non
3: però era la nuova dei Deep Purple, quindi a livello
0: temporale.
3: Non è colpa nostra, i Deep Purple ancora fanno le canzoni.
0: Alla fine abbiamo messo pure gli Arctic Monkeys, i Muse, insomma.
2: Non dovete, voi dovete fare pace me con proprio con il la vita, no? In
0: il
2: generale.
0: Nuovo non ve va bene.
2: Il nuovo non va bene perché
0: è vecchio, troppo vecchio.
2: Metti Young Blood e metti Machine Gun Kelly e ma fa schifo. Metti gli Strokes e ma che è sta roba.
3: Metti Martin Garrix.
2: Esatto, no. Metti Martin Garrix, un po' di cassa dritta. Comunque c'è, volendo Spotify, non lo so.
0: Poi non ci dovete contraddire.
2: Bravo.
0: Anche se le canzoni non le scegliamo tutte noi, non ci dovete contraddire.
2: La regola è sempre quella.
4: Ragazzi, a parte gli scherzi. Sapete qual è il segreto della noce e pepe?
2: Vai.
4: Il pecorino. Deve essere stagionato, se no
3: sì.
4: Tutte pallette.
3: Sono d'accordo, bravo.
4: Le pallette
2: sì, se no
4: basta, solo quello.
2: Magari
4: oppure pure il parmigiano col pecorino, ma che te frega, ci metti
2: bravo.
4: Un po' di
2: pepe, infatti, quello è vero, quello è vero. Ah, ci scrivono magari Martin Garrix. Vabbè, poi adesso lo mettiamo.
0: Potremmo anche prendere
2: un ascoltatore.
3: Ah, magari nel senso, ma
0: sì,
3: magari
0: lo metteste.
2: Magari. Allora, buon pomeriggio, buona giornata, un abbraccio.
3: Ma tu stai a sentire Radio Rock e voi sentite Martin Garrix.
2: Sì.
3: Ma
2: sì, perché comunque magari,
3: magari.
2: Lui ha un ascolto variegato. No? Buon pomeriggio, buona giornata, un abbraccio a tutti. Ce lo scrive Jorge dal Paraguay, un abbraccio a te. Jorge, hai festeggiato il Paraguay, cioè la vittoria del Paraguay contro la Germania, eh? Facci sapere te che stai godendo,
0: raccontaci. Che stai fai i caroselli per strada, no?
3: Lui è l'unico paraguayano che non ha festeggiato, pensa.
2: No, lui dentro festeggiava dentro.
3: No, lui è rimasto proprio a casa,
2: immobile.
3: Ha spento la televisione
0: e ha messo antipop.
3: Non perché
0: guardasse il Paraguay.
3: Sì, perché finiva subito dopo, no?
0: Cioè,
3: dopo
0: qualcuno.
3: Il Paraguay c'era antipop.
2: Ci organizziamo per fare la radiocronaca della prossima partita del Paraguay, dai.
0: Perché no? Ehi, hey, yo!

0: When the Love is Gone, Death Rocks. Vi raccontavo qualche giorno fa, no, che ho recuperato anni e anni dopo l'uscita questo documentario su Vasco Rossi che si chiama Supervissuto.
1: Pensavo Gaucci Matarrese.
0: E anche il documentario Gaucci Matarrese su quella ressa dopo una partita
1: Perugia Bari, scusa,
0: se... di qualche anno fa, una ventina d'anni fa. Vabbè, sta di fatto che venivo da un periodo nel quale, viaggiando spesso in macchina, anche nel weekend, no, per fare un minimo di, così, di cose di relax, mi era capitato di riascoltarlo Vasco Rossi. Finché l'altro giorno l'algoritmo di Spotify, evidentemente sapendo che lo andavo cercando parecchio ultimamente, mi ha proposto in modalità shuffle una o più canzoni da questo Vasco Non Stop Live, che credo sia un po' un sunto di una delle sue ultime tournée, perché è del 2019. Ad un certo punto, cioè, se voi ricordate, quello era il periodo nel quale Vasco Rossi, un po' giocando un po' no, diceva di voler fare del metal, perché mi pare ci avesse, credo ci abbia tuttora, il batterista ex Evanescence in line up in formazione. Incappo in questa versione di Cosa succede in città,
1: che notoriamente è una canzone morbida
0: del Vasco, no? anni 80, un po' scanzonato così, che stento a riconoscere, e volevo farvela sentire perché sembra, per chi ce l'ha presente, non so, Alice Cooper dei primi anni 2000, tipo Brutal Planet. Sentite, va. Vabbè, e fin qua
1: è Sympathy for the Devil.
2: Qua è un'altra canzone,
0: sì.
2: Però
0: è tra poco che accade l'improbabile. E qua ancora.
1: Però è anche un'altra canzone.
0: Sì.
1: Ma sei sicuro?
0: Ti giuro.
2: Diversi pure gli accordi, mi sembra.
0: Sì.

0: è carina come cosa, no? Nel senso che un artista possa rivedere i propri arrangiamenti, però ci sono rimasto quando ho sentito questa versione, che dico, ma
1: perché di solito
0: Vasco Rossi veramente
1: tendono un po' ad ammorbidirli con l'età,
0: no?
1: Invece lui
0: ha fatto esattamente
1: il
0: contrario,
1: il giro, vabbè, bella versione però.
0: Beh, sì, interessante comunque.

0: Communication, Breakdown, Led Zeppelin. Adesso tocca alla Francia, il Paraguay e il suo catenaccio. Non ho capito se invece voleva dire il Paraguay e il suo catenaccio.
1: E il suo catenaccio.
0: Perché adesso... fa catenaccio il Paraguay?
1: Beh,
0: non ho visto.
1: Sì, siamo, non è che proprio...
2: Deve vincere i rigori con la Germania.
0: Devi difendere l'iniziativa.
1: Devi difendere, anche se poi passate in vantaggio. Quindi, insomma,
2: sì. Ma il catenaccio è proprio quello, passi in vantaggio e
1: poi via.
2: Dietro,
0: ma
1: le
0: chiudi.
1: Non
0: ma sono dei rigori.
1: Prova, 10 gli facevano, 10.
0: Eh sì, eh sì.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina, arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi. Basta prenotare fino a mezz'ora prima e il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere al costo di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Parigi torna alla Casa del Cinema dal 2 al 6 luglio per la quinta edizione di Nouvelle Vague sul Tevere, edizione speciale che celebra i 70 anni del gemellaggio esclusivo tra Roma e Parigi. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Meglio prevenire che zanzare. È in corso la campagna di Roma Capitale per limitare la diffusione della zanzara tigre in città attraverso la condivisione di buone pratiche. Rivolgersi ai numeri indicati sul portale in caso di situazioni che richiedano trattamenti dell'amministrazione. Info su comune.roma.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su CorMed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready to...
7: Tutta un'altra storia.
9: Anti-pop.
7: State ascoltando
9: Anti-pop,
7: la trasmissione che peggio è impossibile.
10: Seconda ora di Antipop di oggi, mercoledì 1 luglio 2026, che si apre con i Pink Floyd di Breathe in the Air.
11: Radio Rock, back in time.

0: Believe, Eddie Vedder qui assieme a Guitars Over Guns, che è un'organizzazione che, come sentite anche da questa canzone, vede il contributo di tantissimi artisti, musicisti e non anche rapper, no profit, che supporta lo sviluppo personale e artistico di giovani in contesti svantaggiati. E infatti rientriamo in questo ombrello anche noi di Antipop.
1: Esatto, siamo giovani,
0: svantaggiati ma non più giovani.
1: Non più giovani, siamo semplicemente svantaggiati.
0: Una piccola deroga.
1: Avevo trovato questa notizia online, niente di importante, però, vi ricordate lo stregone che ha fermato Kane, Harry Kane, durante la partita, no? Insomma, ecco, abbiamo previsto che Messi sarà eliminato da Capoverde.
2: Ma ora, dal signor Capoverde, no? Proprio.
1: Sì, fate, fate.
2: Lui,
0: ho pensato alla stessa cosa, verde.
1: Perché non l'Argentina, Messi, cioè, sarà eliminato
0: fisicamente
1: da Capoverde. Questo è, ne prendiamo atto, in tema sempre di mondiali. Vediamo un po' che succede.
0: Continuano a spingerci Martin Garrix, perché appunto versatile, va benissimo.
2: Mettilo.
0: A questo punto tra poco lo mettiamo, neanche con un pezzo dei più belli, così tanto per farvelo conoscere.
1: No.
0: Ciao ragazzi, farvelo riconoscere, ho una richiesta, sto scapocciando nel traffico, Mission to Mars dei Megadeth. Che ne pensate? Per me è un gran pezzo, dai, belli. Guarda, noi solitamente non accettiamo richieste, anche perché è un po' come dire che non ti piace quello che mandiamo.
1: È un po', no? Un po' è così. Un po' è così.
0: Questa canzone dura 5 minuti e 23
1: Valerio, queste
0: secondi.
1: Cose non dovremmo dirle, no? Non dovremmo dirle queste cose.
0: Cioè, non la passiamo per questo.
1: Essendo il primo del mese, no? Siamo un po' più buoni a quel punto.
0: Abbiamo la rubrica quella sulle richieste, no?
1: Sì, qui sei diventato un vecchio che tipo, cioè, non si tiene niente oramai.
0: Diciamo le cose per come stanno. Voi
1: hai
0: sappiate
1: ragione.
0: Che quando gli speaker mandano le canzoni, o devono andare al bagno, sì, o fumarsi una sigaretta, o non c'hanno niente da dire, che va bene. Tranne Antipop, ecco, che le manda prima del break, come vedete. Quindi, questo per onestà intellettuale.

0: Mission to Mars, Megadeth. A proposito, richieste, è arrivata al 3899106600. A proposito di mondiale, quindi abbiamo sedicesimi. Oggi c'è l'Inghilterra, se non sbaglio, che gioca con la Repubblica del Congo. Com'è la storia? Una cosa del genere.
1: Oggi c'è Inghilterra, aspetta che prendo al volo, ce l'ho qui davanti.
2: Inghilterra, Congo.
1: Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo.
0: Poi c'è Belgio, Senegal, sì. Oggi alle 10.
1: Alle 22 esattamente.
0: Esatto. Domani alle 2, quindi in realtà stanotte, Stati Uniti, Bosnia ed Erzegovina. Domani Spagna, Austria, che pure questa.
1: Dici?
0: Meno scontata di quanto non si possa
1: Portogallo,
0: dire.
1: Croazia, Svizzera, Algeria, Australia, Egitto, Argentina, capite? Colombia, Ghana che chiudono insomma i sedicesimi.
0: Australia, Egitto non è una partita evidentemente.
1: Maestro, si sente oggi di dare qualche indicazione?
2: No, io non li do più, basta. No. Dopo l'altro giorno non li do più.
0: Ha dato marcatore.
2: Dato marcatore, risultato. Minuto, ho tortato tutto, non li giocate,
0: ma con supplì, dai, sempre
2: no,
0: quella
2: no,
0: storia.
2: No, basta, basta.
1: Vabbè, io se lei lo dice, io gioco in diretta.
2: No, basta, vabbè. Oh, raga, ma quello poi una volta succede. Vabbè. Non è tutta la vita uno, capito?
0: No, posso dire, secondo me, vabbè, l'Inghilterra, io credo magari non faccia fatica con il Congo, però non credo che farà così tanta altra strada. Non lo so, me la sento
1: l'Inghilterra?
0: In questo modo.
2: Sì. Dai.
0: Boh, è vero che viene da due finali negli ultimi, insomma, due campionati sia del mondo che del europei. Però insomma non lo so, mi continua a sembrare che gli manchi sempre un po' un soldo per fare,
2: diciamo, ai quarti ci arriva, poi vediamo.
0: Eh sì.

0: All the Bones, il Rush. Comunque meno male che l'Italia non si è qualificata, ci scrivono, se no ci avrebbero preso a schiaffi tutti quanti dai grandi.
1: Beh. Ma no, non è vero, perché è proprio in quelle situazioni che cioè, l'Italia si compatta e arriva... Allora, di una cosa vera, non no, è
0: la
1: che...
0: gente qua si sa che c'ha da
1: ridere.
0: Fischia pure.
2: È sempre
0: la
2: vecchia.
0: Stiamo scherzando.
2: La vecchia al colpo di sole. Quindi l'Italia si compatta, secondo me.
1: Beh, in queste occasioni, sì, vabbè, se tu pensi al mondiale del 2006, in cui comunque.
0: Parta benissimo stava... lì, effettivamente.
1: No, non è che questo che parte benissimo, è che proprio che loro, che c'era stato Calciopoli, c'era tutto
2: sì,
1: Calciopoli.
2: Sì, da lì.
1: E paradossalmente, in quel momento in cui tu potevi essere un pochino più debole, là che hai tirato.
2: Cioè,
1: un po'
2: da
1: il
2: dire
1: carattere.
2: Che in quegli anni, insomma, i giocatori c'erano, no? Leggendo un po' le rose,
0: stavo
2: le formazioni,
0: panchina,
2: eh. Sì, esatto, bastava. Bastava quello, poi sì, c'è cioè, tutta anche la componente. Vediamo anche l'europeo, l'ultimo europeo vinto, effettivamente lì ti dà l'idea che se vai de gruppo con un pizzico
0: sì.
2: di culo, secondo
0: beh,
2: me.
0: Lì anche più di un pizzico.
2: Sì, sì,
0: tutto
2: sì,
0: sommato.
2: Sì.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Natale! Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati
1: Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Questo è
6: Antipop. La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
9: Rock. 16:33, sempre Antipop. Loro è Sum 41 di The Hell Song. Radio Rock.

Ritual, Le Warning. Radio Rock Promotion. Giugno del Chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore, via di Brevetta 383 Roma, dal 17 al 26 spazio al Brevetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee con ospiti come Gabriele Buonasorte, Miz Amid Drake, Room, Javier Girotto, Airestango, Moreno Viglione e Isterre. Il 21 e 22 Chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal Municipio 12, media partner Radio Rock.

0: Stillborn, Black Label Society.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Il primo luglio è una data che attraversa tutta la storia del rock, tutta quanta.
3: Sembra già di averla sentita.
2: Aspetta, perché non hai sentito il meglio.
3: Ah, ecco.
2: Tra nascite leggendarie, dischi epocali e addii dolorosi, come sempre raccontiamo solo fatti verificati.
0: E questo ormai è
2: buona scuola.
3: È quello di ieri,
0: la chiosa classica. Sì.
2: Non so come giustificarmi, dovrei.
0: Ma cambiano le cose che sono successe, però.
3: Quello sì.
2: Beh, ieri per esempio non era nata Debbie Harry, la voce iconica dei Blondie, carismatica e ribelle, che ha fuso proprio lei, nel senso tipo una provetta scienziata, ha fuso new wave, punk e disco in successi senza tempo, come canzoni tipo Heart of Glass, Atomic, eccetera eccetera. Noi volevamo passarvi una di queste canzoni, ma abbiamo detto: no, già mi ricercando.
0: Non passiamo Call Me, ad esempio.
2: No, non passiamo tutte queste canzoni tipo Atomic,
0: Rapture.
2: No, One Way or Another,
0: no.
2: The Tide is High, questa qua, proprio questa, è incredibile.

0: Lady Saga, Blondie, ancora tanti auguri alla loro cantante Debbie Harry.
1: Andiamo avanti con le pubblicazioni, perché oggi nel 1983 usciva il secondo disco dei Manowar, ovvero Into Glory Ride, un secondo album in studio, considerato questo disco unanimemente il primo vero capolavoro della storia dell'epic metal.
0: Beh, sì. Manowar poi sono quello fondamentalmente.
1: Il disco presenta diverse curiosità, tra cui l'esordio alla batteria di Scott Columbus, tra cui poi presero il titolo per quel gioco della siga bellissimo,
0: sì, Columbus, proprio.
1: Columbus, esattamente,
0: era tipo Tetris, diciamo, ma non era Tetris,
1: era il Tetris di serie B, insomma, sì. In qualche modo l'ispirazione letteraria, in quanto il sound potente e battagliero dell'album è influenzato dalle opere di Robert E. Howard e dalle leggende nordiche. Il titolo riprende il nome di un brano contenuto all'interno del loro primo album, quindi tutto torna. Noi cominciamo con, cioè noi ce li sentiamo, cominciamo con la prima traccia di quel disco, proprio Warlord.

0: Lorda e Manowar.
1: Ancora in tema di compleanni, quest'oggi facciamo gli auguri a Fred Schneider, ovvero la voce dei B-52s, con il suo stile ironico e teatrale ha trasformato la New Wave in pura festa danzante. Questa frase da SIAE, no? La festa sì. danzante, in qualche modo.
0: Cioè, bisogna... questa frase Bravo. Necessita quindi del pagamento della SIAE, esatto. Adesso l'abbiamo detta. Okay.
2: Ma è una festa danzante? O
1: c'è musica dal vivo?
2: La gente sta seduta balla.
1: Ma poi scusa, la musica dal vivo, comunque, se non è, ci può essere uguale. La festa
2: però
1: danzante.
2: Se tu non dichiari di essere danzante e danzi, ti sparano sulle ti sparano sulle ginocchia.
0: Però soprattutto dovevamo pagare prima un permesso.
1: Sì. Tra l'altro, B-52s, che mi assurge quasi a nome di
2: cocktail.
1: Diciamo di cocktail, però quelli di Mr. Boom, quelli proprio sul Lungotevere, incredibile.
2: 98-2001.
1: Quegli anni là, sì, quegli anni là spendevi
2: l'angelo azzurro.
1: Le 20-30 mila lire, te sfondavi e tornavi a casa non si sa come.
2: Tu m'hai fatto,
1: sì,
2: no?
1: Esattamente.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: La migliore musica rock tutto il giorno.
9: Here we go.
8: Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18, che si apre con i Coldplay, che arrivano anche loro con Violet Hill.

0: The Ashes, Pineapple Thief, la Tundra, band alternative rock italiana, ha pubblicato lo scorso 20 marzo un nuovo album, Odio, che poi sarebbe Oddio, se proprio volessimo dirla tutta per com'è che è scritto, tutto attaccato, ed è per questo che abbiamo ora al telefono uno dei due chitarristi di questa band, ovvero Matteo Carli. Buon pomeriggio, Matteo.
1: Ciao, ciao Valerio, ciao a tutti.
0: Io partirei dal titolo, no? Perché appunto è un po' un oddio fuso in un'unica parola, quasi per non lasciare via di fuga. Ecco, come nasce questa scelta, se è così come ci pare di averla compresa soprattutto?
1: Assolutamente sì, correttissimo, è legato proprio all'idea di arrivi a fine giornata e hai lavorato, non ne puoi più e dici oddio, sono proprio sfinito, e quindi l'idea viene proprio da quella cosa lì. L'autore dei testi è Daniele, il cantante, e l'idea è partita proprio da questo.
2: Avete registrato in CI, immagino, questo oddio adesso che anche con questo caldo, insomma, quante volte
0: come
2: avete detto,
0: di
2: no?
0: Quello che dice
1: sì, perfetto, secondo me è apprezzato secondo me
2: sì, che poi effettivamente è una frase, no, una locuzione di uso dannatamente comune che viene utilizzata in ogni cosa, che però magari non ci pensi, cioè chiamiamo il disco così, oddio. E, cioè, l'idea nasce un po' perché, cioè, oppure poi, cioè, poi l'avete pensata come cosa?
0: È stata una roba spesso di 30 secondi.
1: È stata una cosa, secondo me, è stata una cosa nata al netto dei testi creati, dei pezzi finiti, e si è detto: cos'è che tiene insieme questo disco, che c'ha titoli tipo funerale, noia, certo, certo. La macchina intesa come l'acquisto di una macchina e poi l'affitto e poi la cosa, cioè proprio tutti i doveri della vita, ti portano insomma a sentirti un po' buttato giù a fine giornata e a dire oddio. Quindi è un lamento collettivo, c'è tanta rabbia, energia rabbiosa nel disco, ma più di lamento che di richiamo alla rivoluzione, come chiamano.
0: Ok, Matteo, sono un po' questi i temi dell'album, immagino, no? Li hai detti, sono questi qua, o ce ne sono degli altri?
1: No, sono questi, rispetto al primo disco che parlava principalmente di relazioni finite o in corso, questo è proprio un virare verso tematiche più sociali, più collettive, sicuramente, ma da un punto di vista pienamente individuale. Poi che sicuramente, spero, il pubblico ci si riveda nei testi è conseguenza, però ecco, è proprio un lamento di Daniele in particolare, e quindi tutto quello che riguardava la tematica amorosa è stato messo da parte, è entrata la vita quotidiana dentro, ecco, mettiamola così, non così poetica.
0: Vabbè, lo è in modo diverso,
2: sì,
0: un po'
2: tutto è poesia.
0: Un po' più cronaca, diciamo. Ecco, è anche un disco, Matteo, questo Oddio, che segna un passaggio verso sonorità ancora più marcate rispetto a quello prima, registrato con Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori, al Red Room di Nordica. Cosa vi ha lasciato lavorare con lui e perché è stato per voi importante?
1: Noi cercavamo una persona che tenesse insieme a livello di sound quello che avevamo scritto, e Giulio, che ha registrato e mixato il disco, è stato perfetto da questo punto di vista, perché ci ha dato quella spinta che cercavamo a livello di uscita sonora, che, cioè, appunto, una coesione generale che era mancata al primo disco, che è data sì dagli arrangiamenti, che sono tutti direzionati verso sicuramente delle soluzioni più post-punk in maniera più decisa, però avevamo voglia che qualcuno tenesse insieme il tutto anche a livello di botta sonora, ecco, mettiamola, e sicuramente Giulio è stato bravo in questo.
0: Parlando sempre di alchimia e equilibri, voi siete in due alle chitarre, Matteo siete te e Lorenzo Mariotti, siamo curiosi di sapere come vi dividete il ruolo, non so, per dire, uno fa più le ritmiche, l'altro no, o viceversa, e come nasce solitamente un vostro pezzo.
1: Allora, diciamo che la cosa è buffa, perché in questo momento Lorenzo Mariotti ha avuto un figlio, quindi in realtà la prossima data noi saremo in assenza di Lorenzo e saremo in quattro con solo io alla chitarra, quindi è bello che tu me lo chieda, però esatto, però in realtà è sempre stata una cosa molto naturale, perché abbiamo due stili molto diversi. Io sono molto legato, diciamo, alla scrittura e poi alla parte scritta, mentre sulla chitarra invece Lorenzo è l'uomo dei suoni, che bagna un po' tutta la situazione, che crea queste atmosfere, e quindi le due chitarre si incontrano molto bene da questo punto di vista, sia come stile che come risultato finale.
0: Senti Matteo, voi come Tundra avete girato tanto dal vivo nel corso di questi anni, da quando è che appunto esiste questo progetto, dal primo album passando per quest'ultimo e il secondo. Mi pare di capire che, come per molti, tanto più per voi, la vostra dimensione sia soprattutto quella live. E a tal proposito volevo chiederti come sono andati i concerti andati in scena nelle scorse settimane e mesi, ovvero dall'uscita di questo nuovo album.
1: Sono andati molto bene, noi siamo molto contenti perché la risposta c'è stata e noi, sì, assolutamente hai ragionissima, è la dimensione che ci appartiene di più, quella in cui sentiamo più realizzato il progetto, quindi è lì che vogliamo essere, sul palco a suonare, tutto è finalizzato a quello, quindi siamo molto contenti di come sono andate le date. Ora abbiamo la prossima a Firenze l'11 luglio per per il Festival della Cura e quindi siamo molto contenti.
0: Turca, prosegue, quindi noi, Matteo, ringraziandoti, vorremmo anche un po' sapere dove vi troviamo sui social e come, no?
2: Per
0: rimanere anche aggiornati
2: sulle altre date
0: dal vivo, sì.
1: Sì, allora, l'unica data ora a breve è questa qua a Firenze, sì. Poi penso che andremo in pausa, perché ne abbiamo fatto diverse tra maggio e giugno, andremo in pausa fino a settembre, immagino, e almeno che non esca qualcosa di nuovo, e per trovarci sui social, su Instagram come La Tundra, ci trovate e potete seguire tutto.
0: Matteo, noi ti ringraziamo, saluta gli altri della Tundra e in bocca al lupo per le vostre prossime cose, appunto.
1: Grazie mille a voi, grazie mille Valerio, ciao a tutti.
3: Sono così stufo.

0: canzone I Tundra. Stavamo parlando prima di intervistare Matteo, parlare di questi ragazzi dalla Toscana, loro, la Tundra, che trovate un po' ovunque, non ultimo sulle piattaforme di streaming con le loro canzoni, dei Depeche Mode, che sono stati visti alla partita dell'Inghilterra.
1: Sì, allora, cioè Inghilterra, Panama, sono stati fotografati sugli spalti e tu dici, vabbè, ci sta, è pieno di artisti famosi che fanno lì. Il problema è stato l'abbigliamento, cioè nel senso, loro erano vestiti, ovviamente, Martin Gore e Dave Gunn, completamente di nero, giacchetto di pelle, insomma, eleganti, no? Gli occhiali da sole, in mezzo però a sti tifosi ubriachi, colorati, e spiccano loro
0: fuori.
1: Due, e fa un po', posso ridere, capito, un po' come...
2: Faccio. In mezzo agli inglesi e ai panamensi,
1: ma un po' lì, tanto gli...
0: mi sa che lì tanto non è che
1: tutto un mischione, no? Ti ricordi anche la foto con Noel mentre i tifosi facevano la Poznan, cioè di spalle a saltare,
2: sì, sì.
1: Lui immobile con gli occhiali da sole,
2: simpaticone,
1: sempre, simpaticone, no? Però fa sembra un po' tipo l'immagine di un disco, più o meno qui è la stessa cosa. Loro vestiti proprio da Depeche Mode,
0: un outfit che non si confaceva troppo col clima,
1: esattamente, esattamente.
2: Però posso dire la differenza dove sta, che i Depeche Mode sono venuti vestiti da loro
1: da
2: stessi,
1: Depeche Mode,
0: è vero.
2: Noi la classica testa a pera che no, che vuole fare quello che va in mezzo, capito, al popolo, che vuole fare in mezzo al popolo. Però poi si deve...
1: Il popolino siete voi.
2: Allora va.
1: Però no, il testa a pelo è bellissimo.
0: Bello.

0: Scangarenaffa, Depeche Mode. A proposito di persone famose, sugli spalti delle partite dei mondiali c'erano anche Brad Pitt con Edward Norton. Sembrava un po' una scena di appunto di
1: Fight Club,
0: non mi veniva esattamente. Quindi c'è anche questo articolo del Fatto Quotidiano: i due attori riportano in auge il cult di Fincher tra meme e citazioni e social.
2: Tra l'altro quella maglietta dei
0: Radiohead, quello Edward Norton. Sì.
2: Ciao Gian Pia, oggi non dico Editors ma dico Korn. Tiè.
1: Ciao Gian Pia.
3: Bravo. No, io sono con te perché ogni tanto bisogna cambiare, no?
2: Ha vinto?
3: Beh, lui vince ogni
2: vince
3: giorno.
2: Ogni giorno.
3: Ogni
2: bravo.
3: Giorno.
2: Bravo, bravo, hai vinto ogni giorno. Senti, sì. Vogliamo fare un recap veloce? Giuliano Leone, eterna soggezione, iniziamo il mese di luglio, Roma è una piccola Bari, referendum di oggi, andiamo via o restiamo fino alle 18?
4: Evviva, evviva.
2: I primi romani, la cacio e pepe perfetta, dammeretta, le vongole e la farina, maestro Giambiero, purista della tecnica, lo scienziato che prende i soldi, il popolo di Antipop contro l'amido di mais, Antonio e Vincenzo Matarrese, il documentario su Vasco Rossi, cosa succede in città, versione metal, il catenaccio del Paraguay, Diecce, Messi sarà eliminato da Capoverde, l'Italia si compatta, le rigorenze del maestro Giambiero, raccontiamo solo fatti verificati, il primo vero capolavoro dell'epic metal, Columbus, tanti compleanni oggi, la pura festa danzante, Noel testa a pera. Ammazza, Noel testa a pera, secondo me...
3: Che no, ho detto io che fa.
2: Vabbè, che vuol dire? Ragazzi, da montata.
3: Valerio, posso dire una cosa? Bello te il voto per una volta.
0: Io.
3: Ergiti.
2: Assurgiti.
0: No, se poi mi va bene, però che.
3: Beh, io mica sono Emanuele che ti imbruttisco.
0: Io un 6 e mezzo.
3: Bravo.
0: Ci può stare.
3: Bravo, ma
2: molti più contenti.
3: Oh, 6 e mezzo, dai.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99€.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: Back to Antipop. Antipop.
7: State ascoltando
9: Antipop.
7: La trasmissione che peggio è impossibile.
10: Antipop è pronta a non giocare ovviamente a indovina chi te le suona, ma ad ascoltare con voi, questo sì, il Rage Against the Machine di Killing in the Name.
11: Radio Rock, back in time.

0: Boy in the Name, Rage Against the Machine.
1: Va ora in onda, sì. Stirare.
2: Forza, che è ora del quiz.
3: Tirare dal caldo.
2: Suona domani sera a cena.
3: Stiracchiare?
4: Oh. Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
3: Ebbene sì, oggi giochiamo a stirare il nostro nuovo Radio Game Show.
0: Germania, pieni poteri a Klopp per ripartire dopo il flop, ma Nagelsmann non vuole dimettersi.
3: Che cosa c'entra?
0: Noi siamo poi i pieni poteri che meriteremo a Radio Rock, ma tutti gli altri non vogliono dimettersi.
3: A tal proposito arriva questo messaggio che noi riportiamo così, cioè, comunque la vostra difesa a 3, quindi la difesa a 3 di Antipop, dà una pista a quella a 4 di Pappagallo, Tirocchi, Caronna, Paniconi.
0: Non dire queste cose, no. Che un attimo è salito la metà sera, io non vorrei.
3: In termini calcistici, in termini strettamente
0: calcistici. No, perché noi dalle 20 in poi non ci siamo.
3: Esattamente. Allora, noi vediamo degli indizi. Se voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco, maestro Giambiero, un premio e un livello di difficoltà.
5: Premio oggi, la bottiglietta d'acqua fresca, fresca, molto molto fresca. Beh,
3: quindi ragazzi,
5: non c'è niente di meglio di un buon bicchiere d'acqua.
3: Bravo. E di una bottiglietta d'acqua.
5: La bottiglietta d'acqua, se volete fare i gargaruzzoni.
3: Il premio è questo,
5: questo. Livello di difficoltà. Perché c'è un bicchiere d'acqua, non se ne canne nessuno.
3: Cioè, bravo.
5: Perché, perché dovrebbe esserci della difficoltà?
3: Lo possono vincere chiunque.
0: Ha ragione.
5: No, noi manderemo a casa vostra, se ci mandate che scrivete info @radiorock.it
3: con la nome, cognome, la parola bicchiere d'acqua.
5: Ma non lo fate, scherzo.
3: Come? No, non scherzo.
5: Volete fare o no?
3: Fatelo. È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1984. Considerato uno dei lavori fondativi del thrash metal, fu registrato ai Sweet Silence Studios di Copenaghen.

0: si vince una bottiglietta d'acqua fresca fresca, mi raccomando.
1: Naturalmente, perdonami, Frizzante, Liscia, insomma, quello che
0: Lo dovevi scrivere, nome, cognome, Frizzante, Liscia.
2: Anche come la preferite.
0: E la parola acqua, Frizzante o acqua Liscia. Sì. Cosa sono oggi, maestro?
2: I pieni poteri a Klopp.
0: Immaginavo.
2: Prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi. Sì. Quando torno al mio paese, le signore
0: sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le canzone sovranista.
1: Che dice?
0: Cioè, tornatene al tuo paese, questo.
1: No, però dice quando stai nel tuo paese. Quando...
0: Le finestre sempre accese.
1: Ma le finestre non si accendono.
0: Le Madonne nelle chiese.
2: Sì. Credo, dice un po' troppe cose.
0: Troppe cose.
1: Ma come le Madonne nelle chiese?
0: Vabbè. Sì, dove mi stanno le Madonne, scusa.
1: No, no, vabbè.
2: È pure fuori, non lo so, però anche nelle
0: nei paesini, no, ci sono.
2: Ma no, dovrebbe cantare
1: in Vaticano.
0: Magari sì, magari sì, magari sì.
2: Vabbè, invece all'interno del disco di oggi, i pieni poteri a Klopp suonano invece così.
0: Versioni sempre più belle.
2: Beh, la versione metal slug, diciamo.
0: Esatto, sì, sì.
2: Vabbè, 3899106 e 600, il gioco è appunto stirare di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando. Brand new music right here.

0: Crime Fire, la nuova degli Avatar, da qualche settimana all'interno della nostra alta rotazione, quella di Radio Rock. Ovviamente io andrei con recap, non perché serva, così premetto le tue obiezioni, le prevengo, bensì perché ci serve per racimolare qualche minuto.
1: Sono sempre discorsi che attengono alla trasmissione. Quindi, è il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1984, considerato uno dei lavori fondativi del thrash metal. Fu registrato ai Sweet Silence Studios di Copenaghen. Vediamo altri due indizi, a meno che il maestro Giambiero non abbia un terzo indizio.
2: Beh, dice Copenaghen, insomma, dovreste farvi, no?
0: Dai.
2: Magari un membro di questa band
1: potrebbe,
0: non è, non lo so,
2: americano, uno di questi.
0: Per dire. Vabbè, sentiamo la cassettiera e poi il reverse.
3: Il titolo è un'espressione slang usata per indicare l'esecuzione.
2: Dice Copenaghen, insomma, dovreste farvi, no?
0: Dai.
2: Magari un membro di questa band
1: potrebbe,
0: non è, non lo so, americano,
2: uno di questi.
0: Per dire. Vabbè, sentiamo la cassettiera e poi il reverse.
3: Il titolo è un'espressione slang usata.

0: Vedo il maestro che prende appunti.
1: No, non prendo appunti. Sole, sole, cioè. Sole, sono nuovo.
2: Io resto sempre affascinato dalle facce del maestro. Vabbè, mentre vai in reverse. No,
1: perché... Ah, perché fa sole, sole, cioè,
2: sole mio, che cosa?
1: Prima dicono Copenaghen, poi sole, che
2: c'è sta mai.
1: Quando mai lo vedi il sole a Copenaghen? Forse un po' adesso, perché
0: questo
1: si è raggiunti i 22 gradi centigradi.
2: È una canzone polemica, cioè.
1: Credo di sì, credo di sì.

0: Dancing with the Moonlight Night, i Genesis. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì, sì, signor Gonde.
0: Sembra che dica quando torni al mio paese, oltre che quando torni al
1: Tornatene al tuo paese, questo è quello che dice
0: Serena. Quella è la versione un po' più nazionale, sì, diciamo, sì, di questa canzone. Vabbè, e allora sentiamo qualche audio, leggiamo qualche messaggio.
2: Ciao amici di Radio Rock, ciao. Jessica d'Arezzo, ciao. Io dico Jessica. Metallica, Ride the Lightning, possibile?
1: Possibile.
2: Saluto e grazie del bicchiere d'acqua.
0: Era una bottiglia.
2: Meno male
0: una
2: bottiglia. Ci siete voi.
3: No, aspetta, ciao. Facci sapere quale consistenza in qualche modo.
0: Sì, esatto.
3: La vuoi liscia, frizzante.
0: La vuoi perché...
3: Ed è una bottiglietta, non è solo un bicchiere d'acqua.
1: Che pezzo questo di Genesis. Certo, sì, l'altro l'abbiamo messo.
0: Vabbè, schifo, ma poi noi non è che l'abbiamo messo perché era lungo, l'abbiamo messo perché ci andava in questo
3: era
0: caso.
3: Era bello, dai.
0: Sì. Vabbè, ce l'abbiamo, c'è Jessica dalla
3: grande
0: Toscana,
3: Jessica,
0: che ha vinto, quindi noi andiamo via, sì. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Ma grazie, ciao, a te, ciao, Valerio, ciao. Cesari, grazie a te Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, torno al mio paese.
1: Noi torniamo al paese.
3: Io vado al mio paese, ciao.
0: Vabbè,
3: ciao.
0: Vi lasciamo con Marrumore, con voi fino alle 21, ciao.
4: Avete ascoltato

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Avremo oggi con gli editors l'annuncio dell'uscita il prossimo ottobre di Safe, Eco & Sound, nuovo lavoro della band capitanata da Tom Smith, il primo dalla pubblicazione nel 2022 di EBM. Anticipato dal singolo The Rush, l'album registrato lo scorso anno sarà composto da un totale di 10 canzoni prodotte dall'ormai fidato collaboratore del gruppo Blank Mass. Proseguiamo con gli Smiths perché, nonostante la pronta cancellazione, fa discutere il post firmato dall'ex frontman Morrissey su X contro l'un tempo compagno di musica Johnny Marr in relazione a un documentario in lavorazione dalla BBC sul gruppo. Una storia stantia, il commento del cantante. Ha diviso i nostri fan in fazioni, dedicando tutta la sua vita a farmi fuori in qualsiasi modo possibile. Infine gli Zwan, con il supergruppo composto dagli allora ex Smashing Pumpkins Billy Corgan e Jimmy Chamberlain, che tornano a far parlare di sé con due possibili album inediti risalenti alle sessioni in studio del primo e unico lavoro della band, Mary Star of the Sea, presto disponibile in versione remixata e rimasterizzata. A confermarlo è il già citato cantante chitarrista che, intervistato nelle ultime ore da Stereogam, ha parlato di ben 60 tracce presenti nel proprio archivio.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 1 luglio 1945,
3: nasce Debbie Harry, cantante, attrice e attivista statunitense, leader dei Blondie.
2: 1979,
3: la Sony lancia sul mercato giapponese il primo modello del celebre Walkman.
2: 1983,
3: i Bon Jovi firmano il loro primo contratto con la Mercury Records.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Malrumore.
4: On Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Inizia questo malrumore del mercoledì 1 luglio, 18:05. Sarà il cambio del mese, ma non sembra un mercoledì duro quanto gli altri. Ma non importa che sia facile, che sia meglio, che sia difficile, malrumore è qui per voi. Proveremo a trascorrere insieme le prossime tre ore nel migliore dei modi. Io, Paola Gnazzomo, con me tra poco anche Sandro Canori e tutte e tutti voi, popolo di Radio Rock, che fino adesso siete stati in compagnia dei ragazzi di Antipop. Grazie Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Li ritroveremo sempre domani nel pomeriggio di questa fantastica radio. Ma voi, tutto quello che ci riguarda, potete trovarlo sul sito radiorock.it, quindi le playlist per recuperare la musica ascoltata nei vostri programmi preferiti, i podcast per recuperare le puntate intere dei vostri programmi preferiti, ma anche quelli in esclusiva. Insomma, c'è veramente tutto su radiorock.it, anche la possibilità di guardarci, quindi un cenno anche a voi che ci guardate con gli occhi, perché insomma con quello di solito lo si fa. Questo rumore inizia con un bel salto indietro nel tempo al 1988. Loro sono Jane's Addiction.
5: Radio Rock, back in time.

Abbiamo iniziato questo marrumore prima con Jane Sesa dei Jane's Addiction e voi invece dite al 3899-106-600, è incredibile come Jane Sesa spunti sempre fuori all'improvviso quando sono in un mood specifico, da quando ho 20 anni succede. E poi subito dopo Modest Mouse, Life's a Dream, forse questa è la risposta alla questione, questo è marrumore che quest'oggi inizia così?

0: Buonasera Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori Radio Rocce SS100, ma rumore, diretta fino a Manama. Quando pa, tarapa, ah ah. Come stai?
0: Bene.
1: Molto bene.
0: Non la riconosci?
1: Non la faccio più. Ma adesso quasi ignifugo, pure in spagnolo non ce la posso fare. Si canta anche in tedesco tra l'altro, eh?

0: gran mariniero. È il nostro Sandro Canori, una nuova puntata di Marrumore con tante cose sul piatto, chissà se sceglieremo. Intanto vi consiglierei di guardare la vostra radio del cuore questa sera, non solo di ascoltarla, per poter assistere al nuovo totem di protezione del mercoledì. Sandro, guarda che meraviglia.
1: Che è successo?
0: Guarda qui, che cosa bellissima. È posta a protezione delle macchine sul nostro schermo. Che cos'è?
1: Che cos'è?
0: Un cimelio.
1: Che cos'è successo?
0: È più prezioso di qualunque, della maschera di Tutankhamon.
1: Addirittura, perché?
0: Beh, perché ci proteggerà da tutte le
1: A te te protegge, a me non lo so.
0: Non lo so, finora sei anche l'unico che esprime desideri durante Marrumore e si avverano, come la perdita
1: sta cosa
0: della partita del Giappone contro il Brasile.
1: Ma non è minimamente un desiderio, cioè non me ne frega niente.
0: È perché qui è careful what you wish for, quello che diciamo a volte nasconde un desiderio, il caos ascolta quello che gli
1: parla. Guarda, ti assicuro che proprio non mi interessa, anche perché questi mondiali sono totalmente falsati. Sono contento che non ci sia l'Italia, perché così posso non guardarli. Se ci fosse stata l'Italia mi sarei sentito in dovere, un po' per stare in compagnia, un po' per lavoro, anche perché l'avrei probabilmente commentati da qualche parco di Roma. Quindi da una parte sono contento che non c'è l'Italia, perché così posso non guardarli, perché veramente non so che altro deve succedere.
0: Shocking.
1: No, è tutto sbagliato. A livello etico, a livello politico, a livello diplomatico, ma anche a livello sportivo. Però se vuoi magari ne parliamo più avanti.
0: Potrebbe essere proprio questa una delle cose di cui vi parleremo quest'oggi, anche se grande scompiglio per un articolo del Washington Post,
1: sì,
0: di un giorno e mezzo o due giorni fa.
1: Sì. Qualcuno ha padrepiato?
0: In che
1: no,
0: senso?
1: Quello stavi per dire quello?
0: No, non so neanche cosa vuol dire questo.
1: Non sai che vuol dire padrepiare?
0: No.
1: Vabbè, leggi la notizia e poi ti dico se qualcuno ha padrepiato.
0: È tutto l'articolo sui gastroenterologi che spiegano ancora una volta agli americani che cos'è il bidet e come funziona.
1: Ah no, io pensavo parlassi di infantino.
0: Infantino
1: ha padrepiato. No, non avevo capito, pensavo a parlare mondiali, dove cazzo sei andato?
0: Americani, americani invasi da altre
1: non è
0: culture.
1: Non è l'unica cosa che non hanno capito gli americani, che non so se hai visto che è successo, se sono tutti lamentati perché dicevano che non era fuori gioco, perché non sanno che il portiere non conta come ultimo uomo.
0: Capito?
1: Cioè non sanno nemmeno le regole del pallone.
0: America is your average girl, blonde girl.
1: Però scusa, Infantino non ha padre pigliato, c'aveva senso quello che dicevo.
0: Adesso che lo hai detto, sì, ero concentrata su gastroenterologi.
1: Non so, c'era i mondiali, quasi
0: passata. Potevo, effettivamente, il passaggio era più breve da Infantino al bidet di quello che si possa immaginare. Comunque, 3899 106 e 600, iniziano ad arrivare i vostri messaggi. Raccontateci come state in questo mercoledì, in questo primo giorno di un caldissimo luglio. Non doveva venire a piovere, non dovevano abbassarsi le temperature.
1: Un po' piovere per sempre.
0: Senti, la meteorologia ha veramente rotto il cazzo. Cioè ci sono satelliti, strumenti ed è tutto sbagliato. Poi, l'abbiamo detto ieri, ci abitueremo, ci abitueremo come ai Caraibi in cui si vive da tanto tempo. Però non è possibile che tu mi dici che piove e non piove, mi dici che non sta piovendo mentre sta piovendo. Poi potremmo anche riaprire la polemica su piovuto o ha piovuto, ma non lo voglio.
1: Fanno così ai Caraibi, fanno così.
0: È tutta colpa dei Caraibi, mannaggia alla miseriaccia. Life ain't always empty.

0: la vita non sempre è vuota, ogni tanto c'è marrumori a riempirla per voi. E poi c'è Gabriele, secondo me sindaco di più posti.
1: Buonasera Radio Rock, ma ciao. Una domanda: per chi come me ha la macchina vecchia come il cucco, che c'è solo la radio ancora con l'antenna, che l'antenna non la può più mettere perché intanto la chiesa è strada e nel mercato quello che è il bazar della strada, ma la frega, non mi importa.
0: Esatto.
1: In galleria, no? A Roma non prende la radio, sempre sul più bello, e uno si perde quello che sta dicendo.
2: Grande classico.
0: È vero.
1: Perché non sostituire RTL Isoradio a Radio Rock in galleria?
0: Bravo, bravo, bravo, bravo il nostro Gabriele. Ma... attenzione con gli applausi, Sandra. Che
2: di
0: poi
2: che galleria
0: ricordi...
2: parliamo? Perché potrei dire altre cose.
0: Tutte le gallerie che sono state modernizzate.
2: Abbiamo detto Giovanni XXIII?
0: Beh, quella ha tanti più problemi.
2: Abbiamo detto truffa? Le due cose non sono collegate?
0: Attenzione a quello che dici, perché per dove vivo la Giovanni XXIII è come se fosse il mio colon.
2: No, ma erano due
0: quindi
2: discorsi...
0: Quindi vuoi entrare nel mio colon, Sandro Canori?
2: No, pure a parte che erano due discorsi slegati. Io ho fatto un po' il sommario di quello che parleremo, di cui parleremo oggi.
0: Esatto.
2: E quindi, nel prossimo futuro, e quindi ho detto galleria Giovanni XXIII, argomento 1, truffa,
0: argomento
2: 2, cioè le due cose...
0: Non sono collegate.
2: E quella pure potrebbe essere una truffa, ma non è il luogo per parlarne. Quello che possiamo dire è che sicuramente se mi si viene detto Giovanni XXIII, a me vengono in mente solo cose negative, se la prendiamo alla lettera, sia se la prendiamo
0: da sotto che se la prendiamo da sopra, perché è veramente
2: una truffa.
0: Luogo...
2: scusami, intendevo... E il Vaticano, no, sia anche peggio. Mi silenzio.
3: Oh, non lo so.
0: Bene, benissimo. Però non ti devi silenziare perché c'è gente qui proprio per te. Sandro Canori, seguo Marrumore soprattutto per i commenti di Sandro sui mondiali. Li adoro.
2: Mondiali durano poco.
0: Cesare, grazie. E sentiamo che cosa.
2: Se volete, vi spiego perché sta andando tutto a rotoli.
0: Lo sanno bene.
4: Però tanto lo sappiamo tutti che è colpa tua. Parla poco.
0: Parla poco, Sandro, che lo sappiamo.
2: Ma
0: se
2: allora,
0: siamo qua
2: vi svelo.
0: Aspetta.
2: E poi fammi rispondere. Scusa, a me è una cosa.
0: Li sentiamo tutti. Così
2: Non me la ricordo poi quello che hanno detto prima, no?
0: Che è colpa tua.
5: Da un certo punto di vista, non siamo ai mondiali, ci siamo tolti una rottura di cazzo.
2: So totalmente.
5: Non volevo dire.
2: Io avrei rosicato tantissimo.
5: E che andavamo a vincerli lo stesso.
0: Vabbè, quindi, per partecipare, però,
5: che vuol dire? Di cosa parliamo? C'è Bosnia, Stati Uniti.
2: Capisci?
5: Credo.
2: C'è Bosnia, Stati Uniti!
5: Stasera. E la Bosnia, la tifoseria della Bosnia, è quella che è più vicina.
2: Stati Uniti, assai seria.
5: Ultimamente alla Palestina.
2: Vai,
5: e come cazzo faccio a non ti farla contro gli Stati Uniti?
2: No, vabbè, è chiaro, però
0: è un macello.
2: Vabbè,
0: è
2: bello, vedi, troviamo delle sovraletture sulle partite. Questo lo apprezzo molto. È una cosa che uno dovrebbe attuare a tante cose della vita, secondo me. Comunque, il discorso che è tutta colpa mia, io me la collo, il memino, va bene. Però vi spero questa cosa. Di solito qualcosa a cui tengo davvero non si avvera, no? A me dell'Italia non me ne frega veramente un cazzo.
0: Esatto.
2: Detto proprio fuori dai denti. Poi ripeto, se c'è, sono contento, perché ho sempre detto, perché convivialità, perché è divertente, perché comunque poi se si vince i caroselli va bene. Però non è che mi cambia niente se l'Italia c'è o non c'è. Poi capisco che non esserci è un problema e un danno per tutto il settore. C'è anche da dire che il settore forse è anche arrivata l'ora che fa un mea culpa invece di piangere e basta, no? Perché una volta in caso, due volte ci ha detto male, tre volte dovremmo fare delle riflessioni, no?
0: Come l'avventura del mio pomeriggio, in questo caso al bar della Merda, cioè un luogo che ha cercato di avvelenare sia me che Sandro Canori in due momenti molto differenti.
2: Mondiali,
0: e se due persone però io voglio metterci
2: in sto bar a Tijuana, dove
0: piano piano ci arrivi,
2: in Messico, in Canada o in
0: forse
2: Stati
0: cucinano con i bidet non conosciuti e capiti dagli americani. Tutto si potrebbe mischiare in questo marrumore, però se due persone rischiano l'avvelenamento e si conoscono tra di loro, come dicevi, a microfoni spenti, tanto da raccontarsi di aver rischiato l'avvelenamento nello stesso luogo, forse qualcosa che è andato un po' storto. Tutto questo e molto altro, però, tra un po'.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis.
6: Buongiorno convenienza.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
4: Così, questo è Malrumore nel pomeriggio che diventa sera qui a Radio Rock. Qualora non fosse stato chiaro nella prima mezz'ora, a confermarcelo ancora una volta arrivano i Korn.
3: Radio

0: E finalmente tra le novità che passano a mal rumore arriva anche questa new entry di Rob Zombie, si chiama Tarantula ed è tratta dall'album ultimo che è uscito il 27 febbraio, si chiama The Great Satan, quindi un'altra cosa che prevede...
1: Il grande sedano, giusto?
0: No, il grande Satan, se mai avresti potuto dire, il grande Satana. Cosa a qui è un rumore, noi vogliamo molto bene, che Satan, carino, bacetti sulla fronte.
1: Meno per scherzo lo cito il Satan.
0: Ma perché?
1: Non perché ho qualcosa contro le robe vegane, vegetariane, anche perché molte mi piacciono, proprio il Satan però...
0: Non è vero, è buonissimo. Schifo, vabbè, ti farò ricredere. Tornando a noi, a questo mal rumore del mercoledì appena iniziato, protetti però, sentite che... È diverso, non è un mercoledì pesante, sarà perché è luglio, sarà perché abbiamo il nuovo totem
1: luglio,
0: qui.
1: Col bene, che
0: luglio, forse fino a qualche anno fa era l'anno o il mese a cui volevo meno bene in assoluto, adesso altri mesi portano con sé ricordi terribili, quindi voglio meno bene a loro.
1: Invece provo sempre questa cosa, sembra che l'estate voli fino a che non arriva agosto. Agosto dura sempre tantissimo.
0: Magari, dipende
1: tantissimo
0: quanto
1: per, per noi che non andiamo in vacanza.
0: Esatto, chiaro. Esatto. Per noi hai una zanzara sulla testa, caro
1: lo
0: Sandro.
1: So, ce
0: che
1: l'ho
0: noi...
1: ovunque, mi stanno devastando. Ma...
0: Mandate dal popolo dei tuoi nemici. Perché, insomma, ci sono messaggi di vario tipo rispetto a quello che accennavi, piccola polemica mondiale anche oggi.
1: Giovanni 23, ah no, scusa.
0: No, anche quello, ma salutiamo con affetto.
1: Papa buono, questo simoro, no?
0: Esatto, una galleria di me per un papa buono. No, i mondiali che anche oggi vedono delle tue...
1: Oh, che belli questi mondiali.
0: C'è chi diceva per ridere, c'è tu che invece hai preso e ci hai portato
1: bello,
0: a un nuovo
1: no?
0: livello di conoscenza.
1: Hanno spezzettato la partita in quattro per il cooling break.
0: Ah,
1: non fosse
0: vero.
1: Che in alcune partite c'erano 18 gradi e il cooling break l'hanno fatto uguale.
0: Dammelo,
1: quindi è per gli sponsor.
0: È per gli sponsor.
1: Quindi spezzettare e snaturare totalmente una partita di pallone dividendola in quattro tempi è per gli sponsor. Infantino ha detto no, è per il caldo.
0: Ah.
1: E nessuno gli ha detto senti, allora perché qua la partita che c'erano 18 gradi comunque avete fatto quattro tempi?
0: Non gliel'ha detto
1: e ci fermiamo qua. Non lo so, ma nemmeno mi interessa. L'importante è che tutti prendiamo coscienza di questa cosa, che ho già detto, non è che lo scopriamo con questi mondiali che il calcio è una questione di business, ma almeno prima facevamo finta che non era così. Adesso mi sembra che non ci interessa più nemmeno far finta che non sia così. E questi mondiali sono totalmente la riprova perché la scelta di passare da 36 a 48, correggetemi sui numeri precisi, aver aumentato il numero delle squadre, fatto ovviamente per aumentare gli introiti, crea un problema alla competizione sportiva. Di cui però evidentemente a nessuno frega più niente. Perché se no avremmo fatto degli altri tipi di ragionamenti. Perché dico questo?
0: Perché
1: avendo aumentato le partite e avendo messo i sedicesimi oltre gli ottavi, chiaramente, quindi proprio avendo aumentato tutta l'ampiezza del torneo e avendo fatto sì che le migliori terze passassero, si sono creati svariati problemi. Svariati problemi di sportivi sulla regolarità del proseguio della competizione. No, proprio sportivi.
0: Legali.
1: Proprio che ci sono talmente tante partite che non si può garantire la contemporaneità delle partite.
0: Ah.
1: E quindi tanti hanno chiuso i gironi sapendo già cosa dovevano fare. E ci sono stati svariati biscottoni.
0: Cioè tipo...
1: Svariati biscottoni. Tipo credo faccio uno Australia-Paraguay che se pareggiavano passavano entrambe, se non ricordo male, è finita 0-0. Vabbè.
0: Ah.
1: Ma io sai svariati biscottoni perché tante partite... Tante squadre sapevano cosa dovevano fare arrivate alle ultime partite del girone. Questo perché non puoi garantire la contemporaneità.
0: Perché non puoi garantirla?
1: Perché sono tante, è tutto diffuso su tre stati. Quindi evidentemente, e poi i diritti TV. Perché tu devi coprire tutti gli orari della giornata, no? È per questo che abbiamo aumentato le partite. Quindi, per il profitto, che c'è sempre stato per carità, almeno però prima tutelevamo quantomeno la competizione sportiva. Adesso invece nemmeno quella si guarda più zero, proprio non ce ne frega più niente la competizione sportiva. Guardate che qualcuno alla fine alza la coppa e che i sponsor cacciano i soldi. E questo può essere anche legittimo, però not my cup of tea, come dice quello. Qual è l'altro problema ulteriore?
0: Simile al wrestling in realtà.
1: Qual è l'altro... Sì, però wrestling, no? qual è l'altro problema ulteriore? L'altro problema ulteriore è che la... uno dei problemi che si sono creati è che i paesi ospitanti sono testa di serie. E i paesi ospitanti sono passati tutti.
0: Ah.
1: E quindi praticamente a molti è convenuto arrivare a secondi invece che arrivare a primi.
0: Ah.
1: Cioè, molte squadre che sono arrivate prime se la sono presa under secchio più di tante squadre che sono arrivate seconde. Che uno potrebbe dire è strategia. Sì, ho capito, però è strategia se c'è un regolamento che è equo e tu scegli quale tecnica usare. Non sfrutti le falle di un sistema che già alla base è fallace. Non so se ho so fatto comprendere.
0: Credo di sì.
1: Fatto sta che per fare
0: io.
1: Un riassunto rapido. Il fatto che c'è questo sistema delle terze, che so più squadre e che le prime tre sono testa di serie, questo ha fatto sì che ci sono stati molti biscotti e che a molti è come arrivare a secondo invece che prima. Quindi che competizione stiamo guardando? E questa è solo la parte sportiva. Se vogliamo parlare di tutta la parte, quella del fatto che no, quelli possono stare solo a Tijuana perché comunque il paese che li ospita li sta bombardando. No, ci sono tanti altri vari problemi per cui no, già io dicevo boh. E poi però di fronte a tutto questo schifus c'è il miracolo.
0: Quale?
1: Il miracolo di Infantino.
0: Esatto, padre beato, tra poco ne parliamo.

0: Allegri, Ragazzi Morti insieme a Uchronic, la grana per Istituto Italiano di Cumbia, effettivamente spiega bene alcune dinamiche. Succede un po' la polemica come al solito al 3899 106 e 600, arrivano sacchi di soldi umani, così è contento Danhausen. Buonasera Luigi. Dicevamo insomma un po' di cose legate a questi mondiali, in realtà io ero ben incastrata sul bidet, ma si sono accese le polemiche, Sandro, sui terzi turni di girone che dovevano essere in contemporanea, sono stati in contemporanea, e la parte delle regole che prevedevano il passaggio anche delle terze più che altro. Sentiamo 3899 106 e 600.
1: Biscotto scandaloso è stato Austria-Algeria,
2: anche
1: che l'Algeria ha fatto gol il 3-2 al 92esimo,
2: esatto,
1: che Mahrez che ha segnato si è reso conto dopo mentre esultava che la regola gliel'hanno detto i compagni, gli ha detto ma che cazzo ha combinato, e infatti tempo 3 minuti nel recupero sono riusciti a fargli fare il 3-3 all'Austria, mandando a casa l'Iran, che
2: non è l'unica.
1: L'Iran non doveva nemmeno presentarsi perché hanno trattato come peggio terroristi.
2: Che vivevano in un altro stato.
0: Comunque, e c'è chi parla addirittura di disinformazione. Allora, come sempre, disclaimer: questo programma si chiama Marrumore. Tendenzialmente non dovresti usare noi come canale di informazione. E
2: no,
0: magari...
2: non sono d'accordo su sta cosa.
0: No, vabbè,
2: innanzitutto,
0: ovvio che...
2: uno deve imparare a non triggerarsi per delle cose, perché noi facciamo disinformazione. Pensa, talmente tanta disinformazione che se tu ci spiegassi, invece solo di dire disinformazione, perché stiamo facendo disinformazione, noi leggeremmo il tuo messaggio, lo verificheremmo e diremmo che abbiamo detto una cazzata. Quindi non è disinformazione, è come si fa un lavoro. Disinformazione è se io non ritratto quello che ho detto.
0: Certo.
2: Detto questo, perché lo dovrei ritrattare? Domanda che faccio all'ascoltatore, che se ci scrive perché devo ritrattare quello che ho detto.
0: E perché le terze partite di tutti i gironi sono state giocate in contemporanea.
2: Va bene, però si è litigato invece proprio sull'opposto e c'è stato il rischio e si parlava di pericolo biscotti prima delle partite, e così è stato. Tant'è vero che io ho fatto un esempio, l'ascoltatore ne ha fatto un altro. Non capisco questo, forse magari l'ascoltatore lavora per la FIFA e magari si sente un po' attaccato, diciamo, no? Però io...
0: anche vabbè, perché la cornice generale che stavamo dipingendo era...
2: Andiamo avanti, poi se volete... Vabbè,
0: piuttosto,
2: vai.
0: Cioè, come dire, non è questo l'unico problema del mondiale, no?
2: Per decidere le 8 nazionali terze classificate che accederanno ai 16esimi di finale serviranno infatti 5 giorni, perché i 12 gironi...

0: giorni, perché i 12 gironi termineranno in momenti diversi. Il problema nasce dal fatto che le squadre che scenderanno in campo più tardi conosceranno già i risultati delle altre terze e potranno quindi sapere quale risultato sarà sufficiente per qualificarsi, perché se valgono le migliori terze tu non stai giocando solo contro quelli del tuo girone, ma stai giocando anche contro quelli degli altri gironi. No? Basta.
1: Esatto, ok. Punto.
0: Poi se dobbiamo per forza garantirci che i ricchi ci stanno fregando bene e dobbiamo sempre tutelare le grandi multinazionali perché se no la nostra vita è uno schifo, fatelo. Ma poi c'è la realtà dei fatti e di biscotti ci sono stati tanti. Volete, guarda, io adesso faccio una lista, no? E lo facciamo, però poi no? Quindi forse facciamo prima.
1: Lo vieto a tutti quanti.
0: Chi parla di disinformazione dice cosa abbiamo disinformato e noi eventualmente ci mettiamo la famosa errata corrige, perché pensa un po', la mia vita non dipende da questo, a differenza di chi probabilmente ha mandato questo messaggio.

0: Punk.
1: Coming Undone dei Korn a Dismantle Me dei Distillers. Il passo è stato breve. 3899 106 600. Ho un po' paura di voi in questo pomeriggio di marrumore.
2: Sandro Canori che sbrocca come Maurizio Paniconi.
1: Ma che?
2: Alle 7 meglio di un Negroni.
0: Mi potete dire tutto?
1: Non ha ma l'hai mai sentito sbroccare?
0: Poi vabbè, io faccio così, io mi spiego bene per l'ultima volta, in modo tale che magari posso essere stato frainteso, posso essermi spiegato male, quindi lo dirò l'ultima volta, poi se uno vuole rimanere legato alle proprie idee, però almeno no, noi mettiamo i puntini su lei. Il problema principale nasce dal fatto che la contemporaneità è garantita solo tra le due partite dello stesso girone, ma è impossibile a livello di calendario averla tra gironi diversi.
1: Okay.
0: Questo fa sì che delle squadre che si giocano il miglior terzo posto sanno i risultati delle altre, e questo ha portato a svariati biscotti. Così ho spiegato bene. Ci sono state delle partite in contemporanea, ma non è possibile garantirlo su tutti i gironi, perché questo sistema delle terze, come diceva quello che conosciamo tutti, è una cagata pazzesca, perché dobbiamo per forza fare il mondiale a 48 squadre, tant'è vero che, visto che è come dico io, guarda un po', Infantino sta pensando al mondiale a 64 squadre, proprio per trovare un numero in modo tale che si possa evitare determinati problemi, perché 48 è un numero un po' strano comunque,
1: sì,
0: no? E quindi obbliga al ripescaggio. Quindi io penso di essermi spiegato meglio di così, non lo so, alla prossima speriamo che siamo anche noi al mondiale, così magari possiamo parlare di calcio giocato.
1: Ma
0: magari,
1: guarda,
0: no?
1: Anche perché, vabbè. Comunque, quanto bene ti sei spiegato, sì, secondo me sì, ma i problemi in America rimangono. Abbiamo un doppio Infantino, abbiamo dei bidet che proprio non capiamo come diamine si debbano utilizzare. E poi abbiamo Paolonio Zummo, che è forse la persona più cattiva di Marrumore, quindi dopo i Distillers non si vergogna ad appiccicare i Queens of the Stone Age. Perché? Perché lì si gridava al cielo, qui si grida al cielo, ignorando completamente le battaglie personali, legali, di anche possesso di figli che ci sono tra la rispettiva frontwoman e il rispettivo frontman di queste due band, che però noi qui amiamo così tanto.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
3: Supermercati Pim, Pim Family Agora, il risparmio di qualità.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
7: 19:06 minuti, mercoledì 1 luglio, siete all'ascolto di Radio Rock, ma rumore con voi fino alle 21. I Duran Duran ci spiegano che questo proprio non è un mondo molto ordinario.
6: Radio Rock, back in time.

0: Prince, tell me when you've had enough, dimmi quando ne hai avuto abbastanza. Io pensavo che ne avessimo avuto abbastanza della polemica della prima ora di Marrumore, ma temo...
1: Ma tu dimentichi che io faccio parte dell'antica e rancorosa stirpe dei nani.
0: Ma quando?
1: Eh?
0: Ma da quando?
1: E sono il degno erede di Thorgrim, il porta rancore. E ho il mio librone dove segno tutti i torti che mi sono stati fatti.
0: Bene.
1: E resteranno dei torti finché io non li cancellerò dal librone, ma anche quando li cancellerò li cancello con una riga, in modo tale che questi rancori possano restare visibili nonostante io li abbia cancellati. E quindi sono qui per ribadire un semplice... Non sei stanco, non ti va di fare questa cosa.
0: No, va bene, continui.
1: Però...
0: Facciamo una polemica su una cosa che secondo me è stata spiegata bene.
1: No, ho capito, però se mi viene detto che la contemporaneità delle terze è stata garantita, io devo venire qua col calendario in mano e ve lo devo leggere.
0: Perché
1: mi
0: ma
1: dispiace.
0: Rumore deve dire
1: mi dispiace.
0: Tutte le
1: Tra
0: cose
1: l'altro
0: giuste.
1: Io non solo lo leggo, mentre lo leggerò guarderò in camera e farò dei gesti molto specifici in cui le mani si vanno a congiungere verso
0: una
1: un
0: mano
1: punto
0: alla cintura
1: specifico del
0: una
1: corpo.
0: Una mano alla cintura.
1: Perché la contemporaneità delle terze è stata garantita. Allora,
0: aspetta.
1: Girone B,
0: Bosnia,
1: ha giocato il 24 giugno alle 21. Girone E, Ecuador, queste sono le otto migliori terze, queste sono le otto migliori terze qualificate. La Bosnia ha giocato il 24 alle 21, l'Ecuador ha giocato il 25 alle 22, il Paraguay ha giocato il 26 alle 4, la Svezia ha giocato il 26 all'1, il Senegal ha giocato il 26 alle 21, il Ghana ha giocato il 27 alle 23, l'Algeria ha giocato il 28 alle 4 e il Congo ha giocato il 28 all'1:30. Quindi non solo non è stata garantita la contemporaneità, nemmeno fra di loro, cioè le otto migliori terze non hanno giocato in contemporaneità. Manco fra di loro, cioè, di che cosa stiamo parlando? Devo aggiungere altro secondo te? O ho vinto così in maniera anche devastantemente chiara secondo te?
0: Non credo ci fosse qualcosa da vincere.
1: Ma non cancello dal
0: libro. Però non ho visto gestacci, di questo mi sono dispiaciuta. Ecco qua, a posto. E come dire...
2: Gobelini, Coppoldi, Elfi, Eoni, la Mandragola, il fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i dei...

0: fiume.
1: I nani, Richard Benson, o meglio gli gnomi, potremmo dire, il più rancoroso di tutti si chiamava Sandro.
2: Aspetta, e... però i nani, quelli che intende lui, sono più i gnomi quelli. Mo non voglio fare polemica sul maestro Benson, però i nani di cui parla lui sono palesemente quelli che in realtà sono i gnomi.
1: Certo.
2: E i nani, i dwarf, quelli dwarf, quelli sono i nani.
1: Ma anche, no? In inglese tra dwarf e gnome c'è un grosso problema, non abbiamo mai ben capito questa nebulosa creatura.
2: Vabbè, no, perché in inglese ci sono varie parole per definire persone affette da nanismo e i nani del
1: No, io
2: del
1: ero rimasto nel mondo del fantastico.
2: Mentre in italiano si usa nani in maniera anche
1: ma neanche
2: sbagliata.
1: Ero andata là, pensa, perché noi viviamo nel futuro che vogliamo.
2: Eh sì, forse sì.
1: Esatto. Come speriamo di avervi portato
2: Midget, no? Si dice, no, o è sbagliato anche quello?
1: No.
2: È sbagliato
1: small
2: anche quello.
1: People, però anche small people adesso è... No. We won't talk about
2: dobbiamo...
1: this. Non
2: mi è
1: si chiamano
2: molto, mi è piaciuta molto la polemica
1: persone.
2: La polemica giusta in cui li ho, cioè, appoggio totalmente quando giustamente hanno detto: scusate, ma se non ci ingaggiate nemmeno per fare i sette nani e li fate in CGI, no? Ma allora noi attori di categoria
1: questa
2: cosa dobbiamo fare se nemmeno i sette nani?
1: Oppure l'ennesimo remake brutto di Willy Wonka, come facciamo?
2: Esatto.
1: Comunque 3899 106 e 600, un po' mi dispiace di essermi spogliata proprio adesso, perché pensa, c'è chi dice: prima puntata di Marrumore, che vedo belli che siete, giuro non mi stavo spogliando per te, ma insomma, già che ci sei, buona visione. Visto che hai detto questa cosa, vi ricordo tutti i modi per guardare la vostra radio, quindi attraverso la Radio Rock TV sul nostro sito radiorock.it o attraverso l'app per i vostri smartphone. Potete guardare tutti gli appunti di odio di Sandro
2: i papers contro chi difende le multinazionali per partito preso.
1: Esatto. Poi c'è il sito Radio Rock, ve l'ho detto, c'è Twitch cercando Radio Rock 106.6, il canale è ancora su nonostante i gestacci di Sandro Canori, e poi c'è il canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, perché Radio Rock è talmente tutta un'altra storia che...
2: Un po' offensiva sta che stai facendo,
1: ma
2: forse, no?
1: No? Ma che cosa vuoi? If you are wise, you'll listen to me. What do you get when you guzzle down sweet? Eating as much as an elephant.

scappare via correndo che in inglese si potrebbe dire stampede, e quindi stampede sia. Rimaniamo sempre più o meno a tema, eh.

0: definisce un anti-eroe, lui è Genesis o Wusu, questa è la sua Stampede, mentre al 3899-106-600 non serve proprio che facciate dico desse cose. Bravo Sandro, non essere vendicativo, ma non perdonare, non dimenticare. Alex, cioè, allora, già non è colpa sua se sa le cose. L'altro giorno cosa ti hanno detto?
1: Ma io non dimentico, ma perdono.
0: Dici quello che non dice nessuno, cos'è che ti hanno detto? Mamma mia, avete un'idea veramente di quest'uomo?
1: Cioè, che cosa vuol dire dimentico? Cioè, non dimentico, ma perdono. Nel senso che io ti perdono, e quindi per me è tutto a posto. Però non è che posso cancellare la mia memoria.
0: Certo, mica siamo Man in Black.
1: Quindi io mi rifido anche di te. Pensa. Però se poi lo rifai, è ovvio che mi torna alla mente anche quell'altra cosa, non so come
0: mente,
1: dire. Però è ovvio che nel momento in cui ti perdono, nonostante ricordo, quel ricordo non conta, perché ti ho perdonato. È un discorso arzigogolato, però vivo così.
0: È un discorso arzigogolato che mi porta alla mente troppe canzoni di Tiziano Ferro, tra l'altro c'è qualcosa di strano. Sentiamo Lorenzo.
2: Ma che mal rumore è, entro in macchina, il Congo sta vincendo con l'Inghilterra e sento Oompa Loompa Loompa Day Do, I got the perfect puzzle for you. Sono cresciuto con questa canzone, era il ritornello della mia infanzia, meraviglioso, grande Paoloni.
0: Grande tu Lorenzo, ti si vuole bene. Andiamo verso il break, Sandro, lo facciamo con un ultimo nano, se sei d'accordo.
1: In che senso?
0: Si chiama Vincenzo questo nano.
1: No.
0: Sì, non è, guarda, si chiama Vincenzo, anzi Venceslaus, non abbiamo mai capito veramente come si pronunci. Poi quando torniamo possiamo parlare di bidet, per favore.
1: E di Infantino?
0: E di Infantino.
1: Non sono collegate le cose, non è tipo i titoli di
0: America, libero. Siamo sempre in America, tutto è collegato dall'America quest'oggi, pensate che brutta puntata. Comunque, se ve la ricordate, siete delle belle persone. Tra le nostre novità nel 2022, loro per l'appunto sono gli Gnome con Benches Lost o qualcosa del genere, e ci portano alla break delle 19:30 con Gran Gusto.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 19.34, Maru Mori entra nella sua seconda metà di questo mercoledì 1 luglio, saremo insieme fino alle 21. Inizio a farmi delle domande, in questo programma che è così dominato dal caos, negli ultimi giorni tutto sembra portarmi verso i Radiohead, persino l'ultimo episodio di Rock Talks che trovate su Instagram di Radio Rock parla proprio di loro, io non so, forse devo iniziare ad ascoltarli con più serietà? Proviamoci insieme, andiamo nel 1997 con la loro Airbag.
1: Radio Rock, back in time.

0: una new entry nelle nostre novità della scorsa settimana. Non l'avevo ancora ascoltata e visto che prima c'erano i Radiohead e poi adesso PJ Harvey, potremmo dire This Mess We're In. Cheat. Novità per quanto riguarda PJ Harvey, si chiama Voyager. Torna Polly, la buona Polly, a 3 anni dall'uscita di I Inside the All You're Dying, con questo nuovo singolo Voyager. Ma insomma, speravo partisse e poi non parte. Un po' come le canzoni di Radiohead. Devo dire, Radiohead rientrano tra quelle band che io non ho mai proprio non sopportato, come i grandi odi qui che abbiamo di Mal Rumore. Però non ce la faccio, vuoi per il tono, vuoi per tutta una serie di cose. E negli ultimi 4 giorni, ogni giorno la vita mi ha detto i Radiohead sono una grande band, tra cui appunto l'ordine che mi porta a parlarne nell'ultimo Rock Talks, per puro caso, proprio all'interno di questi giorni. Quindi non so, sarebbe bello Sandro Canori potesse darci la sua visione, ma lui i Radiohead non sa neanche chi sono.
1: Come no?
0: No, però tu, a differenza degli americani, sai bene cos'è il bidet, anche se preferisci anche lì utilizzare altri strumenti all'interno
1: no,
0: di un bagno.
1: No, non voglio scendere nel dettaglio perché credo di avere una posizione scomoda anche sul bidet.
0: Hai una posizione scomoda su tutto.
1: E per questa volta per posizione intendo proprio la posizione. Non so se aprire questa conversazione.
0: Tu non sai veramente come metterti sul bidet?
1: No, io mi metto dalla parte giusta del bidet. Io mi siedo nel modo giusto sul bidet.
0: Buonasera,
1: non so
0: Enrico.
1: Gli altri come si siedono sul bidet. 3899 106 600, come vi
0: forward,
1: sedete
0: facing backward.
1: C'è un solo modo per sedersi,
0: no,
1: sul bidet.
0: No, è multiuso, lo usi come ti pare.
1: Se hai il pene,
0: ti devi lavare i piedi.
1: Se hai il pene o la mana,
0: puoi dire vagina.
1: Vai, no, non si può dire a quest'ora, siamo in fascia protetta. E cambia molto, no? Quindi io parlo per i pene muniti. Essendo un pene munito, io uso il bidet nell'unica maniera in cui il bidet può essere usato. Gli altri non lo so. Gli altri pene muniti non lo so.
0: Ma veramente?
1: Ma tu non lo sai? So. Scusa, tu sai come uso io il bidet? Già parti dal presupposto che io possa avere sbagliato posizione,
0: no,
1: o
0: no,
1: è il tema che ti...
0: Penso che non c'è una posizione sbagliata per
1: certo
0: il bidet.
1: Certo che c'è una posizione sbagliata.
0: No.
1: Chi si mette in una determinata posizione ha evidentemente dei problemi con la figura paterna, non lo so. O comunque...
0: Che stai dicendo?
1: Scusa, troppe cazzate. Comunque, c'è nettamente la posizione giusta e la posizione sbagliata. Mette sul bidet, dai.
0: Io non so come si possa discutere anche su questa questione qui. Quindi,
1: beh, l'idea, scusa, chiediamo
0: 3899 106 600. Voi
1: come
0: guardate il muro o guardate il resto del bagno?
1: Cioè,
0: so.
1: Cowgirl o reverse cowgirl?
0: Cielo, miseria, questo programma una volta era niente, esattamente così. Però quindi mi stai dicendo che forse ha fatto bene la dottoressa Trisha Pastriscia.
1: Ma
0: veramente, Trisha Pastriscia.
1: Ah, non è vero, dai.
0: Scusate, una gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School, e sappiamo che tutti i migliori studi, articoli vengono da là. Cosa succede? Dice: ho ricevuto tantissime domande da persone incuriosite dal bidet. Non ho ancora pronte ad acquistarlo. Stiamo parlando del popolo americano che piano piano si incuriosisce sempre di più. Quindi dedico la rubrica a voi. Ecco le domande più spinose sul bidet che mi avete inviato e cosa dovete sapere. Questo è ciò che è apparso non chissà dove, ma sul Washington Post. Domande spinose sul bidet. L'articolo continua con i misteri del bidet, vi ci porto tra poco. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi.
1: Figo quindi adesso il bidet è una cosa che fa status da ricchi per gli americani.
0: Lo stanno ancora ancora
1: tipo l'acqua frizzante.
0: Cioè, la domanda è tipo: ma le mani si sporcano? Cioè, guarda, ma adesso piano piano
1: però in effetti se non sai te siedi pure dalla parte sbagliata.
0: Io non ce la posso
1: e tra l'altro riflettendoci la posizione giusta è una sola, sia per i pene muniti sia per quell'altra.
0: E io sono io sono a 360, ecco.
1: Però c'è un motivo tecnico che fa anche abbastanza schifo, per cui ha più senso una cosa rispetto a un'altra.
0: Va bene, ci arriveremo.
1: E mi fermo qua. No, non ci arriveremo.
0: Adesso io voglio capire,
1: no,
0: siccome
1: no,
0: non capisco,
1: non ci arriveremo. Diciamo che una cosa non so come dirlo, fa schifo, dai, come lo dice, ci fa schifo.
0: Riesco a immaginare che ci sia un...
1: ci sono dei condotti.
0: Dipende cosa devi lavare.
1: C'è un'idraulica.
0: Possiamo dire che dipende cosa devi lavare?
1: Sni.
0: Perché se sei un maschio ti devi lavare dietro ed effettivamente cowgirl è un po'...
1: non andrei nel dettaglio, fa veramente...
0: Vabbè, 389 600, stai zitto.

0: non...
1: E a proposito del argomento latrinoso in questione, Kiss Me Where It Smells Funny, perfetta colonna sonora fornita dagli eleganti Blowdown Gang. 3899-106-600, questo è il popolo.
0: Questa riprovazione, io nemmeno ho detto come mi siedo io sul video, ho solo detto che c'è un modo giusto e uno sbagliato.
1: Sì, è già una
0: cosa... ho detto qual è quello giusto e qual è quello sbagliato.
1: Io veramente, tra l'altro, ho provato pure a fare dei gesti durante le canzoni, spero che nessuno abbia guardato. Io non so da dove iniziare, siete troppi. Tiziana che dice, mi sto immaginando Sandro che usa il bidet alla cavallerizza, it's just so wrong on
0: io,
1: so many levels.
0: Guarda, non so se dirvelo qual è per me la posizione giusta e quella sbagliata, lo sai, perché voglio che ognuno di voi mi immagini come
1: ma
0: meglio creda.
1: La cosa più giusta è che dipende da cosa ti devi lavare, perché fidati, tipo se ti devi lavare i piedi nel bidet, cosa che può succedere?
0: Allora, io, a parte che io ripeto, parlo solo per i pene muniti, perché comunque quell'altra cosa non ce l'ho mai avuta,
1: esatto.
0: E quindi non lo so qual è
1: se
0: la cosa più comoda.
1: Consigli su come sedervi sul bidet da Paola Niazzumo, in quanto femmine come vi pare?
0: Anche se occhio a dire in quanto femmine, occhio,
1: femmine
0: lo sai
1: nel
0: meglio
1: senso
0: di me.
1: Munite dell'apparato genetico femminile.
0: Attenzione, perché non è detto, lo sai che non è detto. Come è detto.
1: No, in questo caso faccio la distinzione biologica, perché è un'azione biologica su un pezzo di corpo che ha quella
0: vabbè,
1: forma.
0: Vabbè, non voglio aprire
1: se
0: anche
1: ti
0: non
1: senti
0: voglio
1: femmina
0: andarmi...
1: e il pene va bene.
0: Non voglio andarmi a impelagare.
1: Va benissimo, ma non posso parlarti occhio. Perché non so lavare un pene nel bidet, mi insegna Sandro Canori.
0: Però...
1: E infatti chiedete anche voi, ma il glande come lo lavate? Allora, io non lo lavo,
0: Pico. Scusami però, questa è una domanda che uno si fa, se io ti dico mi siedo in un certo modo e tu mi dici ma allora come fai?
1: Cioè, tu stai
0: io
1: dicendo...
0: non ho detto come mi siedo.
1: Ci lascerai col mistero, cioè non possiamo capire perché abbiamo dei problemi con i nostri
0: non
1: padri
0: che,
1: a seconda...
0: Non credo
1: non
0: che...
1: lo stanno scrivendo, pensa.
0: Non credo che sia così interessante.
1: Come si siede Sandro Canori sul bidet?
0: Non penso
2: Sandro,
0: che,
2: Se sei onesto con noi stessi con te stesso, dovresti pure un attimo specifica i problemi che hai con il lavandino quando
1: lo sappiamo, scusa, cioè, pure questo problema.
0: Non apriamo questa parentesi,
1: attendiamoci a... lava Sandro nel lavandino.
3: Non è vero. Allora, se hai espletato bisogni corporali, lo usi praticamente di spalle al rubinetto. Se hai fatto o avuto rapporti sessuali, lo usi al contrario, cioè dipende quello che devi lavare un po' meglio, insomma, poi lavi un po' tutto, però insomma.
0: Allora, non avevo considerato
1: dei momenti in cui...
0: la parte sessuale, avevo solo considerato la parte
1: vita di Sandro Canori.
0: Vabbè, ho capito,
1: defecare, ma... sì, scovare.
0: Vabbè, perché per lo più comunque si parla di... cioè, no? Guarda che non so io malato di mente, scusate per aver usato la terminologia malato di mente. E quindi, in effetti, questa cosa cambia un po' di cose, quindi atteniamoci a quando uno fa quella grossa e quella piccola, per favore,
1: okay.
0: Non complichiamoci.
1: Va bene.

0: Rimaniamo nel
1: poi mezzo. Amico ascoltatore, non posso dirti se sono d'accordo o no con te, perché voglio tenere quest'aura di mistero.
0: L'unica cosa che non sapremo mai di Sandro Canori è come si siede sul bidet.
1: Ma che gli interessa?
0: Se tu ci hai fatto, allora non so cosa ci hai fatto, però vabbè, abbiamo dei problemi.
1: Ho detto solo che c'è un modo giusto e un modo sbagliato.
0: Abbiamo dei problemi non solo con la figura paterna. Sempre a proposito di quello di cui stiamo parlando, altra colonna sonora ideale, i Butthole Surfers, quindi coloro che fanno surf sul buzz del questa si chiama Venus, tratta dal loro ultimo disco After the Astronauts.

0: because I'm Jesus Christ. And it's probably due to the rise.
1: To the rise. To the rise.
2: Because I'm Jesus Christ. Questa è Venus, Bottle Surfers. Allora, posso confermare che fuori onda Sandro
3: mi ha spiegato
2: la sua teoria sul corretto posizionamento.
3: E non la vogliono sentire, giusto?
2: Non la volete sentire, cioè prevede troppa roba. Tra l'altro io sto per rimanere da sola un'ora intera a parlare di questo articolo del Washington Post sulle domande degli americani sul bidet. È già abbastanza difficile, tutto quello che scrivete al 3899 106 600, no, non serve anche quello. Vediamo un po' che cosa scrivono, così prima che te ne vai almeno ti sobbarchi un po' di questi messaggi. C'è chi ci manda un intero scaffale di sapone intimo Cilli. Bene, grazie.
3: È quello occhio, lo sai bene.
2: Poi ancora, io di base non mi lavo, dice Silvia, quindi
3: brava,
2: leva il problema.
3: Così
2: ma come state?
3: Vabbè, ma guarda che comunque pure sta cosa, no? È come quando ci spezzano i spaghetti e chissà che tragedia hanno fatto contro la tradizione italiana. Raga, io non potrei far meno del bidet. Però senza il bidet si può vivere, eh? C'è la doccia, ci sono tanti altri sistemi, c'è il lavandino, lo sapete. Quindi non è che il bidet è così fondamentale. Poi, se proprio lo devi usare, c'è un solo modo per usarlo. E non mi dite dipende quello che devi lavare. No,
2: Sandro,
3: no,
2: noi popolo di Marmore abbiamo
3: pene,
2: sempre.
3: Se hai un pene
2: e ti vuoi lavare,
3: indipendentemente da quello che hai fatto, se quella grossa o quella piccola, c'è un solo modo per
2: salire. Se hai fatto quella grossa e ti siedi guardando il muro, sei un imbecille.
3: Ma solo nel
2: caso che la tua necessità sia e tu anche, voglio dire, non abbia una grande abilità con la carta igenica.
3: Scusami, se tu ti fai il bidet, ma se tu ti fai il bidet è per lavarti il culo, no?
2: Dipende.
3: Cioè, tu ti fai il bidet solo per lavarti il pene?
2: Oh, la farfallina.
3: Io parlo solo dei peni. Delle farfalline non ho competenza. Parlo solo dei peni. Cioè, tu ti fai.
2: Aiuto! Qualcuno può estrapolare e parlo solo di peni,
3: allora,
2: e farlo diventare un
3: cingolo. A parte che il pene si può lavare dentro il lavandino e non succede niente, perché le mani sono molto più sporche del pene e lo dice la scienza.
2: Ecco.
3: E questo potete dire quello che vi pare, che sono i papers scientifici che dicono che le mani del muratore, le mani del muratore sono molto più sporche di un pene medio di uno che lavora in ufficio.
2: Certo.
3: Quindi se vi lavate le mani da muratori dentro il lavandino, invece potete lavare pure il pene. Detto questo, tendenzialmente il bidet è stato inventato non per lavare il pene, anche se poi lo puoi usare per quello, ma è stato inventato per lo più per lavarsi, no? Quell'altro. E quindi c'è un solo modo per usarlo.
2: Vabbè.
3: Perché quell'altro, se tu ti metti in un certo modo, c'è un problema.
2: Vabbè.
3: Un problema, perché da dietro potessi portare tutto avanti.
2: Sandro, abbiamo detto che non l'avremmo fatto.
3: Oh, me ne vado.
2: C'è questa cosa qui con cui salutiamo Sandro Canori, poi noi continuiamo. Mi sedetti dalla parte.
3: Vedi, io il bidet nel water, dice Matteo. Che vuol dire? Io ho il bidet nel water.
2: Non lo saprai.
3: Il doccino.
2: Sì,
3: bello,
2: esatto.
3: Mi piace molto il doccino. Scusami, dicevi?
2: Cioè, stavo facendo la chiusura perfetta.
3: Falla.
2: Io non ti voglio più, guarda.
3: Dai, fai sta chiusura.
2: Mi sedetti dalla parte del torto del bidet, perché tutti gli altri posti erano occupati. Siete troppo poetici per un uomo che evidentemente non merita la nostra poesia. Comunque, saremo giudicati per come ci sediamo sul bidet, e per questo questa seconda ora di Marrumore, entrando nella prossima, si chiude con una canzone che fa il cerchio perfetto. Abbiamo avuto i nani, abbiamo avuto il buco del culo,
3: quindi
2: abbiamo avuto Sandro Canori che ci giudica, e quindi fino al break con Fabrizio De André.
3: Pure infantino, secondo me.
4: Cosa vuol dire avere

una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente.

mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we'll
5: like. Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
6: E 6 minuti, ahimè, entro da sola in quest'ultima ora di Malrumore fino alle 21 in compagnia di Paolo Agnazzumo. Gli argomenti in sospeso sono bidet, americani, non so se ho il coraggio. Intanto Time for Heroes, ci servono veramente degli errori, loro sono i Libertines.
7: Radio Rock, back in time.

0: The Weezer insieme a Wednesday, perfetta perché è proprio mercoledì. We might as well be strangers. Torniamo in diretta e proviamo a imbarcamenarci in tutto questo gran casino. Il discorso sul bidet nasceva, come dicevo ormai un'ora fa, o almeno ci provavo, da un articolo uscito sul Washington Post, dove una gastroenterologa piuttosto importante, Trisha Pasricha, docente alla Harvard Medical School, ha detto di aver ricevuto tantissime domande, soprattutto da persone appunto americane, incuriosite da questo mistero del bidet, e quindi ha voluto rispondere ad alcuni quesiti, i misteri del bidet. Ma i veri misteri siete voi al 3899 106 600. Buonasera ormai a Bob, tanti cuori, a Simona che dice grazie per farmi ridere distraendomi dal mio schifo quotidiano. Ma stiamo parlando di in che posizione ci si siede sul bidet, quindi credo che lo schifo sia da questa parte. Poi c'è chi dice no, nel lavandino no, non apriamo. Vi dico solo che Sandro Canori, prima di andare via, ha lasciato una testimonianza per paura che avvenisse questo.
1: Perché quello che non riescono a capire le persone è che lavarsi il pene nel lavandino è comodissimo per il semplice fatto che se lo si fa non c'è contatto tra il lavandino e il pene, capito?
0: Ma che problema c'è se il lavandino tocca il pene, aggiungo io? Non lo so. Alex, dipende da quanto sei alto, se hai un chilometro di gambe, stare faccia al muro mi sembra più difficile, per il resto mi sembra abbastanza indifferente. Rimaniamo, ora che se n'è andato, Canori docet cosa, ora che se n'è andato, possiamo rimanere sul fatto che ti siedi sul bidet a seconda di quello che devi fare e di che forme hanno le tue parti?
2: Giusto, lo dicono pure sui pene papers,
0: c'è pieno di argomenti. Il bidet per i maschietti è indispensabile, specie in estate tipo questa, per il sacchetto porta gioie, quindi il lavandino non è all'altezza di un lavoro idoneo. Guarda, di a Sandro che ti spiega. Sandro non può più spiegare. Matteo ci manda la foto del suo water nel bidet. Non siamo tutti altri 8 metri come Sandro, non è alto 8 metri neanche Sandro Canori.
3: Chiaramente non avete mai avuto una gastroenterite in Francia.
0: Oh sì, no.
3: Dove non c'è il bidet.
0: Ma infatti
3: a me è successo più e più volte perché ci ho vissuto anni.
0: Male, le gastroenterite a Francia.
3: Il bidet serve. Il bidet è molto importante.
0: Sondi, omelette du fromage, Marco. Attenzione, il bidet è molto importante. Secondo me la cosa più grave succede proprio durante la gastroenterite, non tanto per il discorso di lavarsi, quanto per avere un luogo in cui poter far uscire liquidi che vogliono uscire simultaneamente da entrambi, da tutti i posti in cui possono uscire. Questa cosa la puoi fare solo con un bidet lì accanto, oppure con una bacinella. Ma io vi odio tutti quanti, ok? Poi ci sono i placebo che da poco hanno pubblicato Recreated. Che cosa vuol dire? Vuol dire da il 19 giugno, giusto? Sì, il 19 anno. Placebo Recreated, quindi dall'ultimo lavoro in studio, 30 anni dopo il debutto che ha cambiato una generazione, una nuova forma per questo album che abbiamo tanto amato, rielaborando i nastri originali del 1996 in una sorta di director's cut, aggiornando suono, mix e prospettiva, senza riscrivere ovviamente la storia, senza cambiare l'ordine né niente. Inizia con Come Home e quindi eccola qua.

quindi Placebo, si apre così questo Placebo Recreated Version con la band che ha messo, diciamo, a buon uso tutto quello che ha imparato nella sua lunga carriera, rimettendo mano questo disco con alcuni cambiamenti. Ovviamente è una sorta di tentativo di trascinare nel XXI secolo le canzoni contenute in Placebo, però cercando di cambiare delle cose, ogni singola frequenza, cercando di portare più tridimensionalità al suono, che già era iper comunicativo, quindi abbiamo le tracce vocali che vengono spinte in avanti nel mix e tutta una serie di piccole altre cose. Molto interessante questo esperimento, mettiamola così. A proposito di rimanere sempre negli stessi luoghi, di guardare sempre al passato, luogo in cui siamo stati bene, il discorso di ieri, invece il discorso di oggi, amaro amore, è il bidè. Arriviamo a questo articolo firmato da Trisha Parisha, la gastroenterologa, i misteri del bidet, perché lei dice proprio, no, tantissime persone al nord e al sud degli Stati Uniti, e non solo, per loro è uno strumento quasi alieno che soltanto adesso sta prendendo piede nei bagni delle abitazioni delle stelle, a stelle a strisce, e quindi per questo motivo sono diversi i cittadini ancora scettici, tanto da costringere un quotidiano come il Washington Post a dedicarci un approfondimento. Quindi arriviamo all'approfondimento bidet. Il giornalismo d'inchiesta di Mal Rumore. La prima domanda è: le mani si sporcano? No e no, risponde l'esperta statunitense. In realtà la questione è stata studiata e i risultati dicono l'opposto. Le mani avranno circa 10 volte meno microbi se si usa il bidet rispetto a quando ci si pulisce con la carta igienica. In entrambi i casi basterebbe lavarsi le mani. Questo non lo ha detto nessuno, lo dico io che sto avendo dei crampi mentre leggo a voi questo articolo. Negli Stati Uniti sono diffusi anche i bidet abbinati al water, tanto che molti temono di dover utilizzare dell'acqua sporca per lavare le parti intime. Perché vorremmo che fai questa cosa, amico caro? Perché vorremmo farti prendere... Vabbè, va bene, assolutamente no. Credo che questo sia uno dei più grandi fraintendimenti sul bidet. Il bidet non spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Cioè, della tazza del water forse volevano scrivere, neanche lo avete... È già un articolo letteralmente di merda, se lo scriviamo bene forse poi va bene. Il bidet è dotato di un ugello separato che utilizza acqua pulita, la stessa del lavandino. Questo è un aggancio a Sandro Canori. E la spruzza, pensa all'ugello, la spruzza. Ma perché siamo qui oggi riuniti a fare questa cosa? Comunque... L'ugello è posizionato verso l'alto e lontano dall'acqua sporca, quindi non c'è alcuna possibilità di spiacevoli schizzi. Gli americani, a quanto pare, temono che l'uso del bidet possa creare un lago in bagno. Signore, vabbè, l'acqua non finirà dappertutto, dipende cosa ci fai. Risponde ancora Trisha Pastriscia, perché è veramente impronunciabile, Pastriscia, vabbè. Perché? Per colpa vostra. Siete voi a bloccare il flusso, che è preciso e delicato. Pensate a una fontana, non a una macchinetta antincendio. Più si va avanti, più le domande diventano bizzarre. Come ci si asciuga? Con un asciugamano, amico mio. È gelato? C'è l'acqua calda. L'uso del sanitario si fa apprezzare anche per l'impatto ambientale. Ambientale? Sto contenta per fare sta sfilata. Il consumo di acqua è ridotto se paragonato al material e alle procedure necessarie per produrre carta igienica in abbondanza. L'articolo si conclude con la valutazione della dottoressa. Come gastroenterologa lo consiglio a molte persone. A chi soffre di emorroidi, diarrea cronica o sindrome dell'intestino irritabile. Alle donne che hanno appena partorito e hanno dolori dappertutto. Alle persone con il morbo di Parkinson o che semplicemente hanno problemi di equilibrio e faticano a raggiungere quella zona. Comunque, se hai problemi di equilibrio, sederti su un bidet, cara la nostra gastroenterologa, non è facile. Ma possiamo dire che Mal Rumore sponsorizza l'utilizzo di entrambe le cose, sia il giusto quantitativo di carta igienica per poi passare al giusto quantitativo di bidet seduti come serve sedersi nel caso specifico? Che bel momento di radio! Quanto

0: Catching the Flowers, Death Cab for Cutie, dal loro ultimo disco. Oh mamma mia, siamo ancora con Super Quark, anche se forse si potrebbe continuare a parlarne perché ci sono tanti dubbi.
1: Ma non ho capito, questa tizia sta suggerendo che ci si può fare il bidet anche senza aver usato prima la carta igienica?
0: Guarda,
1: ho capito bene?
0: C'è...
1: aiuto?
0: Se non è lei, ti posso garantire che c'è anche chi lo conferma. Ci sono anche persone... Cambiamo discorso, più in là, si va verso la ultima mezz'ora di Marrumore, basta, vi prego, basta. Ah, tutta colpa mia. Who made who? Hello, empty room, fino al break, restate lì.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Very well. Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: No, questo è Malrumore in questo mercoledì. Comunque ci sono un sacco di M e un sacco di R. Primo luglio, 20:35, ultimi 25 minuti. Sì, al 3899-106-600 state ancora parlando di bidet. Io proverò a seguirvi ancora un altro po', poi magari ripuliamo l'aria, così Matteo Strano quando arriva trova tutto bello in ordine. In the meantime, back to 1989. Loro sono i Faith No More di Epic.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Guitars Over Guns, Better Believe, ultima novità per questo nostro mal rumore. Beh, da qualche parte una maledizioncina doveva arrivare, come se non bastasse aver parlato di bidet per tutto questo tempo. 3899 106 600, c'è chi come Federica ci fa dire: ma forse abbiamo fatto bene?
1: Buonasera Paolonia, buonasera a tutti. Porto una testimonianza un po' inquietante, però ecco, essendo una testimonianza di una trentina di anni fa, io pensavo che oggi le cose fossero cambiate.
0: E invece?
1: Perché si parlava appunto in gruppo del bidet e c'era un ragazzo straniero che chiedeva: però che schifo andarsi a mettere la mano lì che sei sporco. Ma giustamente una del gruppo gli ha risposto:
0: guarda,
1: ma prima ti pulisci con la carta, cioè con un tono come a dire che è una cosa ovvia, cioè nessuno di noi si aspettava che qualcuno potesse pensare che il bidet si facesse senza prima
0: come alternativa.
1: Però ripeto, erano 30 anni fa.
0: E invece, cioè, Federica,
1: al giorno d'oggi ormai l'uso del bidet dovrebbe essere...
0: E invece no, Federica, cari amici, cari amiche, questo è proprio il punto. You would be surprised. Poi, in realtà, se continuiamo così, finiamo, per fortuna mancano pochi minuti, potremmo finire in un test tipo, cioè, dimmi come la fai e ti dirò chi sei, perché ci potrebbero essere dei gastroenterologi che ti dicono che se tutto va bene quasi non lasci traccia. Ma possiamo per favore finire con questi discorsi? Io ve ne prego.
2: Io penso a quei poracci che devono togliere il lenzuolo giornalmente ai turisti, in questo caso americani, o che gente che non sa che cos'è l'igiene personale nei vari alberghi e bed and breakfast. Fortuna che c'è stato il Covid, perché io entrerei con mascherina, guanti, mamma mia che gente zozza, vabbè, dove c'è?
0: Gente zozza e dove trovarla?
2: Cioè, dopo lo champagne i francesi hanno inventato anche il bidet, diamo merito,
0: almeno
2: una delle invenzioni più belle del nostro secolo passato.
0: Qualcosa gli dobbiamo. Comunque, visto i rapporti che hanno ultimamente, mi sono immaginato Donald Trump e Giorgia Meloni che polemizzano sul bidet. Beh, sarebbe bello, chissà cosa ne direbbe poi dopo il presidente degli Stati Uniti, qualcosa tipo: ah sì, Giorgia Meloni trying to convince me medieval tools, Italy is ancient. Vabbè, c'è chi fa gli auguri, Andrea, Debbie Harry, la più iconica donna del rock, che è artista, sì, credo che però non abbia voglia di essere omaggiata proprio in questo momento della trasmissione. Dopo l'ultima novità, sono finita in una novità non ufficiale. Loro li abbiamo amati tanto, soprattutto per la loro cover di I Follow Rivers, ma non solo. Tornano anche loro dal Belgio, come i Ginzo. Devo avere una passione per i gruppi che fanno questo tipo di musica da quelle parti. Tornano i Trigger Finger con un nuovo singolo, anticiperà qualcosa, chi può dirlo? Si chiama Through the Beam e fa più o meno così.

3 ore, 8 minuti, svariati secondi, uscirà Tarmac, il nuovo disco dei Trigger Finger, ma ultimamente stanno tornando tutte cose che in questi anni abbiamo spiluccato qui e lì. Tra l'altro, insieme a questa Through the Beam sono uscite varie altre cose, Stars Come Clean, Geronimo, bello, bello, mi ero persa quasi tutto, vediamo un po', quindi uscirà il 18 settembre. Invece questo è uscito da poco, molto bello, finora abbiamo scoperto solo questa traccia che è la prima. L'album si chiama Boys Cry 2, loro sono The Haunted Youth e effettivamente non vedo l'ora di ascoltare le altre 10 tracce oltre questa prima, però intanto questa mi si è incastrata in testa, infatti si chiama In My Head.

0: Cry to the Haunted Youth in My Head, penultimo brano della playlist che trovate appena pubblicata. Sono le 21:02, abbiamo fatto veramente super tardi questa sera in questo malrumore. Manca un ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
1: Fatti appresi in questo episodio di malrumore. Un botto di cose sui mondiali, ma non le ho capite. Nessuno conosce la differenza fra nani e gnomi. Saremo giudicati da come ci sediamo sul bidet, soprattutto da Trisha. Trisha, io non lo so, è avvolto nel caos come quello che apprenderemo domani. Questo è malrumore.
0: Patricia Parisha, gastroenterologa dei nostri sogni. Grazie a tutte e tutti. Vi lascio Bring on the Night. Vi lascio i Blonde Redhead. Ci risentiamo domani. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock.
4: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Com'è andata questa giornata fino a questo momento? Noi come al solito insieme per le nostre consuete tre ore, si parte adesso e finiamo poi intorno a mezzanotte. Nel frattempo tre ore di chiacchiere, ma soprattutto di un bel po' di musica, e per iniziare la nostra playlist ascoltiamo subito uno di quei brani che è sempre un piacere ritrovare.
5: Radio

0: ottimo modo davvero per iniziare la nostra playlist di stasera, i Black Rose con la loro versione di Hard to Handle, una di quelle canzoni che davvero è un classico in generale e che di sicuro ascoltiamo ancora decisamente spesso all'interno delle nostre playlist. Da qui in avanti però, come sempre ci capita, le prossime canzoni le sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il sito internet radiorock.it, possiamo chiacchierare anche attraverso la nostra visual radio, attraverso Radio Rock TV, e vi ricordo poi anche il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, dove vedo arrivare già i primi messaggi della nostra serata. Saluto Tony che mi scrive: praticamente abbiamo passato la giornata sul bidet, mi raccontava qualcosa anche degli argomenti di Malrumore, la nostra Paulonia. La questione viene fuori dai mondiali di calcio che si stanno giocando dall'altro lato dell'oceano, dove ovviamente con il bidet hanno un po' meno dimestichezza che noi europei e soprattutto noi italiani. Non so se ci sono notizie particolarmente precise in merito, nel caso vedrò di andarle a recuperare. Intanto di sicuro un piacere per me incontrare ogni sera Pau in radio. Saluto lei e saluto anche Sandro, che vi danno appuntamento a domani pomeriggio appunto per una nuova puntata di Malrumore. Da qui in avanti, da qui fino a mezzanotte, spazio alle nostre chiacchiere, spazio soprattutto alla nostra musica, e se vi va di ascoltare qualcosa in particolare qui su Radio Rock siete sempre gli assoluti benvenuti. Basta farsi sentire attraverso i contatti appena ricordati.
1: Brand new music right here. Brand new.

Exit Wound, il titolo di questo nuovo brano di Marilyn Manson. Basta una scelta del genere della nostra regia per tirare fuori la questione del caos, visto che Marilyn Manson lo ascoltiamo spesso anche all'interno delle playlist di Mal Rumore. Insomma, abbiamo lisciato questo ascolto giusto di un quarto d'ora. Torna comunque a farsi sentire il reverendo. Direi con questo buon brano, se vi piace, la potete votare attraverso il sito internet radiorock.it. Da lì c'è sempre modo di votare la vostra novità preferita. Saluto intanto su WhatsApp il nostro amico Fabio, che mi scrive: il mio bar cambia gestione, dopo 40 anni il mitico Fall Club getta la spugna, ma per fortuna posso ascoltare i Black Rose anche alla radio, visto che qualche minuto fa eravamo partiti proprio con loro. Mi ricordo molto bene dei Black Rose, caro il mio amico, spesso e volentieri abbiamo parlato insieme nel corso di questa prima mezz'ora di musica, almeno per come me l'ero immaginata. Dovrebbero tornare a trovarci, insomma, dei signori che ascoltiamo sempre con gran piacere. Su questa qui, che stasera per davvero apre le danze, non credo che ci sia bisogno di grandissime presentazioni, è uno di quei brani decisamente famosi che di sicuro avrete già riconosciuto.

nessun bisogno di presentazioni prima di ascoltare un brano come Brown Sugar dei Rolling Stones, fra l'altro canzone che ieri sera avevamo citato, avevamo ascoltato un brano omonimo, la Brown Sugar degli ZZ Top all'interno del debutto del terzetto texano, e quindi erano ormai 24 ore che mi girava in testa invece questa altra canzone degli Stones, in attesa magari di riascoltarli a breve anche con qualcosa di nuovo. Più o meno alla metà di luglio uscirà il nuovo ennesimo disco dei Rolling Stones, stasera per loro ci siamo goduti un grande classico, mentre in tema di ricorrenze musicali il primo di luglio del 1987 usciva Defender, decimo disco da solista di Mr. Rory Gallagher, come detto lavoro dell'estate del 1987. Confesso che è un album che non spessissimo mi capita di mandare in onda qui a Radio Rock, ma è un disco ricordato di sicuro con gran piacere dai fan di Rory Gallagher, che addirittura lo mettono fra le migliori pubblicazioni di questo grande musicista. Va anche detto che lui di colpi nella sua carriera ne ha sbagliati davvero pochi, per non dire nessuno, quindi non è facilissimo stilare per davvero una lista degli album di Rory Gallagher, ma ecco, stasera nel giorno della sua uscita lo recupero davvero ben più che volentieri. Questa qui, più o meno alla metà della playlist, era intitolata Road to Hell.

Abbiamo detto, 1 luglio del 1987 usciva Defender, decimo disco nella carriera da solista di Rory Gallagher, che sapete bene è sempre stato un personaggio particolarmente prolifico dal punto di vista delle sue pubblicazioni. Passavano di sicuro un po' di anni da questo album datato appunto 87 al precedente Jinx nel 1982. Al tempo Rory aveva avuto anche un po' di questioni con la casa discografica del tempo, che probabilmente non l'aveva neanche promosso dal punto di vista commerciale come avrebbe meritato un personaggio del genere. Rory Gallagher quindi fonda una sua etichetta che si chiamava Capo Records, anche per essere ancora più libero dal punto di vista della sua musica e della sua produzione. E a quel punto esce anche questo bel lavoro, che è di sicuro uno dei dischi di Gallagher da recuperare. Mi fa molto piacere notare che ogni volta che lo mandiamo in onda arrivano un po' di messaggi, chi si limita fra virgolette semplicemente ad un cuoricino, chi invece come me Francesco ci segnala che un altro bel chitarrista come Joe Bonamassa ultimamente ha pubblicato un disco di tributo proprio dedicato a Rory Gallagher, lavoro che insomma, non poteva che essere registrato in una serata di musica dal vivo proprio in Irlanda. Lo avevamo ascoltato al tempo quel lavoro di Joe Bonamassa, caro Francesco, mi dai comunque un ottimo assist per recuperarlo nel corso dei nostri prossimi appuntamenti. E fra l'altro è un po' un momento di tributi da parte di Joe Bonamassa, che prima di aver omaggiato Rory Gallagher aveva anche omaggiato Mr. B.B. King. Rimanendo più o meno sul genere, facciamo anche noi un salto nella scena attuale. Loro sono una formazione che negli Stati Uniti direi che va particolarmente bene, si chiamano Whiskey Myers e questa qui era intitolata Tailspin.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Insomma, continuiamo a trattarci particolarmente bene. Altro grande nome che inseriamo nella nostra playlist, questi qui, Deep Purple.
1: Radio Rock, back in time.

0: E direi ottimo modo per iniziare anche questa seconda mezz'ora insieme, fra l'altro anche dei Deep Purple, ne stiamo parlando in quest'estate del 2026 in riferimento a qualcosa di nuovo. Stasera invece brava la nostra regia che ci fa recuperare un bellissimo classico come Space Trucking. Anche qui direi che è difficile e probabilmente inutile stare a fare classifiche, ma questa di sicuro fra le mie canzoni preferite da parte di questa grandissima band. Saluto intanto Marco, saluto su WhatsApp anche Anto che scrive sempre in riferimento ai Purple: la loro creatività non ha fine, e dice una cosa particolarmente vera. Tra l'altro le novità dei Deep Purple le stavamo commentando anche prima in compagnia di Pau, e insomma tutte e due sono sembrate di sicuro delle ottime proposte. E si riparte da qui per un'altra parte di musica come al solito su Radio Rock, da creare tutti insieme. E allora, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, sempre gli assoluti benvenuti attraverso i nostri contatti. Intanto ascoltiamo anche qualcosa di nuovo, e non per motivi calcistici legati al mondiale, arriviamo anche noi fino in Messico.
1: Brand new music right here.

0: It's a ritual.
1: Banalmente, tutti gli appassionati di sport stanno guardando agli Stati Uniti, al Canada e al Messico in riferimento a questi mondiali di calcio. A noi, che di sicuro la cosa che interessa di più è la musica, arriviamo da quelle parti in Messico per ascoltare la nuova proposta di questa bella band tutto al femminile, Ritual è il titolo del nuovo brano delle Warning, che appunto sono tre ragazze ancora decisamente giovani ma con una carriera ormai decisamente lanciata da diversi anni, quindi brave loro che si stanno godendo un'altra estate di sicuro di gran bel successo. Saluto intanto Andrea attraverso Telegram, anche lui stasera mi inviava con un messaggio la copertina, il particolare di una copertina, e io poi avrei dovuto indovinare l'intero disco, insomma in questo caso la copertina era di quelle particolarmente belle e famose, visto che era la cover di Rio, ovviamente classicone dei Duran Duran, come giustamente diceva il nostro Andrea nel messaggio, copertina con puro design anni 80, ed è insomma una di quelle copertine che di sicuro ha fatto storia. Questo signore qui invece è un sacco di tempo che non lo ascoltiamo, stasera recuperiamo anche Mr. Mark Lanegan.

Questa qui è Beehive, brano di Mark Lanegan. Direi inutile sottolineare quanto ci manca un personaggio del genere, che insomma ogni tanto vediamo ancora di recuperare all'interno delle nostre playlist, così come è assolutamente giusto ne fare. Saluto intanto con gran piacere Simona, che si affaccia per un saluto attraverso WhatsApp. Il numero è sempre quello lì, il 3899 106 e 600. E a proposito di amici, mi permetto di dire così, che ci sono venuti a trovare stasera, inizio a salutare Stefano, Steve Palandri, che sarà ospite qui nei nostri studi per una bella chiacchierata. Approfitteremo ovviamente anche per ascoltare la sua musica a partire dalle ore 22, quindi insomma ancora una decina di minuti ne potremo ascoltare anche Steve ai microfoni di Radio Rock. E noi intanto continuiamo la nostra playlist. Se faccio bene i conti, probabilmente abbiamo a disposizione ancora un paio di brani in questa mezz'ora. Direi che torniamo in tema di novità, in compagnia degli A Perfect Circle.

intitolato Starless Perfect Circle, una novità che ascoltavamo giusto qualche settimana fa. Mi sarebbe da dire che per fortuna escono talmente tante cose ogni settimana che tendiamo anche noi magari un po' a sbrigarci, no? Insomma, ascolti un bel brano per 2-3 settimane e poi, insomma, in un modo o nell'altro sei già costretto, fra virgolette, ad andare avanti. Ma insomma, canzone che anch'io stasera ho riascoltato con voi con grandissimo piacere. Vedi, mi scrivete su WhatsApp il Maynard quotidiano, citando appunto una frase ormai simbolo di Mal Rumore di Pau e Sandro, e mi descrivete anche un meraviglioso concerto per quanto riguarda gli A Perfect Circle, quanto direi un paio di settimane fa qui in Italia, e non stento a credere ad una definizione del genere. Io personalmente, mannaggia, ancora non sono mai riuscito a vederli dalla vivo nella mia vita, ma insomma, è una di quelle cose che di sicuro mi riprometto di fare, possibilmente nel più breve tempo possibile. Noi intanto abbiamo spazio, come detto, ancora per un brano fino alla prossima pausa. Al rientro sarà con noi Stefano Palandri, che mi permetterò di chiamare Steve, per una bella chiacchierata, visto anche la recente uscita del suo nuovo lavoro. Intanto ancora in musica fino alla pausa delle ore 22, The Edge of Darkness, questi qui, Iron Maiden.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 96 su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. Questo è
1: Bring on the Night.
2: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
3: Iniziamo questa nuova parte di trasmissione dove non sarò da solo al microfono. Per il momento ascoltiamo anche un classico dei Rammstein.
2: Radio Rock. Back in time.

du hast mich. Du hast mich.

0: ci dicono i Rammstein alla fine di questo classicone, ovviamente Du Hast, che abbiamo ascoltato tutti insieme all'inizio della seconda ora. Io in studio, ma a questo punto non sono più da solo perché sono molto contento di poter chiacchierare stasera in compagnia di Stefano Palandri. Allora Steve, ben trovato e buonasera.
1: Ciao a tutti, buonasera qui a Radio Rock, ciao Matteo.
0: Grazie mille ovviamente per essere dei nostri stasera, sarà un
1: piacere essere qua con voi, grazie per avermi ospitato, felicissimo.
0: Fra l'altro un po' di chiacchiere le stavamo facendo anche noi, fra un brano e l'altro si parlava ovviamente di musica, ma non solo, in compagnia di Steve, che stasera è nei nostri studi anche per presentarci il nuovo lavoro della tua band.
1: Esatto, l'album nuovo della The Series Band, Street Rock Rider, che è uscito proprio adesso, con un'etichetta inglese, la Riot Survival Records. Approfitto per salutare il nostro manager Anthony Drago, titolare dell'etichetta.
0: Come no?
1: E Teresa Boino, che è la nostra graphic designer dell'etichetta, della splendida copertina del CD.
0: Sì, veramente, veramente gran bella CD, ne parlavamo appunto anche prima insieme. Come detto, sarà un piacere passare un po' di minuti ai nostri microfoni ascoltando la musica di Steve e della sua band e appunto chiacchierando tutti insieme. Intanto ci prendiamo ancora qualche minuto per prepararci, ma di sicuro per ascoltare con voi anche sempre qualcosa di nuovo. Questi qui sono i Muse di Night Shift Superstar. Brand new music right here. Brand.

0: Novità anche per quanto riguarda i Muse, anche questa la trovate sul nostro sito internet, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita e un po' di nuova musica stasera la ascolteremo anche in tua compagnia, caro Steve.
1: Yes.
0: E fra l'altro dicevi giustamente il tuo nuovo disco, quello della Steve's Band, è uscito da una decina di giorni.
2: Sì, da pochissimo, seguito anche, preceduto da un video che è quello di Self Control, che è il singolo che è già online.
0: Bel video e che di canzone che di sicuro stiamo per ascoltare, ma ne tanto proprio a livello di curiosità anche un po' personale, c'è ancora un po' di emozione da parte tua quando esce un nuovo lavoro? O magari dopo un po' di anni di carriera si riesce ad andare in automatico da questo punto di vista?
2: No, quello mai, perché c'è sempre tanta emozione. Poi il nostro disco è stato fatto dopo tante prove, in sala prove, registrato veramente senza plugin, tutto in presa diretta, quindi è sempre un'emozione, tutto molto vero, suonato. Quello che senti nel disco è molto suonato, siamo molto noi in trio ovviamente.
0: E mi viene da dire che insomma, se non c'è emozione quando si propone la propria musica, esatto, cioè, a quel punto la cosa evidentemente la sentiamo, no? Anche noi ascoltatori. Mi raccontavi anche un po' di come ne lavorate te e gli altri due musicisti? Insomma,
2: esatto, parliamo... colgo l'occasione di salutare Luca Calabrò, il batterista con cui suono da ormai 7 anni, Luigi Tega, che è il bassista che suona con noi fino a poco tempo fa, adesso è stato sostituito da Rosario Boccarossa, che saluto, che è il nuovo bassista. I brani li componiamo, diciamo, vengo in genere con un'idea io di base, chitarra e voce, e poi vengono arrangiati insieme, ognuno mette il suo stile,
0: chiaro,
2: le sue idee. È una vera e propria band, anche si chiama The Steve's Band, però a me piace l'idea proprio di gruppo, della band che unisce, diciamo, ognuno ha il suo stile e viene convogliato nei brani.
0: E insomma, come giusto e inevitabile che sia, fra l'altro di formazioni a tre nella storia della musica ce ne sono state, esatto, un bel po', e davvero di grandiose, insomma, sicuramente uno di quei modi di approcciarsi anche al palcoscenico e allo studio di, esatto, registrazione, che davvero non passerà mai di moda.
2: Esatto, sì, proprio scarno e crudo, proprio di quei tipico dei tri rock anni 70.
0: Sì.
2: Live andiamo uguali, senza basi, senza niente, con cori fatti da noi.
0: Bello, fra l'altro mi viene da dire, insomma, dalle cose che ho ascoltato della vostra produzione, che il tuo progetto si presta proprio molto bene alla sede dal vivo, no? Con quell'energia, sì, e quel senso di libertà,
2: esatto,
0: che si respira.
2: Diciamo, lì c'è il massimo della... Tutto il CD è molto arrangiato, in studio arrangiamo molto, e live mi piace la cosa che bisogna riproporre quello che c'è in studio, in tre però, no? Che quello che facevano i gruppi anni 70, no? In studio erano molto arrangiati e dal vivo andavano più grezzi, no?
0: Eh sì, ed è una cosa che insomma davvero ha fatto scuola nel rock. E fra l'altro sei, direi giustamente, per fortuna venuto anche con una chitarra, dove,
2: sì,
0: mi raccontavi che dove inizi magari ad abbozzare anche le canzoni.
2: Sì, esatto.
0: Eccola qua.
2: Cos'è Greenlight?
0: Bellissimo. Guarda, ti dico che questa qui è proprio una delle mie cose preferite, quando i musicisti ci vengono a trovare, no, e hanno anche voglia di suonare un paio di note qui live, sì, nel nostro studio, è proprio una soddisfazione, è proprio una gioia per noi.
2: Io infatti questa qui è la chitarra che uso al mare, per la chitarra ce l'ho sempre appresso, veramente mi vengono tanti brani come Breathe, che è un altro singolo che potete trovare online, da Steve's Band, uscito neanche un anno fa, e vengono composti così, quasi per caso, senza pensare, poi vanno in sala, li propongo alla band, insieme ognuno di noi mette le proprie teste e le arrangiamo come negli anni 70, come si faceva una volta, diciamo.
0: Guarda, è sempre affascinante per noi ascoltatori, mi viene da dire così, cercare di capire, cercare anche di sbirciare, mi verrebbe da dire, che tipo proprio di processo ci può essere dietro alla nascita di una canzone. Magari te stai lì pensando un po' agli affari tuoi, a goderti la tua giornata,
2: esatto,
0: e ti viene un'idea, ti viene un riff, un giro e la appunti.
2: Parte spesso da una linea melodica improvvisata nella mente, senza neanche pensare alla tonalità, no? E la registro col telefono e poi piano piano costruisco dalla linea melodica, però la improvviso totalmente. Poi la tengo lì e la propongo, vedo se è buona o no, tante cose si scartano, però molto, a livello molto istintivo, immediato.
0: È sempre affascinante fare chiacchiere del genere, noi fra virgolette possiamo dire che abbiamo il prodotto finito fra le mani,
2: sì,
0: invece c'è ovviamente, esatto, prima una marea di lavoro. Se sei d'accordo inizierei anche ad ascoltare qualcosa da questo tuo nuovo lavoro, andiamo con Self Control?
2: Assolutamente sì, grazie.
0: Eccola qui la musica di The Steve's Band. Yes.

0: just don't need no self-control. Anche questa self control nel nuovo lavoro di The Steve's Band, il titolo del disco è Street Rock Rider. Yes. E insomma ti dico, Steve, che oggi pomeriggio ascoltando la tua musica io mi sono particolarmente divertito, perché mi sono trovato di sicuro a casa, insomma, anche dal punto di vista del genere musicale, ma insomma, sono stato volendo anche sorpreso da un piglio, un minimo swing, mi verrebbe da dire, almeno in questo brano.
1: Sì, esatto, questo è un brano anche atipico. Poi vi invito ad andare a vedere il bellissimo video che è stato realizzato da Kemal Comer, che è il nostro videomaker, bravissimo,
0: bel
1: geniale.
0: Video davvero,
1: è stato veramente bravo lui, direttore della fotografia del video, della regia. E è un brano che comunque raccoglie tutte le influenze di noi tre, perché è cominciato col riff di Luigi Rega, che è praticamente molto swing, convogliato poi con le mie idee, diciamo, più rock nel ritornello, e gli approcci di Luca pure nelle vari arrangiamenti, quindi racchiude le idee di tutti e tre. È il brano apparentemente meno rock, però c'è un po' tutto dentro, è molto particolare. Cioè.
0: Guarda, secondo me è davvero un bel brano, adesso sì, anche per chiacchierare un po' in generale di musica, se ti fa piacere, figuriamoci, di hard rock non ce n'è proprio mai abbastanza, certo, anche qui su Radio Rock, però non so se sei d'accordo, magari anche una svisata del genere all'interno di un disco è una di quelle cose che ti tiene proprio attaccato all'ascolto, certo,
1: diversa.
0: Quella piccola sorpresa, esatto.
1: Infatti l'idea che quella cosa mi piaceva è che fosse un po' diverso dai canoni, un po' misto.
0: E insomma, ci si è. Ci siete di sicuro riuscite, insomma, consiglio anch'io la visione del videoclip, di sicuro molto molto bella. Dicevi appunto anche delle varie influenze, magari tue, dei tuoi musicisti, venite più o meno tutti da uno stesso background musicale, ognuno ha fatto il suo percorso prima di incontrarti?
1: In realtà veniamo da tantissimi ascolti, da musica italiana, grazie a mia madre, a mio padre pure, che sentivano Giorgio Gaber, De André, tante Battisti, Dalla, e anche Luca Calabrò, viene tantissimi ascolti diversi, Luigi Tega anche dal prog. La cosa bella, io ascoltiamo tutto, non ci abbiamo, infatti il disco è un po' variegato in tema rock, è molto variegato, e si sente proprio l'influenza di uno di noi, anche la diversità. Siamo tre personaggi comunque diversi, anche adesso Rosario, il nuovo bassista, anche lui ascolta altre cose, e convogliamo tutti nella nostra musica.
0: Che non so se sei d'accordo, questa secondo me è una di quelle cose che noi ascoltatori un minimo riusciamo a percepire quando ascoltiamo un disco, no? Se magari una band è anche un po' chiusa nel suo genere di riferimento, che figuriamoci, non c'è un problema, però forse lo scatto davvero un po' in avanti lo fai quando riesci anche a coinvolgere, oltre alle tue esperienze di vita personale, anche tutti i tuoi ascolti all'interno della tua musica.
1: Esatto. Poi io, crescendo con le Zeppelin, comunque non ho mai fatto un disco uguale all'altro, quindi vengo con quel tipo di cose. La musica mi piace tutta quanta, diciamo, quello che compongo poi alla fine va a finire lì, è tutto molto immediato, non è calcolato a tavolino.
0: Ma infatti un'altra di quelle cose che mi sembrava di percepire è che c'è proprio tanta vita, mi verrebbe da dire, anche all'interno della vostra musica. È proprio un disco vitale che sembra un po' muoversi fra le tue mani quando lo ascolti.
1: Facciamo un botto di prove ancora, che siamo contro tendenza, amiamo stare in sala prove e fare i brani in sala prove insieme, arrangiarli insieme, nessuno viene con l'idea, capito, fai questo, fai quello, l'accordo dopo questo deve essere l'altro.
0: Sì.
1: No, poi si costruisce e si va a registrare, come una volta.
0: Giusto, giusto così. Ascoltiamo allora a questo punto anche qualcos'altro da questo bel nuovo lavoro di The Steve's Band.
1: Yes.

0: Perché insomma, Steve, qui oltre a esserci goduti la tua voce e la tua chitarra, ci siamo goduti anche un'altra gran bella voce,
1: yes,
0: bravissima lei,
1: Fatima Pavillon.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo deciso di fare un guest durante le registrazioni di questo brano, che è stato registrato da Gianmarco Bellumori nel suo studio e mixato negli Stati Uniti. È stato lì. E abbiamo deciso di invitare un guest. E abbiamo beccato questa Fatima e non la conoscevamo, e ha improvvisato totalmente sul brano.
0: Mamma mia, bravissima.
1: Lei la saluto, ciao Fatima, se ci sta sentendo.
0: Guarda, mi aggiungo anch'io volentieri.
1: Lei è originaria del New Jersey, è proprio di là, quindi vera cantante gospel, autodidatta.
0: Mamma mia, bellissimo, come detto, un brano del genere che appunto si chiama Time, all'interno del nuovo lavoro della Steve's Band. Direi anche ad ennesima testimonianza di quello che dicevamo prima, le influenze musicali che insomma vengono a trovarti durante l'ascolto di questo bel lavoro. Fra l'altro mi dicevi, ma insomma leggendo anche un po' in giro su internet, che la musica non è la tua unica passione, mi segnalavi anche il mondo della BMX.
1: Esatto, io vengo dalla strada, quindi sport di strada, che è Street Rock Riders appunto, che è il titolo dell'album. Adoro andare in BMX, fare freestyle, adoro la bicicletta come modus vivendi, come lifestyle. E faccio queste evoluzioni. La BMX spesso si sono accompagnate con la mia musica, le abbiamo unite insieme anche in TV, e quindi sono andate sempre di pari passo e tuttora vanno insieme. Continuo, oggi mi sono allenato in bici e suono bici e suono.
0: Fichissimo, che poi insomma Roma non è proprio la città più amica dei ciclisti d'Italia, mi verrebbe da dire.
1: Sei impegnativa.
0: Sì, sei riuscito a trovare comunque il tuo spazio anche per allenarti in sicurezza, stare tranquillo e fare le tue evoluzioni.
1: Più evoluzioni da fare. Fighissimo. E ho sempre unito queste due cose,
0: che sono comunque due modi per esprimere se stessi, mi verrebbe da dire, no? Insomma, il proprio animo si può declinare in tante maniere, e ti hai scelto due mondi davvero bellissimi, la musica e lo sport, la BMX in particolare.
1: Due passioni che mi accompagnano da sempre.
0: Bellissimo, guarda, qui è arrivato secondo me un grande complimento, salutiamo Mauro, che è un nostro caro amico e ascoltatore, dice: in questo brano ci ho sentito anche qualcosa di Frank Zappa.
1: Spazza, in Self Control forse diceva.
0: Dice anche in questo, che è appena andato in onda.
1: Grazie mille Mauro.
0: Bello, devo dire, davvero grande, bella complimento. Qui puoi immaginare che Zappa è proprio un nome tutelare, no? di Radio Rock, sono una delle colonne su cui si basa la radio, e quindi contento di averlo letto anche nella nostra chiacchierata, che purtroppo sta quasi finendo, insomma, come dicono gli presentatori, quelli bravi, no? Il tempo è tiranno, non c'è mai tutte quelle banalità che si sentono anche in televisione. Oltre a ricordare l'uscita di questo tuo bel nuovo disco, ecco, dove lo possiamo recuperare, dov'è che si può comprare ed ascoltare?
1: Allora, il disco lo trovate sull'etichetta, sul sito dell'etichetta inglese, la riotsurvivalrecords.com. abbiamo deciso di mettere lì in vendita e lo potete trovare lì, ovviamente. Poi ci sono i video, Self Control, ripeto, il video fatto da Kemal Comer, da andare a vedere. Saluto anche Anais Noir, che è la bassista di Poison Garden, che ha collaborato con noi nel video, ed Dea, che è l'altra performer che ha lavorato con noi nel video. E per adesso il disco online lì.
0: Ok, e si può ordinare.
1: Acquistato. E poi c'è una versione fatta apposta per il Giappone, mercato giapponese, c'è stata richiesta per quel mercato lì. È stato un bel goal della nostra casa discografica. Ringrazio Anthony per aver ottenuto questo risultato. E l'hanno voluto lì con un bonus track e Call My Name nel disco, solo per il mercato giapponese. Però questo qua.
0: E questa è una di quelle cose, mi verrebbe da dire, obbligatorie, no? Se esce un disco per il mercato giapponese, la bonus track proprio non può mancare.
1: Per forza, se no non ti fanno niente.
0: Esatto, non ti fanno entrare all'aeroporto di Tokyo. Chi lo sa, magari un giorno ti capiterà di suonare anche da quelle parti. Nel caso faccelo sapere. Certo. Quando torni ci vieni a raccontare, ci facciamo altre due chiacchiere, ben più che volentieri. Avrai dei concerti magari anche un po' più vicini rispetto al Giappone, qualcosa di un po' più raggiungibile?
1: Dobbiamo suonare questo sabato all'Art on the Road qui a Latina, poi 10, 11, 12 alla Surf Expo di Santa Severa, e poi a settembre dobbiamo suonare all'Urban Land con la Tattoo Convention, dove girerò anche con la BMX oltretutto a ottobre.
0: Infatti guarda, mentre ti ascoltavo pensavo che sono tutti mondi che vanno molto bene anche di pari passo, appunto, con la passione della BMX, il surf, i tatuaggi.
1: È bello perché anche l'audience non è sempre prettamente musicale, ma stanno lì per altre cose e apprezzano. Mi piacciono queste audience perché apprezzano ancora più la musica, non da intenditori di musica ma da ascoltatori, che è la cosa che preferisco di più. Anche tanti ragazzi giovani che magari per rock magari non gli frega niente, però si sentono suonare, vengono presi dall'energia, no? Senza no, pregiudizi, come si dice,
0: no, magari senza aver comprato proprio il biglietto, esatto, per il tuo concerto, esatto, c'è cioè uno bravo sul palcoscenico, suona, mi giro, mi prendo una birra e sento
1: un po' di
0: canzoni, esatto. Sì, assolutamente d'accordo, mi ha fatto molto piacere, Steve, fare due chiacchiere con te stasera. Quando vuoi, la porta è assolutamente spalancata, ricordando ancora l'uscita di questo bel lavoro, appunto, Street Rock Rider, da parte della Steve's Band. E noi intanto ci fermiamo giusto per qualche secondo di consigli, poi ripartiamo con gli Skid Row. Possono andare bene?
1: Fichissimi.
0: Perfetti, no?
1: Grande.
0: Grazie, Steve.
1: Ciao, Matteo.
2: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
1: Insomma, fa davvero sempre un gran piacere fare un po' di chiacchiere con dei bei musicisti. Per fortuna qui a Radio Rock la cosa ci capita decisamente spesso. A questo punto noi proseguiamo, apriamo la seconda parte della trasmissione, come detto, con gli Skid Row di Monkey Business.
0: Radio Rock, back in time.

0: insomma, un bel po' di sano hard rock lo avevamo ascoltato anche nella mezz'ora precedente in compagnia di Steve. Gli Skid Row mi sembravano proprio una band giusta per ricominciare anche in questa seconda parte di trasmissione. Se poi vi va, magari nei prossimi minuti prendiamo un po' di fiato, rallentiamo un po' il ritmo, dico così perché è già sbucata qui nel lettore alla mia sinistra la prossima novità, e c'è anche qualcuno che mi chiede di ascoltare Lost the Riverside, gran bella formazione, è un proto, un po' di tempo che non mandi in onda e quindi stasera vedo di recuperarli ben più che ne volentieri. Intanto vi ricordo che Radio Rock, se vi va, la potete anche guardare e non semplicemente ascoltare, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare. Uno, e questa è di sicuro una buona idea in generale, è quella di scaricare l'applicazione gratuita. Da lì potete trovare le nostre dirette, i podcast, tutte le playlist e anche l'icona di Radio Rock TV. C'è poi il sito internet radiorock.it, c'è poi il canale su Twitch, lì dovete digitare proprio il nome del canale Radio Rock 106.6, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Come ci piace dire da queste parti, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione.
1: Brand new music right here.

sta piacendo questo nuovo brano degli Interpol? Oggi passavo qualche minuto in redazione dando anche un'occhiata alla classifica che si crea con i vostri voti proprio in riferimento alle novità in rotazione, e questa qui, This Mirror, Whistleton, è di sicuro una delle più votate in queste ultime settimane. Vi confesso che è sempre molto molto interessante dare un'occhiata a che tipo di classifica si crea con i vostri voti. Anche da questo punto di vista si confermano degli ascolti, dei gusti per quanto riguarda gli ascoltatori di Radio Rock davvero molto vari. Capita molto spesso che le prime tre canzoni, quelle che occupano il podio numero 1, numero 2 e numero 3, siano tre canzoni completamente diverse l'una dall'altra, ed è una cosa che sottolineo davvero con gran piacere. Così come con piacere saluto il nostro Marco, che scrive semplicemente: che bella novità, in riferimento a questa qui degli Interpol, che nel momento dell'uscita di questa canzone avevano proposto anche un brano anche un minimo più movimentato, così come sarà di sicuro bello seguire la loro nuova pubblicazione. Saluto intanto da Las Vegas il nostro amico Thunder, sempre un piacere saperti all'ascolto anche da un luogo del genere. Qui mi manda la fotografia stasera Thunder di un lago con un'acqua non propriamente limpida, insomma, uno di quei posti dove forse ti viene voglia di fare il bagno. Dice: da questo lago è spuntata una pistola, no? Da quale altro luogo del mondo se non Las Vegas poteva arrivare un messaggio del genere? Questo sembra proprio l'incipit, caro Thunder, di una serie TV, no? True Detective o cose del genere. No, speriamo che la pistola sia finita lì solo e soltanto per casualità, no, non particolarmente inquietanti. Stupidaggini a parte, continuiamo con una vostra bella proposta musicale. Questa qui è intitolata Lost, e loro sono i Riverside.

band che sono i Riverside, sperando, devo dire, di poterne parlare ancora al presente, perché giusto qualche tempo fa è arrivata una brutta sorpresa nell'uscita dalla formazione del loro leader, che si chiama Mariusz Duda, che dopo 25 anni ha appunto abbandonato i Riverside, e la formazione non si è ufficialmente sciolta, quindi è lecito pensare che torneremo ad ascoltare qualcosa proprio con questo nome. Sarà però davvero particolarmente difficile andare avanti, mantenere forse lo stesso livello senza Duda, che dopo 25 anni ha appunto abbandonato i Riverside, e la formazione non si è ufficialmente sciolta, quindi è lecito pensare che torneremo ad ascoltare qualcosa proprio con questo nome. Sarà però davvero particolarmente difficile andare avanti, mantenere forse lo stesso livello.

0: Mario.
1: Ovviamente classicone degli Who e anche della TV, mi verrebbe da dire un brano del genere. Un abbraccio a te, caro il mio maestro. Si parlava poi prima delle novità che in questo periodo stiamo ascoltando su Radio Rock. Che ci dite al riguardo?
2: A proposito di novità, ho sentito in radio qualche commento non proprio positivo riguardo l'ultima novità di Eddie Vedder. A me invece piace proprio tanto, la sto pure votando. Sono io. Ciao.
1: Figurati Mauro, i voti sono assolutamente aperti anche per motivi del genere, e ti dico che a me quella novità intitolata Better Believe è capitata proprio ieri sera, e anch'io ad un primissimo ascolto sono rimasto un po' così, mi riservo quindi di riascoltarla con più attenzione. Dico in questo modo perché secondo me quel brano si presta molto bene proprio al progetto da cui ha preso vita. È un brano che Eddie Vedder suonava per la Obama Foundation, insomma ovviamente la fondazione dell'ex presidente statunitense, durante una serata benefica. Una di quelle canzoni che secondo me, se ascolti in un concerto di quel tipo con la voce di Eddie Vedder che si mischia poi anche ad altre voci, potrebbe di sicuro fare la sua figura. Magari inserite in una playlist dove ti capita di ascoltare anche delle cose decisamente diverse, forse perde un po' di incisività, ma non so, come detto, questo è proprio il mio tralasciabile giudizio dopo un singolo ascolto, magari fra neanche tantissimi minuti ci capita di riascoltarla insieme. Fra l'altro, pensando ad una cosa del genere, potremmo, se vi va, provare a riascoltare un po' di questi lavori, di questi album benefici, nel senso che li dentro ogni tanto si ascoltano anche davvero delle grandissime canzoni, delle grandissime interpretazioni. Ogni tanto magari il progetto dal punto di vista musicale è un po' più debole, però c'è appunto la finalità benefica che insomma in un modo o nell'altro salva anche progetti di questo tipo. Noi intanto continuiamo con la musica, questi qui sono i Soen.

Questa qui intitolata Discordia, loro sono i Soen, formazione che qui a Roma, in generale in Italia, ma devo dire di sicuro a Roma, viene a suonare sempre spesso e volentieri. E allora il prossimo appuntamento con i ragazzi sarà il 6 di settembre, domenica 6 settembre del 2026, ennesima bella occasione per vedere dal vivo questa band. Il concerto sarà poi aperto da una bella formazione italiana, sempre della zona di Roma, che si chiama Shores of Null. Se ascoltate il metal di casa nostra, direi, se ascoltate anche un po' in generale le playlist di Radio Rock, anche il loro nome non vi sembrerà nuovo in senso né assoluto. È una di quelle formazioni che ogni tanto ci piace ascoltare all'interno delle nostre trasmissioni, e Shores of Null, che hanno appena pubblicato il loro nuovo singolo. La canzone è questa qui, intitolata Bleed to Life.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Apriamo l'ultima ora insieme, questi qui sono gli Strokes. Stasera riascoltiamo un classicone come Reptilia.

0: non tantissimo tempo fa si erano riaffacciati anche gli Strokes con un po' di nuovi brani. Sarà di sicuro tornare ad ascoltarli, interessante tornare ad ascoltarli anche con questa nuova produzione. Stasera invece la regia ci propone un classicone come Reptilia, bel modo per partire in questa ultima ora insieme. Come detto, se vi va, diamo un'occhiata anche ad un po' di quei dischi usciti per finalità benefiche. Ne stavamo parlando prima in riferimento alla proposta di Eddie Vedder, questa Better Believe, se vogliamo dire così, nasce un po' in un mondo di quel tipo. E quindi se vi va di ascoltare qualcosa insieme, che ne so, magari dal Live Aid o da altri progetti di questo tipo, fatemelo sapere al 3899 106 e 600. Proveremo magari un po' ad alternarci anche fra i vari decenni, ma potremmo dire che c'è stato uno di questi dischi, di questi concerti diventati particolarmente celebri, appunto uno in ogni decennio, a partire ovviamente dal concerto per il Bangladesh di George Harrison del 1971. Prima però qualcosa di nuovo, questi qui sono gli Editors.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Crash, il titolo di questo nuovo brano degli Editors. In tanto saluto attraverso WhatsApp il nostro amico Andrea, che ci chiedeva un po' di informazioni sulla playlist di stasera e soprattutto sull'ospite che era con noi più o meno una mezz'oretta fa. Tutte le informazioni le troverete poi sulla playlist pubblicata a fine trasmissione sul sito radiorock.it. ma come ci piace dire, se avete magari dubbi del genere, se sentite il rischio che vi state per perdere qualcosa, insomma, mandateci un messaggio, che se possibile, insomma, vediamo di darvi una mano anche in diretta. Detto questo, continuiamo con la nostra playlist. Visto le chiacchiere che abbiamo fatto nel corso degli ultimi minuti, mi era tornata in mente anche questa qui, che per il momento è l'ultima pubblicazione degli Arctic Monkeys. Il brano era intitolato Opening Night.

Come detto, l'ultimo singolo per il momento disponibile degli Arctic Monkeys è questa Opening Night, che stava aprendo la porta ormai qualche mese fa a questa bella pubblicazione chiamata Help Number 2. Questo qui, come detto, è un disco benefico dove davvero grandissimi artisti come anche Damon Albarn, Beth Gibbons, The Portishead, i Depeche Mode, i Fountains DC, giusto per nominare un po' di personaggi, si raccoglievano tutti insieme, chiamati a raccolta da questa associazione che si chiama War Child e che, come insomma ci può far capire anche il suo nome, cerca di raccogliere fondi da devolvere poi ai bambini che vivono in zone colpite dalla guerra. E purtroppo in questi ultimi anni insomma questi fondi davvero dovevano andare a raggiungere un po' diverse parti del mondo. Come detto, il disco si chiama Help Number 2, anche dal punto di vista musicale è stato davvero un gran bello ascolto e doppia la prima pubblicazione di questo tipo, sempre gestita dalla stessa associazione, che veniva pubblicata nel 1995. Appunto in quell'anno usciva il lavoro intitolato The Help Album. Cosa interessante da notare è che il lavoro fu registrato in un solo giorno, il 4 settembre del 1995, e pubblicato poi pochi giorni dopo. In quel momento, dal punto di vista della musica, insomma, le cose che venivano dall'Inghilterra avevano davvero un gran bel valore. Tutta l'ondata del Britpop, c'era ovviamente anche il trip-hop, si erano già affacciate diverse band di musica elettronica che avrebbero poi avuto una grandissima carriera. E quindi anche da questo punto di vista Help numero uno, così come l'Help numero due, anche semplicemente dal punto di vista dell'ascolto musicale, è davvero molto molto interessante. In questo lavoro del 95, per esempio, gli Oasis, gli Stone Roses, i Radiohead, i Portishead, i Massive Attack, i Suede, è una, devo dire, canzone abbastanza curiosa, è quella che ascoltiamo stasera, una di quelle collaborazioni che magari non ti aspetti, quella fra i Charlatans e i Chemical Brothers.

0: proposito della finalità benefica anche di questo lavoro, insomma, se siete nostalgici degli anni 90 inglesi, ecco, Help Number One, anche dal punto di vista semplicemente musicale, è davvero un gran bel disco. Insomma, una delle canzoni più curiose è la versione dei Manic Street Preachers di Raindrops Keep Falling on My Head, insomma, una di quelle canzoncine che magari ancora oggi qualcuno di noi si ritrova a canticchiare. Ecco, appunto, i Manic Street Preachers quella sera, per partecipare a questo bel progetto, scelsero proprio una canzone del genere, che insomma, di sicuro si discostava in maniera importante dal loro solito repertorio. Tornando a questo punto agli anni 70, a quello che possiamo considerare il papà di tutti i concerti benefici, ci riferiamo ovviamente al progetto gestito dal grande George Harrison in compagnia di una marea di altri grandi musicisti, il concerto per il Bangladesh. Questo qui davvero capostipite di tutto questo tipo di eventi benefici, è una di quelle serate che ha dimostrato per la prima volta che il rock, insomma, poteva muovere grandi capitali, non solo dal punto di vista economico di noi appassionati di musica che compriamo i dischi, che andiamo a sentire nei concerti, ma ci si poteva raccogliere anche per provare a dare una mano. Probabilmente i grandi ospiti di questa serata ve li ricordate a memoria, ovviamente George Harrison, non poteva mancare anche Ravi Shankar, c'era poi Billy Preston, c'era anche Ringo Starr, c'era poi Bob Dylan, che magari è sempre un po' restio anche a partecipare a cose di questo tipo, ma insomma, in quella serata cantò una manciata dei suoi brani più famosi. E poi c'era un personaggio che personalmente apprezzo davvero tanto, come Mr. Leon Russell, che prima si affacciava sul palcoscenico proprio insieme a George Harrison e che poi si prende diversi minuti per suonare questo grandioso medley. Da una parte un brano intitolato Youngblood, dall'altra parte una canzone particolarmente famosa dei Rolling Stones, che non vi anticipo perché è una di quelle cose che quando arriva, insomma, di sicuro riesce a divertirti.
1: Oh, you know that I love my woman, but just sometimes she just don't treat me right. And I woke up this morning and I looked her in the eye and she said, sweet daddy, you got what I want, but you ain't giving it to me.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
1: Radio Rock.
2: Questo è
3: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
4: Questo brano stasera apre l'ultima mezz'ora insieme. Ascoltiamo anche qualcosa dei Nine Inch Nails, in particolare Closer.

con The Nine Inch Nails per aprire l'ultima mezz'ora in reciproca compagnia. Poi, come al solito, a mezzanotte vi lascerò insieme agli Scolopendri Notturni. Fin d'ora un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo che vi aspettano lì nella loro tana. Vi ricordo intanto il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp per le ultime chiacchiere, le ultime proposte musicali di questa serata, di questo mercoledì primo di luglio. Mentre anche stasera, un po' come sempre ci capita, siamo in contemporanea con una delle partite del mondiale di calcio. Stanno giocando Belgio e Senegal. Risultato volendo un po' a sorpresa, ma neanche troppo. Sta vincendo il Senegal per 2-0. Devo dire, finora davvero molto molto male il mondiale del Belgio. Vediamo se poi arriverà alla fine, proprio al 90° di questa partita. Intanto per noi anche ultima novità di serata. Brand new music right here. Brand.

questa qui è intitolata Life is a Dream da parte dei Modest Mouse, ovviamente all'interno del loro ultimo disco, che secondo me è davvero un gran bel lavoro. Formazione americana questa qui, che ha ormai una carriera decisamente lunga. Debuttavano nel 1994 con l'omonimo lavoro e devo dire che dal 94 al 2007 i ragazzi davvero non hanno sbagliato un colpo. Poi insomma, magari anche qualche passaggio un po' meno riuscito nel corso appunto di 30 anni e passa di carriera, fino all'arrivo di questo ultimo album, che secondo me ci fa ritrovare una band e in particolar modo un leader davvero ancora una volta particolarmente ispirato. Confesso che Modest Mouse sono stati un ascolto, per quanto mi riguarda, di sicuro molto importante, soprattutto nel corso degli anni del liceo, e quindi ho un po' perso le speranze anche dal punto di vista personale di tornare ad ascoltarli in una versione così ispirata. Invece il loro ultimo disco secondo me è davvero un gran bel lavoro. Parliamo di una band particolarmente importante nell'alternative americano. Se anche voi magari li avete lasciati per strada nel corso degli ultimi anni, quest'ultimo disco è di sicuro da recuperare. Se magari con i Modest Mouse non avete mai avuto grande dimestichezza, secondo me è una di quelle band che di sicuro può far piacere ne conoscere. Insomma, in un modo o nell'altro servono anche un po' a questo le nostre novità. Per continuare con la musica, arriviamo nel 2009. Questi qui erano i Built to Spill.

Questi qui, Built to Spill, come detto, il lavoro usciva ormai un po' di anni fa, è particolarmente bello, anche se molto semplice, il titolo del lavoro che diceva There is no enemy, non ci sono nemici, insomma, nel mondo che viviamo, sia pensando alle grandi cose, cioè ai rapporti fra i vari stati, sia volendo anche nelle nostre vite personali, devo dire che è davvero un piacere leggere una frase del genere, no, non ci sono nemici, ognuno pensa alle sue cose, insomma, la speranza è che davvero prima o poi possa andare così. Dopo una novità, un salto all'indietro, ancora una novità che viene dagli Stati Uniti e altra band che confesso mi è particolarmente cara, questi qui, Dinosaur Junior, che hanno annunciato il loro nuovo lavoro e per il momento abbiamo disponibile questo primo singolo. Il disco per intero uscirà alla fine d'agosto, per il momento invece possiamo ascoltare questa qui, la nuova dei Dinosaur Junior, si intitola Several Gotaway.

Dinosaur Junior, e quindi torniamo ad ascoltare la chitarra del loro grande leader. Vedremo un po' come suonerà l'intero disco, tanto di sicuro contento di poter riascoltare anche con voi qui a Radio Rock questa novità. Come dicevamo qualche giorno fa, le ultime parole famose, soprattutto in tema di sport, sono una di quelle cose davvero sempre da gestire con le pinze, perché il Belgio, che giusto 5 minuti fa perdeva per 2-0, adesso invece ha fatto 2 gol, pareggiano Belgio e Senegal 2-2. Adesso mancano ancora 5 minuti alla fine dei tempi regolamentari, chissà se le due squadre arriveranno ai supplementari. Tutto questo e molto molto altro in più vi verrà raccontato in questa puntata, che dico speciale, specialissima, della Scolopendra notturna. E quindi mie stupidaggini a parte, davvero un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo. Playlist e podcast che come sempre troverete pubblicate sul sito internet radiorock.it, in attesa di risentirci domani alle ore 21.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock. Ora su Radio Rock. La Scolopendra by Night. La Scolopendra on Radio
1: Rock. La mezzanotte, 1 minuto di questo ormai giovedì 2 di luglio, sta per iniziare ennesimo vergognoso appuntamento con la Scolopendra by Night. Ma prima, classicone dei Fiori Ramones. Radio Rock. Back in time.

0: bello, che bello, vedi che bello?
1: È bellissimo, è bellissimo. È tutto bellissimo, ti sento bene, quindi mi sento in qualche modo a casa. Cioè spero che, visto che insomma, lo diciamo, in questo momento io e il Dodone non ci troviamo nello stesso posto. Quindi c'è questo cuore
0: purtroppo
1: spezzato.
0: Purtroppo no,
1: questo cuore spezzato questa notte. Io però, Dodone, quel leggero ritardo dei collegamenti, tipico dei collegamenti anche della trasmissione 8:30, quasi ce lo voglio, capisci?
0: Ma è normale, è così. Che dobbiamo fare, caro Cillone? Separati, circo dei paperi che fumano, la scolopendra, fino alla una qui su Radio Rock. Inchiestona anche questa notte, caro Cillone, anche se separati,
1: l'inchiestona va avanti, la più classica delle inchiestone. 3899 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo, o Dodone del mio cuore?
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: signor Jack White, e questa era Dollar Bill. Dottore, che non si schioda. Da dove sta sto Dollar Bill? Non si schioda. Ma te ne sa?
1: Ma quanto la votano? La votano come fabbri, caro Cillone, questa novità.
0: C'hanno paura.
1: RadioRock.it. C'hanno paura che gli fanno qualcosa, ma fanno bene aver paura, sì, perché sì, poi alla fine effettivamente, se vai a vedere, a chi non vota gli succede qualcosa.
0: È vero, se ne parla poco, ma accadono cose veramente terrificanti a chi si tiene il voto in tasca invece di andarlo a spendere sul sito RadioRock.it. Poi figurati quando si parla di Dollar Bill, Dodone, quando si parla di Dollar Bill,
1: capirai.
0: Capirai.
1: Lasciamo stare quello che succede, lasciamo stare.
0: Per carità, per carità. Che facciamo qui, Dodone? Chi siamo?
1: Allora, la scolopendra fino alla una su Radio Rock. Vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo, brutti zozzoni, a mezzanotte e 10 minuti.
0: Allora, Dodone, qui c'è la storia drammatica di Laura. Di Laura, raid punitivo nel frigorifero.
1: Ecco.
0: Obiettivo 2 punti, una parmigiana fredda avanzata. Bene, il frigo fredda per forza, avanzata dal giovedì scorso, Dodone. Assolutamente consigliato da i nutrizionisti della scolopendra. Meglio di tanto altro, eh? Meglio di tanto altro.
1: Sì, in questi casi chiaramente chiedere a ChatGPT se la cosa, insomma, può uccidere. Perché
0: esatto,
1: effettivamente dopo 5 giorni il rischio morte, insomma, è possibile.
0: Stare attenti,
1: no? Probabile.
0: Eh sì, sì, sì, è così, Dodone.
1: Proprio così, caro Cillone. 3899-106-600. Continuate a raccontarci dove state andando e cosa state facendo. Noi qui fino alla una su Radio Rock, signori Smith.

0: This Charming Man, Siori Smith su Radio Rock, mezzanotte e 14 minuti, la scolopendra, caro Cillone.
1: Tutto vero, Dodone, 3899 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla scolopendra.
0: Allora, caro Cillone, arriva la vostra viva voce, sentiamo, solo un secondo.
1: Sentiamo la voce, sentiamo la voce. La voce.
2: Scolopendroidi, stiamo tornando dal concerto più bello del mondo. Siamo tornati da quest'estate, c'era il King Supremo di Roma, cioè Danno. C'è stata una cifra di gente, tra Jimmy Tights e Noiz Narcos, anche Ermotta, veramente... catafrattico, veramente ottima serata, mancate solo voi praticamente.
3: Questo brutti scolopendri notturni, ma io non pensavo di incrociarvi anche a quest'ora.
0: Invece.
3: Che facciamo qui? Si è appena finito di grigliare 3 kg di zucchine, mannaggia a me, quando mi ha detto il cervello che fa sta storia, e adesso si fa il letto e si dorme. Belli.
0: Più bello tu.
1: Ha iniziato, facci caso, Tony, ha iniziato con brutti e ha terminato con belli. Una cosa veramente incredibile.
0: Bello.
1: Quindi siamo migliorati nel tempo.
0: Si fanno progressi.
1: 24 secondi.
0: 3899 106 e 600, dove ve ne andate a mezzanotte e un quarto? Ditelo alla scolopendra.

0: Mezzanotte e 19 minuti, ancora qui la scolopendra, caro Cillone, la casa dell'arma da fuoco.
1: È proprio così, Dodone, tutti lo sanno, tutti ci conoscono per questo, armi da fuoco naturalmente di qualsiasi dimensione. Pozzuolo ha dato il via a una grande nuova moda, Dodone, che prima non c'era, insomma, uno dei tanti meriti del signor Pozzuolo, che guida anche in modo divertente, dai, diciamolo così, come lo vorrebbe.
0: Ma sì, simpatico.
1: Come lo vorrebbe lui, Dodone. Che facciamo? Che chiediamo qui?
0: Allora vi chiediamo dove state andando, cosa state facendo in questo preciso istante. Ci scrive Carla, caro Cillone, su WhatsApp: torno a casa dopo una serata d'amore.
1: Ah, attenzione, attenzione. Carla? Giusto?
0: Carla.
1: Tu pensi che basti tutto qui? Pensi che basti tutto qui per la scolopendra? Dacci qualche dettaglio. Adesso non sto dicendo dei dettagli scabrosetti, ma dei dettagli. Chi era questa persona? Vi siete conosciuti? E se pensi che la odierai fra un quarto d'ora? Se pensi invece di sposarla? Insomma, dici di più, mi raccomando.
0: Di più. E poi la vostra viva voce, sentiamo.
1: Sentiamo di lì.
2: Arriva, appena arriva. Tornato a casa, le solite cose. Quello che faccio, vi faccio vedere il titolo, ancora non l'ho letto. Un mio amico si è autoprodotto, ha fatto un libro.
1: Autoprodotto.
2: Già dal titolo non è sano di mente. Quindi immaginare che libro potrà essere.
1: E sentiamo il suo titolo. Qual è il...
0: Però attenzione, collana della salamandra, leggo, Carolina. C'è lavoro per i nostri avvocati, credo.
1: Maledizione.
0: La collana di questo libro si chiama appunto collana della salamandra. Io credo che insomma...
1: Certo, bisogna intervenire, Dodone.
0: Lavoreranno.
1: Bisogna tirarli fuori dalla fossa delle Marianne e che agiscano subito quei signori avvocati della scolopendra. Che cazzo stanno a fare? Forza un po'.
0: E poi Francesco su Telegram ci scrive.
1: Allora, andiamocelo a leggere. Ciao belli, sto tornando da un concerto quanto mai discutibile. Aperta la parentesi tonda, Dodone. Danny Elfman all'Auditorium. Lui presente sul palco solo per circa 15 minuti, capito, Dodone? Mi sa che
0: carino,
1: mi
0: conviene,
1: lui è stato carino, perché si è fatto vedere, si è fatto...
0: Pure troppo.
1: Ha visto la figura, forse anche un po' esagerato, si sarà stancato, poverino. Mi sa che mi conveniva andare a sentire Danno, ma lo sai, Francesco, che può
0: che forse
1: essere,
0: sì.
1: Può essere, maledizione, può
0: c'è
1: essere.
0: C'è il può essere. Dove state andando, cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra. Su Radio Rock arrivano i signori Pink Floyd.

0: tu no. Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando. Stai
0: ascoltando. La Scolopendra by Night. On Radio Rock.
2: La mezzanotte e 30 minuti di questo ormai giovedì 2 di luglio. Dodone, state continuando a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo. 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra totale disposizione. Signori Dire Straits e torniamo.
0: Radio Rock, back in time.

0: Loro sono i Dire Straits e questa era Money for Nothing, caro il mio Dodone. Oh. Eccoci qui.
1: Eccoli lì, caro Cillone la scolopendra fino alla una su Radio Rock.
0: Proprio così, Dodone, vi stiamo chiedendo di rivelarci al 3899 106 e 600 dove state andando e che cosa state facendo. Dodone, vuoi sentire la straordinaria storia di Giovanni? Una storia meravigliosa.
1: Sentiamo il signore Giovanni.
0: Allora, mi sto spizzando Giovanni un tutorial. Proprio lui, esatto, esattamente lui. Infatti sono contento che l'ha riconosciuto, sarà contento anche lui. Mi sto spizzando un tutorial, e si capisce ancora di più dalle prossime parole che si tratta di quel Giovanni lì. Mi sto spizzando un tutorial sulla costruzione delle canoe. Le canoe. Non lo farò mai. Non lo farò mai.
1: Mai.
0: Dice
1: mai.
0: Giovanni. Mai. Ovviamente. Ma ormai il video è iniziato e va portato a termine, Dodone. Che gli vuoi di? E che gli vuoi di a sto Giovanni? Dai, a canoa.
1: Ed è su questi
0: dimmi.
1: Questi contenuti, caro Cillone, che si perdono notti intere, si perdono alla fine, se li sommiamo, giorni, settimane, mesi, anni.
0: Beh,
1: a guardare
0: sì,
1: tutorial
0: sì.
1: Di questa natura, tendenzialmente.
0: Assolutamente sì, come
1: è giusto
0: sempre,
1: così, è giusto così.
0: Ma certo, come sempre uno però vorrebbe avere, ma così per curiosità, le statistiche di tutto questo tempo, tutte le statistiche della propria vita,
1: sarebbe
0: no?
1: Bellissimo.
0: Tempo perso a guardare tutorial sulle canoe, e tutto il resto, capito? Tutto il resto, sarebbe importante.
1: Giorni spesi a cercare il telefono dentro casa, queste robe qua. Io ci spendo, credo, veramente giorni, ogni anno, una roba
0: credere.
1: Del genere.
0: Anch'io, non ti credere, anch'io. Lo sai.
1: E poi abbiamo la verità sul caso Carla, caro Cillone.
0: Attenzione, giusto, perché Carla ci aveva detto: torno a casa dopo una serata d'amore. Abbiamo chiesto lei di rivelarci più e lei ci dice: conosciuti a marzo, Dodone, conosciuti a marzo. Ed è stato subito riconoscersi e amarsi tra cibo, vino e tanta tanta musica. Vi adoro, cuore de fiamme. Cuore de fiamme,
1: che bello,
0: per noi.
1: Cuore di fiamme, il cuore in fiamme.
0: Il nostro preferito, Dodone, il nostro preferito, il cuore in fiamme.
1: Scolopendra qui fino alla una, continuate a raccontarci dove state andando e che cosa state facendo. Brand new music, right?

0: La novità di Eddie Vedder and Guitars Over Guns, Dodone, che credo voglia di le chitarre so meglio dei ferri, ecco, credo.
1: Ah, vedi, beh, credo. Vero, questo è vero. Better believe, perché sennò che succede?
0: Cioè, non lo so.
1: Cose brutte.
0: E ti scomunicano come hanno fatto quelli, non so se hai sentito stasera, poi...
1: Eh sì, ho sentito stasera. Ma come che sono impazziti questi?
0: Non lo so, non ci ho capito non niente.
1: Possono così nominare vescovi, così, un po' la cazzo.
0: Hanno fatto incazzare Prevost.
1: Però ci sono delle cose che quindi lo fanno incazzare al Papa, Matteo, vedi?
0: È vero, sembrava così, come questa, sì. Sembrava così buono, così tranquillo. Certo, sono ancora rimasto male, aveva detto che era da Magica, poi ha detto che invece quando è andato a Madrid ha detto che tifava Real Madrid. Quello ci sono rimasto, ancora mi deve passare sta cosa, però. Mi deve ancora passare.
1: Come le rockstar, tutte le città sono la migliore città dove ho suonato.
0: È vero,
1: veramente.
0: È vero, questo è vero, questo è vero, lui fa così.
1: Miglior pubblico.
0: Lui fa così, Dodone. Dunque,
1: allora, sì, caro Scillone, sì, che sì, succede?
0: Allora, stiamo chiedendo, Dodone, a queste editine all'ascolto 3899106600 di rivelarci dove stanno andando e che cosa stanno facendo.
1: Giusto, caro Scillone. Poi c'è il signore Marco che ci chiede, e il signore Elton John, che possiamo fare secondo te?
0: Oh mio Dio, c'è Marco che chiede Elton John?
1: È proprio così.
0: Ma è che è impazzito? Ma chi è preso a questo? Ma chi è diventato pazzo?
1: Stasera va così, Matteo, stasera va così. Gente, Elton John.
0: Mai nella vita, ovviamente, mai nella vita.
1: Mai nella vita, impossibile, impossibile, scenario assolutamente impossibile.

0: 42 minuti, ancora lì la scolopendra.
1: È tutto vero, Dodone, siamo qui. Il 3899 106 e 600 può essere ancora utilizzato per qualche minuto per rivelarci dove state andando e che cosa state facendo. Dodone, vuoi ascoltare la storia? Vediamo, scegliamo Daniele, lo vuoi ascoltare la storia di Daniele?
0: Sì, dai, Daniele, Daniele, il grande Daniele.
1: Grido di dolore.
0: Irreprensibile Daniele.
1: Irreprensibile Daniele. Sto andando a prendere un amico che è rimasto a piedi, ma ci sto andando a piedi, a piedi. Ah. Vabbè, c'è sempre il cavaceccio, no? La scelta del cavaceccio.
0: Certo.
1: Che si può.
0: Sai come sarà contento l'amico?
1: Contentissimo, infatti speriamo che lo sappia, forse speriamo di no, per la fantastica sorpresa. E dunque poi Tiziano, invece qui una storia molto più molto più brutta, molto, ma molto più brutta, una cosa bruttissima questa. Guardo quello di fronte che dà l'acqua alle piante e penso che io invece non sto a fare niente di utile, capisci? La vita di la storia drammatica di Tiziano, drammatica.

0: I signori Gorillaz nell'oscura notte della scolopendra, caro Cillone, notte che si fa ancora più oscura con la fine della suddetta scolopendra e l'arrivo del Re Cappone.
1: Bravo, è quello che la rende veramente, veramente oscura, perché è uscito dalla tana dell'uomo falena, è l'uomo falena stesso, Dotone. Sentiamocelo.
2: Professor Cappone, end of episode, finisce la trasmissione, separati dal destino. E Re Cappone.
1: È vero.
2: Tu, Gassore Cappone, offerto da Le Chitare. Sì, stavo già. Le chitare sono meglio.
0: Le chitare, stavi a dire le chitare.
2: Cosa state andando? Vergogna, dove guarda, state facendo?
1: Interrotto sulle chitare.
2: Ride punitivo nel frigorifero, obiettivo una parmigiana fredda avanzata dal giovedì scorso. Stiamo tornando dal concerto più bello del mondo. Danno una cifra deggente, Nois Narcos, i Catafratti. Mancate solo voi. Brutti. Io non pensavo di incrociarvi anche a quest'ora. I chili di zucchine, 3 chili di zucchine. Mannaggia a me, adesso si fa il letto e si dorme.
1: Belli, vedi.
2: A casa dopo una serata d'amore. Appena tornato a casa, il titolo ancora non l'ho letto, ho fatto un libro, il titolo non è sano, demente. Sto tornando da un concerto quanto mai discutibile, Danny Elfman all'auditorium, lui sul palco per tipo 15 minuti. Mi sa che mi comandando a sentir danno.
1: Gigante.
2: Mi sto spezzando un tutorial sulla costruzione delle canoe, non lo farò mai ovviamente, ma ormai il video è iniziato e va portato a termine. Conosciuti a marzo ed è stato subito riconoscersi e amarsi tra cibo, vino e tanta tanta musica. Vi adoro, cuore de fiamme. Vi chiedo il signore
0: bello
2: Elton
0: il cuore
2: John,
0: di fiamme.
2: The One, grazie. You I have a need.
1: Baby,
2: you're
1: the
2: one.
1: Memoria,
2: sto andando a prendere
0: bravissimo
2: un amico che è rimasto a piedi, ma ci sto andando a piedi. Matteo suggerisce il cavacecio.
1: Certo.
2: Guardo quello di fronte che dà l'acqua alle piante. Penso che invece io non sto a fare niente di utile.
1: Banazione.
2: Tu, Gassore Cappone, torna forse domani, ma prima hashtag ne facesse oggi al primo posto nei gusti quelli che ho un calice di buon rosso de Roma. Che vista ho dalla camera,
1: che
2: vista ho? Buonanotte ascoltatori,
0: una domanda.
2: Ascoltatrici di Radio Rock, il momento in cui bisogna andare, quello che vorresti non finisse mai.
1: Poi, collegata al vino la vista, non ho capito, era una cosa molto molto spaventosa.
0: Non sapremo mai, mai, caro Cillone. Allora la scolopendra torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Face podcast sul sito radiorock.it, Dodone.
0: Dovesse avanzare del tempo?
1: Non fate gli stronzi.
0: Mai più.

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music. La musica nuova su

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.